0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: Questa settimana Musica Organica vi porta nel Maine per scoprire un artista che si è convertito alla musica suonata dopo aver debuttato nel mondo della musica come rapper. Role Model nasce nel grande stato del Nord-Est e si trasferisce dopo il liceo a Pittsburgh, dove conosce Mac Miller e viene fortemente influenzato dalla sua fama locale e dalla sua metrica nel rap. Un incidente sulle piste da sci lo obbliga a stare a casa per mesi e due amici gli insegnano a usare un programma per produrre musica e registrare brani rap. Così Tucker, il vero nome di Role Model, si trova presto a voler lasciare l'università per dedicarsi alla sua passione. Presto però abbandona il rap e i computer per dedicarsi al cantautorato, componendo brani e imparando a suonare la chitarra acustica. Così nel 2017 registra in un armadio di casa il suo primo album, che gli vale l'attenzione sui social e una chiamata del vecchio amico Mac Miller, che lo invita a Los Angeles, dove conosce nomi del cantautorato americano in forte ascesa, come ad esempio Julia Michaels. La forza di Role Model sono i suoi testi, che conservano qualche tema riconducibile al rap, come la salute mentale, il sesso, le relazioni instabili, ma lo fanno con una sensibilità diversa, come fossero un flusso di coscienza, quasi una confessione. Il suo bedroom pop lo porta ad incidere il suo secondo album nel 2024, mentre qualche giorno fa è stato pubblicato il suo terzo progetto, Chuck Timely and the Hourglass, in cui Tucker esce dalla sua stanza e si affida a una produzione più strutturata, ricca di strumenti, ma sempre rigorosamente acustica, senza elettronica, come qui a Musica Organica vi abbiamo abituato ad ascoltare. L'esempio è il brano che stiamo per sentire, un brano che ci proietta al volante di una vecchia auto sulle orme del più puro cantautorato americano degli anni 70, quello degli Eagles di James Taylor, e che lancia Role Model nel futuro della musica. A Musica Organica, ecco High Hope 3000.

0: Rete 3.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: In tante occasioni, specie all'inizio, del festival Blues to Bop, qualcuno ricorderà un gruppo denominato Highway 61. Highway 61 è la strada statale che conduce da Memphis fino a Clarksdale. Praticamente la storia della musica blues passa da lì. Quando scendete troverete posti come Walls, dove Memphis Minnie nacque, Robinsonville, dove Romper Johnson crebbe, Tunica, dove James Cotton nacque, e Lula, dove Charlie Parton e Robert Nightwalk una volta vissero. È un posto speciale, ma vi assicuro che c'è una cosa specialissima da fare. Appena superate Lula, parte una strada statale denominata State Highway 49. Lì, un giorno successe qualche cosa di particolare. Robert Johnson, il più lamentoso speciale dei primi bluesmen, si presentò una notte e vide un uomo nero arrivargli incontro. Ora facciamo un passo indietro. A Robinsonville, che ha il raro privilegio di finire sulle guide, vi raccontano questa storia. Robert Johnson non suonava la chitarra, praticamente gestiva quella cosa come fosse una racchetta. Un anno dopo tornò a Robinsonville e nessuno aveva mai sentito suonare così bene. Cos'era successo? Ritornate a quell'incrocio. Vi ricordo, Lula, 49 e 61. In una notte d'estate, mentre suonava la racchetta, comparve una signora o un uomo molto scuro, molto nero. I due ebbero una conversazione. Si trattava ovviamente del diavolo. In cambio della sua anima, gli insegnò a suonare la chitarra come mai era successo. Robert Johnson morì qualche anno dopo, linciato, secondo molti in Mississippi, per via di una storia avuta con una donna bianca, il massimo del proibito. Ho provato a farlo. Mi sono messo anch'io all'incrocio tra la 49 e la 61. Il signore nero, il diavolo, non è arrivato, ma vi assicuro che è una sensazione particolare. Provateci di sera. 49-61, Lula, Mississippi, Robert Johnson.
4: Rete 3.

0: groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Negli studi di registrazione arriva e capita di tutto, ma tipo che nel 1970, nello studio del produttore Merlin McNichols, in quel del Minnesota, arrivano un paio di giovani, chitarra acustica, tamburelli, chiedono di essere ascoltati. Merlin, che quel giorno sta contando le pulci al cane, acconsente, accende il registratore, fa andare liberi i due malandra di turno e olè. Alla fine grandi pacche sulle spalle e poi vedremo. Merlin torna alle sue importantissime attività e si scorda completamente dei due ragazzini del loro fanchettino acustico. Un giorno, mettendo ordine, salta fuori questo nastro di cui Merlin non ricorda nulla, lo piazza sul registratore ed ecco saltar fuori i suoni acustici, le percussioni e la voce di quei due giovani che un tempo transitarono lì. Ascolta, Merlin ha un'intuizione, chiama i suoi strumentisti e fa risuonare il pezzo dandogli un tiro psichedelico, farcendolo di chitarre wah wah. Il risultato è impressionante. E entusiasta, Merlin ne fa stampare 500 copie promozionali sotto il nome di Earl English and the Apache. Poi torna al suo cane per scordarsi nuovamente.

0: La voce grintosa di LP, Laura Pergolizzi, ci ha portati fino alle 6 del mattino. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Eccoci.
1: Rete 3.
0: Sono le 6, una manciata di secondi, questa è Rete 3, questo è Parzialmente Scremato, andiamo con ordine. Io sono Paltrax, sono qui per accompagnarvi per tutto il resto della mattina fino alle 9. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo che ci dicono per la giornata di oggi che sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo, come ieri. Minime attorno a 20 gradi nelle regioni di pianura e sui 23 nelle zone collinari urbane, massime sui 35, dunque anche oggi massime molto molto alte. Per domani più o meno uguale, con le massime forse un pochino più basse, attorno a 34 gradi, poi da sabato dovrebbero forse diminuire ancora e anche domenica un po' di più, dovrebbero diminuire addirittura di 3 gradi, stiamo a vedere. Forse magari siamo alla fine di questo ciclo di calura, di canicola. Questo per quanto riguarda le previsioni del tempo. Per quanto riguarda il traffico, il bollettino pervenuto 10 minuti fa dice che sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico è scorrevole. Al momento non ci sono particolari disagi alla circolazione da segnalare. Adesso invece diamo uno sguardo alle informazioni.
1: 3 News.
0: L'Ufficio federale della sanità pubblica non fa uso di tutti gli strumenti a disposizione per la sorveglianza del mercato dei farmaci e anche per questo, contrariamente alla legge, solo una minima parte degli sconti che i produttori concedono ai medici, farmacisti e ospedali va a vantaggio di assicuratori e assicurati. Lo dice un audit del controllo federale delle finanze. Nel 2024, ad esempio, i prezzi dei farmaci hanno sfiorato i 10 miliardi, un quarto dei costi dell'assicurazione malattia di base. A sgravare le spese degli assicurati è andato solo il 12% dei 743 milioni di vantaggi economici elargiti ai professionisti della sanità dall'industria farmaceutica. Le autorità hanno aggiornato il bilancio del terremoto di magnitudo 7,4 che lunedì ha colpito la Colombia occidentale. 265 i morti, 3.494 i feriti, mentre si cercano ancora 496 dispersi, 53.000 le persone colpite dall'emergenza, 257 gli edifici crollati, danneggiati due aeroporti, 43 acquedotti e 129 tratti stradali. In Ucraina nella notte missili e droni russi hanno colpito Izmail nella regione di Odessa, lo riferiscono le autorità locali. Da Izmail, città portuale sul Danubio, vicino al confine con la Romania, parte l'esportazione dei cereali ucraini.
2: Buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Parzialmente scremato. La mattina del giovedì tutti quanti insieme, quasi, ce l'abbiamo quasi fatta, penultimo giorno della settimana, insieme se vi va appunto anche oggi a partire da adesso fino alle 9, con tanta bella musica, con gli appuntamenti classici, canonici, i compleanni per quanto riguarda musicisti celebri, l'oroscopo e poi ovviamente il gioco. Dalle 7 tornerà a farci visita e a farci compagnia anche Ottavio. Io sono Paltrax, questa è Rete 3, questo è Parzialmente Scremato. 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp. Cominciamo con Fabri Fibra, VIP in Trip.
4: Se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia,

sveglia. Chi si è svegliato stamattina facendo così, perepè, qua, qua, perepè? Grazie Fabri per averci dato la carica con allegria in questa VIP in trip del 2010, mamma mia. Torniamo indietro ancora un po' di più, chiaramente con uno dei trucchetti delle nostre fatine di dischi che regolarmente all'interno delle nostre ore insieme di musica che mettono, che appunto che riescono ad assemblare, che cuciono con grande amore e perizia, inseriscono questi gioielli. Questa qui è bellissima. Ecco, questa secondo me è una di quelle da ascoltare la mattina perché ti dà quella carica, quella grinta giusta. Tra l'altro scritta dal bassista John Deacon. Stiamo parlando di Another One Bites the Dust, The Queen. Oh yeah.

com'è? Ve lo chiedo perché io questa notte, forse è stata la prima notte che avevo un filo d'aria aprendo tutte le finestre e sono riuscito a creare un mini anticiclone al contrario all'interno di casa mia. C'era un po' d'aria, c'era un po' d'arietta, un filo d'aria più fresca che mi ha permesso di dormire due o tre orette più o meno, ecco, indisturbato. Fatemi sapere voi come l'avete passata questa notte, se la stessa cosa si può dire per altre zone della Svizzera italiana. 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp, la nostra piazza virtuale dove si può chiacchierare, ci si può salutare e si può appunto discutere di tutto di più. Continuiamo con la musica italiana, Ligabue. Ho fatto in tempo ad avere un futuro che non fosse soltanto per me, che non è male, eh? Lui pensa anche agli altri.

Britney Spears, I'm a Slave for You, il suo periodo di massima ascesa al successo, poi vabbè, meno male per chi ha seguito la sua storia, ma anche per chi non l'ha seguita, ogni tanto uscivano delle notizie, purtroppo una parabola personale anche dal punto di vista del successo, tragica, veramente pazzesca. La guerra anche legale con soprattutto il padre, una cosa assurda. Vabbè, facciamo gli auguri di buon compleanno a Karen Marie Agard Ørsted Andersen, che ha deciso poi di darsi un nome d'arte un pochino più semplice, che è M. La O con sulla sbarra non so esattamente come si pronunzi, credo che sia M, però potrei sbagliarmi. Lei è una cantante, autrice di origine danese, ha collaborato con un sacco di gente, Iggy Azalea, da tanti altri artisti, vabbè, soprattutto Major Lazer, DJ Snake, che le hanno regalato notorietà internazionale e credo anche un discreto successo economico, con il brano che stiamo per ascoltare per festeggiare il compleanno appunto di Mö, perché questa canzone qui nel 2015 la si ascoltava a nastro, era diventato un tormentone, numero uno in Svizzera, nel nostro paese, è arrivata al secondo posto in Italia, e ha fatto benissimo da tutti i punti di vista per quanto riguarda la performance e il successo un po' in tutto il mondo. Per cui tanti auguri a Karen Marie Agard Ørsted Andersen a.k.a. Mö per il suo compleanno. Lei è nata il 13 agosto del 1988, ce l'ascoltiamo appunto con Major Lazer e DJ Snake.

bella questa Hot Girl Summer di Naomi Larraine. Lei arriva da Zurigo, uscita quest'anno, ce la stiamo portando dietro come tormentone quest'estate. Giustamente parla di un'estate per ragazze, per cui ci sta. Francesco Gabbani con Viceversa, e poi tra pochissimo, tra un paio di dischi anche dopo, magari ci ascoltiamo Martin Garrix con gli U2, e poi saremo arrivati al momento dell'oroscopo per la giornata di oggi. Intanto io vi saluto un'altra volta, vi do il buongiorno, sono Paltrax, questa Rete 3 parzialmente scremato, staremo insieme fino alle 9, sono le 6:30, così do tutti più o meno i dati salienti per quanto riguarda questo momento in radio, e anche il nostro numero di WhatsApp 079 873 8073.

E certo, ma certo, poi io mi ero ripromesso di chiedervelo prima, poi mi sono dimenticato perché ieri sera non l'ho vista, me la sono persa l'eclisse quasi totale di sole. Ho visto un sacco di foto molto carine, alcuni video anche molto belli pensati da alcuni creatori di contenuti per la rete. Ovviamente c'era uno skateboarder che ha piazzato una rampa su una collinetta, una rampa con lo stesso tipo di curvatura, insomma una parte del sole, lui che arrivava a fare questo salto e sembrava che stesse facendo il salto e la giravolta all'interno del disco del sole. Eventualmente, se l'avete vista, fatemi sapere come avete vissuto l'esperienza, che cosa vi è sembrato, e se ci sono dei video e delle foto, noi siamo qui molto volentieri per vederle, magari commentarle insieme questa mattina allo 079 873 8073. Grazie al Mao che mi ha ricordato appunto di questa cosa. Anche lui se l'è persa tranquillamente perché in doccia a cercare di raffreddarsi, un po' come tutti, meno male, insomma, se si può ci si chiude dentro. Però tanta gente ieri sera so che ha fatto anche chilometri, tanta gente si è ritrovata in zone un pochino più rialzate per riuscire a vederla, perché era molto tardi, insomma, al limite col tramonto, perché non era proprio evidente vederla. Adesso ancora, appunto, come dicevo prima, Martin Garrix con gli U2, Fireflies, e poi uno sguardo a un altro tipo di cielo, quello dell'oroscopo.

0: fireflies, che belle le lucciole, quando si riescono a vedere, soprattutto appunto in estate, vuol dire che l'ambiente sta bene, è una bella vista.
1: L'oroscopo.
0: Allora, ieri sera c'era il picco delle Perseidi, se non sbaglio, e c'era anche l'eclisse, che però tutti. Dave mi ha mandato una foto bellissima, mi ha mandato una foto con un cielo peraltro molto bello, coperto, una luce molto drammatica, però mi fa: io sono riuscito a vedere solo questo, nubi, c'erano solo delle nubi, per cui non sono riuscito a vedere un granché, però qualche foto di qualcuno che è riuscito a osservarla meglio c'è. L'oroscopo per la giornata di oggi, giovedì 13 agosto. Un Ariete, un'energia straripante vi spinge a correre veloci, ricordate però di aspettare chi vi sta intorno per non procedere da soli. Toro, la pazienza è la virtù che oggi vi salverà da un piccolo contrattempo, mantenete la calma e tutto si risolverà per il verso giusto. Gemelli, la curiosità vi porta a scoprire un dettaglio molto interessante, potreste imparare qualcosa di nuovo che vi tornerà utile a breve. Cancro, l'intuito vi suggerisce di fidarvi di una persona nuova, non abbiate timore di aprirvi e di mostrare la vostra vera essenza. Leone, un traguardo importante ormai a portata di mano, non frenate proprio adesso che la meta è così vicina. No, no. Se avete bisogno di una mano, di uno sprone, Leone, fatecelo sapere. Vergine, la precisione d'obbligo in un compito che vi è stato affidato. Ma tu vai a dire alle Vergine, cioè, alle Vergini sono l'incarnazione della precisione, controllate due volte prima di dare l'ok definitivo. Figurati, pensa se le Vergini non controllano anche tre volte. Bilancia, il vostro fascino è irresistibile, conquista tutti i presenti, sfruttate questa grazia per tessere alleanze vantaggiose. Scorpione, un mistero o un segreto viene finalmente alla luce, la chiarezza vi farà sentire molto più leggeri e liberi. Questo è vero, tenersi sempre dentro tutto, si può anche lasciarsi andare, liberarsi un po' di qualche peso ogni tanto. Sagittario, la voglia di libertà non deve trasformarsi in insofferenza, siate presenti con la mente anche quando il corpo vorrebbe volare altrove. Capricorno, l'organizzazione ferrea, a te pareva, vi permette di spiegare ogni faccenda in anticipo, avrete così tempo per dedicarvi ai vostri hobby preferiti. Acquario, un'amicizia speciale vi regala un momento di grande ilarità, ridere insieme è il miglior antidoto contro la stanchezza. Che bella questa cosa, godetevi le ghignate, le risate in compagnia, Acquari, che è sempre un toccasana, veramente un rimedio un po' per tutto. Pesci, l'empatia vi permette di percepire i bisogni non espressi altrui, un vostro gesto affettuoso farà sentire una persona molto amata. Anche questa è una cosa molto bella, dimostrare empatia verso qualcuno, esserci, anche semplicemente ascoltare, dimostrare che si è lì pronti ad accogliere le istanze, magari anche le lamentele di qualcuno, sempre che non lo faccia troppo spesso, è comunque un gesto d'affetto molto bello, sempre gradito. Tanti auguri di buon compleanno per tutti voi amici e amiche che oggi spegnerete le candeline sulla vostra torta, spero di frutta, non lo so. Abbiamo qualcun altro da festeggiare questa mattina per quanto riguarda i compleanni appunto celebri e che riguardano la musica. Abbiamo il compleanno di Lennon Ray Lewis Stella, è una cantante e attrice canadese che appunto compie gli anni oggi. Lei classe, vediamo un po' quando è nata. Ci picchia, non riesco a trovare. Beh sì, è nata il 13 agosto del 99, per cui ecco, molto giovane, 27 anni, è nata a Ontario, a Oshawa in Ontario in Canada. Ce l'ascoltiamo con Charlie Puth, per cui signora collaborazione, uscita 6 anni fa, Summer Feelings.

0: Buongiorno Paltra.
1: Ciao, buongiorno.
0: La cosa migliore dell'eclissi di ieri, che in palestra ieri sera non c'era nessuno.
1: Ah, vedi, mi piace il vostro modo di vedere le cose, ci restituite sempre una visione del mondo molto interessante, affascinante. Grazie Francesco. Beh, sicuramente uno poi si può godere il tempo e la pace dal momento che le altre persone sono in altre faccende affaccendate, e questa è una cosa meravigliosa. Poi c'è anche chi la sa cogliere. Madonna e Bruno Mars insieme ci facciamo un 1-2 formidabile. Madonna col suo ultimo singolo Danceteria, dall'ultimo album tra l'altro uscito poco tempo fa, il 3 luglio, Confessions 2.

romantico Bruno Mars, così che non sa che cosa fare una sera, perché non mi sposi, chiede alla sua ipotetica lei. Allora, nessuno sembra aver visto questa fantomatica eclisse, però ci siamo potuti godere tutti lo spettacolo a posteriori, chiaramente grazie ai social, grazie ai tanti video, foto di persone che invece ci si sono messe e sono riuscite a immortalarla. Per qualcuno credo che il problema grosso qui da noi nelle nostre zone, insomma, fosse che effettivamente il cielo era piuttosto nuvoloso, per cui riuscire a vedere qualcosa non era proprio evidente. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp dove ci stiamo salutando. Buongiorno a tutti e a tutte ancora una volta da parte di Paltrax, da parte di Rete 3, a Parzialmente Scremato. Tra poco, fra un 6-7 minuti al massimo, diamo ancora una volta uno sguardo alla meteo, al traffico e all'informazione. Smash Mouth, Walking on the Sun, a proposito.

0: State ascoltando Parzialmente Scremato.
1: Sì, state ascoltando Parzialmente Scremato, grazie a Biola che ci ha detto: camion in fiamme sull'autostrada in direzione sud poco dopo l'entrata di Biasca. Ripeto, credo sulla A2, camion in fiamme appunto, sì, sull'autostrada in direzione sud poco dopo l'entrata di Biasca. Pare che ci sia un blocco, ovviamente il traffico è stato bloccato, siamo fermi in autostrada. Grazie per la segnalazione. Ripeto, sulla A2 in direzione sud poco dopo l'entrata di Biasca c'è un camion in fiamme sulle carreggiate, per cui il traffico si è bloccato. Vi aggiorneremo tra poco, o magari andiamo a vedere se è arrivato un bollettino nel frattempo dai colleghi di Via Suisse.

0: Bresh da Dio ci ha condotti fino alle 7 più o meno precise, una manciata di secondi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ah yeah, ah ah ah ah yeah. Rete 3, sono le 7, come detto, è arrivato con noi Ottavio, eccolo Ottavio,
2: buongiorno,
0: calligrafo, buongiorno. Calligrafo no. Incallito, e anche lui notaio a volte,
2: no.
0: questa mania, no?
2: Ottavio,
0: però anche meteorologo,
2: esatto.
0: A volte. Eccoli qua.
2: In prestito.
0: Sì.
2: Oggi al sud delle Alpi soleggiato e molto caldo, nel corso del pomeriggio lungo le Alpi sviluppo di qualche cumulo e in serata un temporale isolato non escluso, massima di oggi a basse quote sui 35 con punte fino a 38. Ale. Al nord delle Alpi soleggiato e caldo, nel pomeriggio nelle Alpi alcuni cumuli, massima a basse quote 34.
0: E come detto, sì, i nostri colleghi, i colleghi di Via Suissa hanno aggiornato il bollettino arrivato proprio due minuti fa del traffico, che informa che a causa di un veicolo in fiamme la A2 è stata chiusa tra Biasca e Bellinzona Nord in direzione di Chiasso. Ripetiamo, allora, la A2 è stata chiusa tra Biasca e Bellinzona Nord in direzione sud a causa di un veicolo in fiamme. Ancora una volta, magari prima che qualcuno si metta in viaggio e poi si trovi bloccato, se si può meglio evitare. La A2 è stata chiusa tra Biasca e Bellinzona Nord in direzione di Chiasso a causa di un veicolo in fiamme. Vi aggiorneremo ovviamente per quanto riguarda l'evolversi della situazione.
1: 3 News.
0: Diamo invece adesso uno sguardo alle informazioni. L'Ufficio federale della sanità pubblica non fa uso di tutti gli strumenti a disposizione per la sorveglianza del mercato dei farmaci e anche per questo, contrariamente alle leggi, solo una minima parte degli sconti che i produttori concedono ai medici, farmacisti e ospedali va a vantaggio di assicuratori e assicurati. Le autorità hanno aggiornato il bilancio del terremoto di magnitudo 7,4 che lunedì ha colpito la Colombia occidentale. 265 morti, 3.494 feriti, mentre si cercano ancora 496 dispersi. 53.000 le persone colpite dall'emergenza. 257 gli edifici crollati, danneggiati due aeroporti, 43 acquedotti e 129 tratti stradali. In Ucraina, nella notte, missili e droni russi hanno colpito Izmail nella regione di Odessa, lo riferiscono le autorità locali. Da Izmail, città portuale sul Danubio, vicina al confine con la Romania, parte l'esportazione dei cereali ucraini.
1: Rete 3 Sport.
3: Con il Galatletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
4: Jason Joseph, campione europeo dei 110 ostacoli dopo l'argento di Hammer nel lungo a Birmingham, la Svizzera ha conquistato la prima medaglia d'oro attesa da tempo proprio da Jason Joseph, che ha corso in 13:12. In campo femminile stasera nella finale dei 200 metri i colori rosso crociati saranno rappresentati dalla giovane stella nascente Fabienne Önke, che ha corso la semifinale in 22:46, suo nuovo record personale. Europei di nuoto, Noè Ponti qualificato alla finale dei 100 delfino con il miglior tempo assoluto delle semifinali, 50:21 il ticinese, e quindi uno dei grandi favoriti per l'oro continentale, finale prevista alle 18:30. Nonostante il record svizzero 1:54:07, Roman Michukov si è fermato ai piedi del podio nei 200 dorso vinti dall'ungherese Koss. È caduto anche un record del mondo a Parigi, quello dei 50 dorso donne, battuto dall'italiana Curtis, che ha fermato il cronometro a 26:63, 23 centesimi in meno del precedente primato. Passiamo al calcio. Il Paris Saint-Germain ha vinto il primo titolo stagionale. I parigini a Salisburgo hanno alzato la Supercoppa europea battendo 2-1 l'Aston Villa. Xabi è il nuovo selezionatore dell'Olanda, lo spagnolo primo allenatore straniero dalla 78 della nazionale olandese, è stato scelto per sostituire Ronald Koeman. Quella di questa sera sarà una serata decisiva per la qualificazione ai play-off per le quattro formazioni svizzere impegnate nei preliminari delle Coppe Europee. Posizione di vantaggio per il Lugano, che nel Conference League, dopo il 2-0 dell'andata, si trova alle Faroe per certificare il passaggio del turno contro il Runavik.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, fustigatore dei costumi moderni, ex fashion victim, ribelle della moda. È con noi Ottavio questa mattina. Ciao Ottavio.
5: Ciao, adesso non abbiamo ascoltato bene la sigla, io l'avrò sentita 100.000 volte.
2: Sì, ma tu vuoi risentirla?
5: Beh, sentiamo un attimo.
2: Aspetta, perché te la faccio ripartire.
5: Non ho mai imparato cosa dicono, tu la sai a memoria?
2: Aspetta.
5: Lavato, alzato.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno, ok, buongiorno. Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
5: Ah,
2: vuoi risentirla?
5: No, no, basta. Chi è che la canta? Chi è che la canta, fra l'altro?
2: Sai che non ho idea, mi sembra Nico, forse c'era di mezzo anche Tiki, non lo so.
5: Ma qualcuno dei fedelissimi ascoltatori la sa tutta a memoria?
2: Cioè, ah, tu dici lista, proprio...
5: Questa lista di parole...
2: Sono quelle cose che poi alla fine in camera non te ne accorgi
5: infatti,
2: nemmeno.
5: Infatti, mi rendevo conto, l'ho ascoltata 200.000 volte, no, sveglia alzato, letto stirato...
2: Sparziato, levato,
5: caffè,
2: mammato,
5: preparato...
2: Praplato.
5: Vorrei esprimere molta solidarietà,
2: sì,
5: a tutte le persone che ieri sono saliti in cima alle montagne con sgabelli, macchine fotografiche,
2: sdraio,
5: borse frigo, filtri, occhialini per ammirare l'eclissi solare di cui si parla ormai da mesi. Se la stavano già pregustando, ma sul più bello cos'è successo?
2: Nuvole.
5: Che no. Zeus ci ha messo lo zampino.
2: Certo.
5: L'eclissi, poco prima che iniziasse, è stata eclissata dalle nubi.
2: Ma perché noi ci illudiamo di poter fare quello che vogliamo e gli dèi ci fanno gli sberletti.
5: Gli dèi ridono dei nostri programmi.
2: Posso dire che siamo dei citrulli?
5: No, perché?
2: Siamo un po' dei citrulli.
5: C'era moltissima attesa, moltissima aspettativa e sul più bello vanno a oscurarmela. Fra l'altro c'è una bellissima foto in cui questa nube che copre l'eclissi ha la forma di un pugno col dito medio alzato.
7: Ma se nessuno ha visto l'eclissi, dove erano tutti quanti ieri sera?
5: Erano lì in cima, anche a Cardada, hanno fatto il collegamento durante il TG da Cardada, poco prima dell'eclissi che diventasse totale, non si vedeva niente.
2: E lì non è una cosa che tu dici ho pagato il biglietto no, perché non c'è stato verso. Comunque 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, se ci volete scrivere e salutare, quello che vi pare. Ottavio Paltrax con voi fino alle 9 anche questa mattina, e la buona musica meravigliosa delle fatine dei dischi. E ditemi se questo non è un gioiello, una meraviglia per iniziare la giornata, la stragrande. Rebel Rebel, David Bowie on Channel 3.

0: Che dici Ottavio, un po' la storia della nostra vita, Rebel Rebel,
1: che siamo ribelli.
2: Ah, ribello.
0: Un po' ribello. Ah, bello. Ah, ribello. Ah, ribello.
1: Allora, Karin ci manda una foto.
0: Sì.
1: Scattata da Cardada dell'eclissi. In effetti, fino alle 20 si vedeva qualcosa. E
0: ok. Ah, va bene. Okay.
1: Non era ancora al però, massimo della copertura, però okay. Si è riuscito a vedere qualcosa prima che arrivasse quella nube che dicevo a forma di dito medio alzato. A forma di dito medio alzato.
0: Chissà di chi era quella mano.
1: Io l'ho seguita su un canale YouTube che la trasmetteva in diretta dalla Spagna, dove era effettivamente Total! Eclissi total! E nel momento della massima copertura vedevi proprio le eruzioni solari, vedevi.
0: Sì, esattamente.
1: Le enormi fiamme che si spengono.
0: È perché lì, in quel caso lì, si riesce a vedere proprio. Esatto.
1: Tra l'altro, una cosa affascinante dell'eclissi è che il Sole e la Luna hanno le stesse identiche dimensioni. Quante probabilità c'erano che il Sole e la Luna le vedi delle stesse dimensioni?
0: Sì, quello è vero.
1: Ma
0: quello
1: sai
0: è vero.
1: Perché? Il Sole è circa 400 volte più grande della Luna.
0: Sì, però con la distanza.
1: Ma è anche 400 volte più distante, pensa.
0: Però poteva essere anche un pochino più distante, per cui venire coperto completamente dalla Luna, oppure un pochino più vicino.
1: E invece in quel caso viene coperto perfettamente. Tu dimmi che non esiste un architetto lassù che ha creato tutto questo.
0: Perché organizzare un'eclisse non è una roba che improvvisi, ci vuole
1: no, ma a parte
0: un'organizzazione.
1: Scherzi,
0: no,
1: quante
0: ma
1: probabilità
0: verissimo.
1: C'erano che succedesse questa cosa?
0: Ma tu sai che esiste la Goldilocks zona, no? Che è la zona quella magica fatata in cui un pianeta si deve trovare per non venire bruciato dalle radiazioni elettromagnetiche solari della stella più vicina a lui, e non è nemmeno troppo lontano perché poi diventi freddo e ghiacciato e inabitabile.
1: Sì.
0: E se tu vai a vedere tutte le varie questioni relative alle ipotesi che potrebbero esistere, che permettono alla Terra di ospitare la vita piuttosto che no, è una roba impressionante.
1: Basta che la Luna cambi
0: non vogliamo neanche menzionare
1: minimamente di distanza o di orientamento e noi
0: e ciao tutti.
1: Quindi questa è la prova che c'è un grande architetto lassù.
0: Tu dici il grande architetto, va bene.
1: Non lo so.
0: 079-873-8073, qualcuno ci ricorda ancora che c'è un camion sulla A2, confermano la chiusura della strada in direzione sud, auto in fiamme, un camion. Ci sono i pompieri un chilometro dopo l'entrata di Biasca, e qualcuno ci chiede Giunone ed Ercole, giusto? Perché qualcuno chiedeva per quanto riguardava l'origine della leggenda della Via Lattea, ci chiedevano se era Ulisse il neonato. No, era Ercole che veniva allattato da Giunone.
1: Tra l'altro il prossimo film di Nolan è quello,
0: Sì,
1: l'origine della Via Lattea.

0: Fulminacci. Bellissimo brano, questo è appena uscito, Stupida Sfortuna, ma potremmo dire non è, è che la sfortuna è sempre stupida dal nostro punto di vista, perché non dovrebbe mai colpirci, non è una cavolata,
1: no.
0: È sempre stupida la sfortuna.
1: Allora il grande architetto non esiste?
0: Non lo so, ti viene il dubbio ogni tanto, come dici tu, perché quando vedi certe cose dici ma
1: prima vedi il sole, la luna che copre perfettamente il sole, distanze millimetricamente cose. Poi ti si impiglia il filo del mouse nel coso e ti strappa la presa USB.
0: Tu dici sono due cose.
1: Non lo so.
0: No, potrebbe anche essere che il grande architetto ha un senso dell'umorismo un po' così.
1: Sì,
0: un po' birichino, no? Non è una persona completamente sprovvista.
1: Può essere,
0: di
1: humor. Noi massoni lo chiamiamo grande architetto.
0: È giusto.
1: Adesso c'è il Mao che c'è un po' rimasto. Perché?
0: Perché?
1: Paitinedi, guarda i polli, li intravedi, sono lì su quegli spiedi. Chiama i tuoi tre pirapiedi e ruba i polli dagli spiedi.
0: Sì.
1: Lui ha messo il mio tormentone estivo e Paitinedi che ruba i polli dagli spiedi da una sigla che abbiamo trasmesso la settimana
0: creata scorsa. Creata in modo assolutamente autonomo dall'algoritmo.
1: Impressionante.
0: Senti, impressionante o no, giochiamo anche questa mattina ABC tra pochissimo dopo Pink con Blow Me One Last Kiss. Dovete prepararvi sulla lettera
1: T.
0: No!
1: Di tirannosauro.
0: Bellissima la T.
1: T di tirannosauro.
0: Preparatevi sulla lettera T, 0848030503. Infatti si gioca al telefono con ABC. Tra pochissimo in palio un buono per la piattaforma digitale Ifolor.
1: Visto che ieri non hanno vinto, le ho fatte più facili. Perché
0: dai,
1: ci resto male se non vinco.
0: Giusto. Si gioca con la lettera T, tra pochissimo.

0: si trattiene Pink in questa Blomi, anche se la grinta si sente, dice abbiamo avuto una giornata un po' così. Lei dice un'altra cosa in inglese, che non si può dire, siamo in fascia protetta, siamo una radio di Stato.
1: Perché in inglese si può dire, in italiano non si può dire?
0: Perché allora hai ragione allora. Anche tu, la tua indignazione è giustificata.
1: Perché in inglese sì, in italiano
0: esatto,
1: no.
0: Esatto, noi chi siamo?
2: Parzialmente scremato presenta con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.
0: Allora, dalla Svizzera interna questa mattina abbiamo Ivan. Ivan, ci sei?
3: Ci sono.
0: Sei lì, tu ci dici. Sei in autostrada, ti stai dirigendo verso Zurigo, ti ho chiesto un po' com'è lì la situazione per quanto riguarda la meteo, tu mi hai detto caldo anche qui, siccitoso anche qui, tutto secco. Insomma, vediamo un po' se magari la settimana prossima cambierà qualche cosa. Tu ci hai chiamato per partecipare a ABC. Sei pronto?
3: Sì, con la T di Tromedario, giusto?
0: Tromedario. Fra l'altro tu sei
1: bravissimo.
0: Sei stato in linea un minuto e ti sei riscaldato sulla T. Come ti sei riscaldato?
3: Sì. Con tickete tacca tac tac te tac mi che tac tac, non la so bene
0: più o meno, sempre quelle parti lì.
1: Beh, almeno hai riscaldato la T. Allora 12 ne devi dare.
0: Facciamo la prova ritardo.
1: Prova ritardo.
0: Diciamo tac e tu ci dici quando lo senti. Tac.
3: Ora.
1: Tre secondi di ritardo,
0: anche di più.
1: Ti diamo un bonus all'inizio,
0: sì,
1: di uno
0: sì,
1: due
0: sì,
1: secondi.
0: Un bonus. Faccio partire il
1: è vero che poi in ritardo ce l'hai su ogni domanda, però dovremmo farcela. Pronto Ivan?
3: Partenza, via.
1: Segno zodiacale.
3: Toro.
1: Sopra la testa.
3: Sopra la testa, passo.
1: Contrario di presto.
3: Tardi.
1: Valigia su ruote.
3: Tardi.
1: Chiude la bottiglia.
3: Cappo.
1: Viaggia sui binari.
3: Treno.
1: Veicolo agricolo.
3: Trattore.
1: Misura la febbre.
3: Termometro.
1: Sport con racchetta.
3: Tennis.
1: Il nostro pianeta.
3: Terra.
1: Osso della gamba.
3: Tibia.
1: Strumento a fiato.
3: Passo.
1: C'è quella da ginnastica.
3: Tuta.
1: Galleria.
3: Tunnel.
1: Sì.
0: Allora.
1: No, ma non si può fare.
0: E allora
1: sto male.
0: Tu stavi, ma io ti ho visto, ti si stava gonfiando la vena.
1: Ma troppa ansia.
0: Bravo Ivan! Ivan il terribile, detto anche il flagello dei quiz mattutini. Dalla Svizzera tedesca con furore torna. Non so se sei già stato qui, non credo, però mi stavo facendo prendere da.
1: Allora vediamo quale ha passato. Era sopra la casa, tetto.
0: No, tu hai detto sopra la testa.
1: No.
3: Esatto.
0: Hai detto sopra la testa.
1: No.
0: Sì.
1: Scusa,
0: hai detto
1: scusa.
0: No, per avere un tetto sopra la testa.
1: Sì,
0: però
1: no,
0: sopra la casa
1: sopra la
0: tetto.
1: Casa. Vedi che sono troppo in ansia questo gioco. Strumento a fiato l'avevi detto? Tromba.
3: Sì.
1: Tromba, sì. Allora posto.
3: No, l'ho passato.
0: No, l'aveva passata.
1: Vedi, sono troppo in ansia.
0: Ivan, tu sei stato sopraffino, devo dire, il tuo riscaldamento con ticket attacchetti tac takumi tac ticket attacchetti tac, sei stato bravissimo. Vuoi salutare qualcuno in particolare?
3: Salutiamo tutti, auguriamoci un po' di pioggia che
0: sì,
3: abbiamo bisogno tutti quanti, anche la natura che ci guarda piangendo.
0: Sì, veramente. È vero, ma e noi facciamo parte della natura, spesso ce ne dimentichiamo. Ivan, sei stato simpaticissimo, super forte, ti sei meritato alla stragrande questa manche, rimani lì che poi prendo i tuoi dati, d'accordo?
3: Grazie mille.
0: Grazie a te.
3: Saluti a tutti.
0: Ciao. E per chi volesse giocare ancora a ABC, domani ci sarà l'ultimo mosso.
2: Con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.

0: dimentica.
1: È la prima volta che ho sentito questa cosa, ma di cosa mi devo dimenticare?
2: Dimentica.
1: Dimentica, stop,
2: tu
1: dimentica.
2: Lo sai. Tu lo
1: cosa?
2: Sai.
1: Io lo so.
2: No, dico tu, il destinatario della canzone.
1: Sì. Ah, esatto.
2: Sapeva cosa dimenticare. E a proposito di dimenticare, non vorrei dimenticare, ma vorrei rinnovare.
1: Sì.
2: Rinnovare i proverbi. Alcuni proverbi
1: dici che andrebbero aggiornati?
2: Assolutamente, per, sì. Per fortuna li si sente meno, proverbi e modi di dire che sono un chiaro specchio di una società patriarcale e maschilista in cui sono nati.
1: Quindi ormai datata.
2: Noi come uomini dobbiamo chiedere scusa per questi proverbi.
1: Vai.
2: E io proporrei di tradurli secondo le nuove sensibilità.
1: Cioè,
2: il primo è terribile. Donne e motori, gioie e dolori. Sei d'accordo?
1: Sì, quello effettivamente.
2: Chiediamo scusa a tutte le donne.
1: Sì, sì.
2: In quanto maschi.
1: È vero.
2: Lo cambierei in i rapporti umani di qualsiasi tipo e i veicoli motorizzati possono avere alti e bassi.
1: Direi proprio di sì.
2: I rapporti umani di qualsiasi tipo e i veicoli motorizzati possono avere alti e bassi.
1: Anzi, direi persone difficili e motori, gioie e dolori. Perché in realtà è quello
2: persone
1: poi il discorso.
2: Sì, può stare.
1: Perché non è che puoi stare tanto lì a distinguerlo. No?
2: Quindi mai più dite donne motori di gioie e dolori. Mogli e buoi dei paesi tuoi, ma stiamo scherzando.
1: Sì,
2: mogli e buoi le mettono sullo stesso piano dei paesi tuoi. Ma
1: è vero che sì, sono tutti dei detti che sembrano avere origine da una società di un certo tipo. No?
2: Allora, perché non c'è, non c'è la versione maschile? Mm-hmm. Mariti e buoi dei paesi tuoi.
1: È vero che
2: traduzione.
1: Ci sta.
2: A volte la vicinanza geografica e culturale può creare una certa affinità che talvolta sfocia nel matrimonio.
1: Sì, che può aiutare anche in un'unione matrimoniale lunga e duratura. Non sempre, non è sempre detto.
2: Sì, vabbè, adesso io sto traducendo il proverbio, poi non è che sia esattamente giusto. Questo è anche molto brutto, donna al volante, pericolo costante.
1: È vero.
2: A parte che poi si è dimostrato che fanno meno incidenti degli uomini, però donna al volante, pericolo costante. Ma per anni non sono stati messi in discussione, è quello che mi fa pensare.
1: No, è vero. Poi secondo me questa è una cosa che tra l'altro c'è nelle compagnie tra uomini, così ogni tanto le senti ancora dire queste cose con dei ghigni, no? Dice come per, fra di noi lo si può dire, però in realtà... Se devo essere sincero,
2: lascerei solo dolori, no? Gioie e dolori, e non fate
1: i furbi.
2: I mitrasi.
1: Però devo dire che forse le si sente meno in generale, no?
2: Sì, non è
1: si è cominciato a sentirle meno questi.
2: No, ma assolutamente, assolutamente.
1: Anche perché sono legati a un certo mondo che non a un modo di vedere il mondo che
2: non si usa
1: sta
2: più,
1: scomparendo.
2: Però io vorrei che proprio scomparissero e fossero tradotti,
1: aggiornati.
2: Dov'è che ero arrivato?
1: Donna al volante, pericolo costante.
2: Tra moglie e marito non mettere il dito, superatissimo questo proverbio.
1: Sì, esatto.
2: Diventa è generalmente opportuno non interferire nelle dinamiche relazionali di una coppia indipendentemente dal genere e dalla configurazione della coppia stessa.
1: Sì, però capisci.
2: Lo so.
1: Che è detta così.
2: Lo so.
1: È un po' meno pratica anche se devi dirla.
2: Ad esempio si diceva anche questo.
1: Fatti tuoi.
2: Anche questo io non l'ho mai detto, però l'abbiamo sentito senza metterlo eccessivamente in discussione. Auguri ai figli maschi.
1: Sì, esatto.
2: Come se il massimo augurio fosse avere figli maschi.
1: È vero.
2: Forse risale all'epoca del proletariato, quando i figli poi diventavano, i maschi diventavano forza lavoro.
1: Ma anche dal fatto che per molte tradizioni, diciamo, tantissime società si tramanda, no? Quello che poi anche viene.
2: Perché auguri ai figli maschi, scusa?
1: Perché viene tramandato in linea maschile.
2: Non va
1: per
2: bene, diventa. Auguri e prole.
1: Esatto,
2: indipendentemente
1: basta.
2: Dal genere assegnato alla nascita.
1: Bravissimo, o dal genere che si sentono.
2: Esatto.
1: Dopo, fra poco, se ve ne vengono in mente altri, fateci.

0: tipo anche tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.
1: No, violenza sugli animali.
0: E allora? No, no. Non può essere un gatto qualsiasi.
1: Vuol dire che hanno messo una trappola col lardo per un gatto, ma stiamo scherzando.
0: Sì, no, quello è vero.
1: Ma eravamo dei barbari. Sì. Esatto, Barbara dice: chi dice donna dice danno. Non l'ho neanche citato perché è terribile. Questo lo aboliamo semplicemente, non è una traduzione. Invece Moni dice: non mi sento minimamente offesa da questi proverbi. Boh. No,
0: ok, ognuno ha la sua sensibilità.
1: La sensibilità è personale, sì. Quindi anche se ti dico donna al volante, pericolo costante, non ti senti offesa, non lo so.
0: Può darsi, magari essere, qualcuno non ha, diciamo, quel tasso di sensibilità e questa cosa non la offende.
1: Come cambiereste se vai con lo zoppo impari a zoppicare? Non si può dire zoppo, esatto.
0: È vero.
1: Se frequenti un claudicante,
0: vuol dire è
1: un disincentivo a frequentare un claudicante. Questo lo cancellerei semplicemente. Ivana, moglie e boy dei paesi tuoi, confermo, dopo il divorzio con uno straniero mi sono detta: il prossimo sarà svizzero, meglio ancora Patrizio, e così è stato. Allora vi direi auguri e figli maschi. No, auguri.
0: Però lei può parlare con cognizione di causa, no? Perlomeno quando ti succedono le cose.
1: Quindi lo interpreta come unisex, moglie e boy dei paesi tuoi.
0: In generale.
1: Lo interpreta.
0: Allora, partner e buoi dei paesi tuoi.
1: Partner e buoi dei paesi tuoi. Bravo, questo lo segno.
0: Anche se partner comunque è un termine in inglese.
1: Allora, quello lì che tira più di un carro di buoi non si può rinnovare.
0: No, anche perché lì puoi mettere qualsiasi cosa.
1: Di una Ferrari testa rossa.
0: Bravissimo. Non è che puoi tutti, ma non è che puoi essere neanche obbligati, perché io certi detti, se non me li ricordavi tu, è anche 2000 anni che non li sento più usare.
1: Secondo me con la nostra generazione.
0: Ma sì, scompaiono completamente, perché poi sono un'eredità, come si diceva prima, di un certo tipo di periodo e di cultura.
1: Allora dicevo, invece di auguri e figli maschi, dicevo auguri e prole.
0: Sì.
1: Dicono: ma siete sicuri che sia un buon augurio? Perché lei non vuole figli, non so cosa dire.
0: Okay.
1: Si possono accontentare tutti.
0: Sì, è vero.

0: Senti che voce! La voce di Steve Taylor. Steven Taylor degli Aerosmith. Allora, sono arrivati diversi messaggi allo 079-873-8073
1: con le vostre proposte per adattare i proverbi alla rinnovata sensibilità. Tu cambiavi moglie e buoi dei paesi tuoi con
0: partner
1: e buoi dei paesi tuoi. Non va bene, non va bene.
0: Non va bene? Perché?
1: Senti Antonio.
2: Va bene, perché i buoi e le mucche dove le lasciamo? Allora?
0: Hai ragione.
1: Ogni cosa esclude un'altra.
0: Anche se il bue in realtà è un maschio della mucca sterilizzato.
1: Ma sì.
0: Per cui sarebbe come l'equivalente di un eunuco bovino.
1: Ma fra l'altro, non ha un proposito di mucche, non si può più dire tempi di vacche grasse, Bisogna dire tempi di bovini femmine sovrappeso. Okay. Sennò grazie, non so,
0: va bene.
2: Comunque, riguardo al discorso che state facendo di adattare i proverbi ai tempi d'oggi, secondo me sarebbe il contrario. Sono i tempi d'oggi che dovrebbero adattarsi ai proverbi di una volta, che ci sarebbero molti, molti meno problemi inutili che ci facciamo oggi.
0: Tu dici?
2: Ciao, raga.
0: Ciao.
1: Lui va controcorrente.
0: Uno poi è libero di fare quello che gli pare. Dice che i proverbi contengono ancora una forma di saggezza e di buon senso, di uso comune, che al quali sarebbe forse il caso di rifarsi.
1: Ma anche occhio per occhio, dente per dente, perché poi ci sono
0: quella lì. Però voglio dire, come fai a cambiarla, nel senso, è una roba abbastanza truculenta, occhio per occhio, dente per dente.
1: Una curiosità,
0: la famosa legge del taglione,
1: prendere due piccioni con una fava,
0: ok,
1: no, non si usano trappole per volatili,
0: no, è una forma di crudeltà,
1: in inglese è ancora peggio, sai come si dice?
0: Come?
1: To kill two birds with one stone.
0: Giusto, è vero.
1: Uccidere due uccelli con una pietra.
0: Con una sola pietra, loro sono crudelissimi.
1: Almeno noi li prendiamo vivi, i piccioni.
0: Esatto. Anche la famosa rondine che non fa.

0: E vai, vai, vai, dove non te lo diciamo, dove dobbiamo andare, Alfa non lo specifica. Ognuno ha la sua meta. Sono arrivate diverse considerazioni riguardo i modi di dire, che si potrebbero cambiare e aggiornare alla sensibilità dei tempi. Qualcuno ci dice anche, appunto, ci hanno scritto delle ascoltatrici che dicono: a me, francamente,
1: allora le manda.
0: Non mi sento offesa da questo tipo di modi di dire.
1: Dice donna, dice danno, neanche?
0: Sembrerebbe di no. Qualcuno,
2: cioè,
0: io
2: mi sentirei offesa se fossi una donna.
0: Allora, ok, ma non lo sei. Per cui qualcuno dice anche e cita delle opere immortali.
1: Terribile.
0: Quella di Giuseppe Verdi, La donna immobile qual più malvento.
3: Muta la donna immobile.
0: Muta d'accento e di pensiero.
3: Qual più malvento.
4: Muta d'accento e di pensiero.
0: Cioè, vorrebbe baritono qui.
1: Muta vuol dire che cambia, eh?
0: E certo, volatile, perché solo la donna lo fa.
1: No, allora cambiamo.
0: Quando ci guardiamo in giro, vediamo nella vita di tutti i giorni personaggi anche di rilievo.
1: Allora aspetta che scrivo.
0: Palcoscenico internazionale.
1: Rigoletto,
3: esatto. L'essere umano è mobile.
0: Bravo,
3: l'essere
0: bravo.
3: Umano è mobile, ok.
0: Sì, che poi alla fine è una condizione squisitamente umana, no? Cioè, voglio dire, no.
1: Sì, non questi stereotipi sessisti.
0: Allora,
1: ha sensibilità anche quella verso gli animali, è cambiata.
0: Sì, sì.
1: Ad esempio, quando dicono in bocca al lupo, non puoi più dire crepi.
0: No,
1: devi dire no. Me la sarò cercata, non lo so se questo è il destino.
0: Poi c'era anche qualcuno che diceva vacche grasse non si può dire, bovini curvy.
1: Ah, bello.
0: Bovini curvy è l'adattamento. Qui c'è qualcuno che ci dice: Tania, donna schiava, muta e lava.
1: Ma cos'è sta
0: non
1: roba?
0: L'ho mai sentita questa. Questa è nuova, però caspita.
1: Questa
0: sì.
1: È da cancellare questa, proprio, non si può.
0: Questa sembra quasi più un insulto, sembra più veramente una sorta di maledizione.
1: Ah, però c'è un complemento a chi dice donna dice danno, chi dice uomo dice inganno. Fanno par condicio.
0: È vero.
1: Non la sapevo. La
0: no, è vero
1: parte.
0: Che era completa. Sì, sì,
1: no,
0: sì.
1: Sapevo,
0: è vero, è vero.
1: Non la
0: sapevo. Beh, questa è. Cioè, allora ci sta. Voglio dire, se devi parlare male, parli male di tutti e due.
1: Esatto.
0: 079-873-8073 se vi viene in mente qualcos'altro.
1: Ah no, grande.
0: Cosa?
1: Kabir, fumare come un turco, io sono turco e non ho mai fumato, ha ragione anche lui, cancelliamo anche quello.
0: Dai, yes.

0: Nelly la sapeva lunga. It's getting hot in here, so take off your clothes. Se fa caldo, sbiottiamoci tutti.
1: Sì, ma non adesso.
0: Di nudisti.
1: Ah, non adesso.
0: Non adesso, no, no, no.
1: Siamo
0: no,
1: anche sulla 2, no, aspettate.
2: Non che sono arrivata anch'io, no, no. Non sono pronta.
1: No, no, no, no, no. Cambiate canale un attimo.
0: Stavo scherzando. Allora, siamo arrivati alle 8.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Poi Nelly lo diceva così, dice fa caldo, spogliati, perché lui è uno zozzone, è un furbone anche.
3: Rete 3.
0: Le 8 e quasi un minuto, siamo Rete 3, Paltrax Ottavio, ci ha raggiunti Rosy per la lettura del notiziario. Diamo uno sguardo alla meteo a proposito di caldazza potente.
1: Oggi in tutto il paese è soleggiato, nelle Alpi sviluppo di cumuli e in serata possibili rovesci o temporali isolati. Temperatura massima tra 35 e 38 al sud, attorno a 34 al nord.
0: Posso dire... Bene!
1: Tra 35 e 38.
0: Bene!
1: Domani in tutto il paese soleggiato, nelle Alpi sviluppo di cumuli e in serata alcuni rovesci o temporali isolati.
0: Bene!
1: Domani si scende, massima 37, dai.
0: Solo?
1: Sì, domani
0: si scende. Va bene, freschino. Grazie. Allora, per quanto riguarda il traffico, se meglio ridere per non piangere, si informa che la 2 è stata riaperta tra Biasca e Bellinzona Nord in direzione di Chiasso. Al momento su questo tratto si circola su una sola corsia e sono comunque da prevedere ritardi, visto che sicuramente si sarà accumulato un po' di traffico. Allora, ripeto, la A2 è stata riaperta tra Biasca e Bellinzona Nord in direzione di Chiasso. Adesso il microfono a Rosy per le informazioni.
3: 3 News.
4: Buongiorno anche da parte mia, sono le 8 e 2 minuti. Gli assicurati beneficiano troppo poco di sconti e vantaggi che l'industria farmaceutica fa a medici, farmacie e ospedali. Ne parlano anche i quotidiani quest'oggi. Mancano trasparenza da parte dei vari attori in gioco e controlli dell'Ufficio Federale della Sanità. L'agricoltura deve adattarsi alle condizioni climatiche puntando per esempio su specie resistenti alla siccità, così il consigliere federale Rösti, che non ritiene necessarie per ora misure federali straordinarie. E poi per lo sport, nell'atletica il basilese Jason Joseph conquista il titolo europeo nei 110 ostacoli. Nel nuoto questa sera alle 18.30 Noè Ponti in formissima andrà alla ricerca del riscatto nella finale dei 110 metri a Delfino.

0: Baby K con Giuseppe Ferreri, Roma Bangkok. Hai come tuo solito scoperchiato un vespaio di controversia legato alle interpretazioni dei detti popolari poco consone ai tempi moderni. Sì, sì. Alla nuova sensibilità.
1: Sono specchio di un mondo che giustamente non c'è più. Giulia dice: sono d'accordo con voi, sarebbero proprio da eliminare tali proverbi. Purtroppo sono talmente nel linguaggio comune che la gente si è abituata senza rendersi conto della gravità. Ma però c'è anche qualche donna che ha detto: no, non mi sento.
0: A me non mi tocca particolarmente. Ci sono, c'è anche da dire che alcuni di questi detti, come ho detto io prima, poi magari io vivo in una bolla, non lo so, ma non mi sembra di averli più sentiti tanto, anche perché credo che le nuove generazioni, avendo poi una nuova sensibilità e anche staccandosi un po' da quello che è l'eredità, un certo tipo di eredità culturale, si vanno a perdere queste cose.
1: Tra l'altro la Rosi Rossa De Cavei?
0: No, appunto. Fermati.
1: Fermati
0: lì. Questa è una palude nella quale noi non ci vogliamo.
1: Detto, Rossa De Cavei.
0: No, mi dissocio. Allora, Rosi poi giustamente ci fece notare, ma ragazzi, ma poi tutte le canzoni popolari, ce ne sono alcune che sono belle, sanguigne, come dire, no? Si esprimono in modo nemmeno troppo velato, con delle immagini piuttosto forti, a tinte parecchio colorate. Per esempio, tutto quello che è il repertorio del folklore anche locale, qui della Svizzera italiana, ci sono delle canzoncine che, insomma,
1: quasi tutte adesso, ecco. Non riesco a citare.
0: Sono arrivati altri esempi?
1: No. Più che altro, tu sapevi l'origine del modo di dire fumare come un turco?
0: Sì,
1: che esatto. Vuol dire fumare tanto, no?
0: Noi lo si intende per uno che fuma tanto. Pare che venga dalle osservazioni che erano state fatte da alcune persone, se non mi ricordo male, nei primi anni dell'Ottocento, quando ancora l'impero ottomano era una delle forze, una delle superpotenze mondiali, e l'esercito ottomano, insomma, era veramente una potenza, e la fanteria, i fucilieri dell'impero ottomano erano tra i primi a usare, insomma, questi moschetti di tecnologia avanzata, eccetera eccetera. Però era ancora abbastanza laboriosa la fase di carica, e bisognava introdurre prima i pallettoni, poi la polvere da sparo, poi la polvere da sparo veniva contenuta in queste capsule, in queste cartucce, così si chiamavano, fatte di carta. Era una carta particolare che conteneva la polvere da sparo, una carta oleosa, perché così la polvere da sparo non si bagnava. Ebbene, il vizio del fumo era così esteso, e lo si utilizzava per rilassarsi tra un addestramento, una ripetizione, una battaglia e l'altra, e si usava molto tabacco e molta carta. Quando la carta finiva, i soldati turchi usavano la carta delle cartucce che fino a poco prima
1: contenevano polvere da sparo.
0: Tenevano da parte questa carta, che non veniva riutilizzata per formare le cartucce di polvere da sparo,
1: erano delle cartine,
0: ma
1: praticamente
0: per fumarsi le sigarette. Tu puoi immaginare cos'era una sigaretta
1: alla
0: confezionata con la carta oleosa, cioè era una roba micidiale,
1: senso, fumare pesante,
0: fumare veramente pesante. Sembra che l'origine del detto abbia,
1: se poi ogni tanto c'era anche un po' di polvere da sparo dentro, ancora, hai voglia
0: che faceva scintille, cioè,

0: Siamo ancora al weekend, ma quasi. Medusa in Khalid, manca un giorno ancora, domani e venerdì sarà l'ultimo giorno in compagnia, ma ce n'è ancora di acqua da far passare sotto i ponti.
1: Magari.
0: È vero,
1: quasi più. Allora, adesso il discorso diventa complesso. Arci dice: trovo sessista il fatto che abbiano vietato i primi piani alle donne nell'atletica leggera. Non puoi fare più.
0: Non sono primi piani, eh?
1: Non puoi fare dettagli.
0: Allora, inquadrature sessualizzate.
1: Bravo. E dice: perché gli uomini possono farle? Non lo so, non
0: sai che non lo so, non credo, sì.
1: Infatti, è vero. Se tu vedi nelle varie gare, quando le atlete raggiungono il cameraman, staccano l'inquadratura.
0: Sì.
1: Per non riprenderle da dietro.
0: Ok.
1: Adesso forse è un po' esagerato.
0: Probabilmente ci sarà stato. Verranno anche diramato delle direttive,
1: certo,
0: no? Ai cameraman.
1: Delle direttive, sicuro. Giustamente alcune atlete si sono sentite sessualizzate da queste inquadrature.
2: Sì. Devo dirvelo prima.
1: Ah, sì.
2: Che anch'io sono rossa di capelli. Quindi? Ne ho sentite di battute. Ma non mi toccano. Okay. Perché alla fine cosa devo fare? Mi sembra solo triste che vengano ancora dette.
1: Sì, assolutamente.
2: Oltretutto a una diretta interessata rossa di capelli. È un po' triste che un uomo ti fa una battuta così.
1: Sì, ma
2: però, come detto, tempi passati, e chi le dice, secondo me,
0: dice
2: poca
0: molto.
2: Sensibilità e poco cervello.
0: Dice
2: voilà.
0: Ecco.
2: Ciao.
1: Ma non credo che si dica ancora, no?
0: Io non lo. Se non me la ricordavi tu questa battuta.
1: Io non so come continua. No, veramente, rossa di capelli? Bel colore,
0: ma
1: no?
0: Tu sei pessimo.
1: Ma non lo so.
0: Sì, veramente. Ma veramente.
1: Aiutami.
0: No, comunque, voglio. Tante volte. Poi dipende anche dal contesto come vengono dette le cose, ve lo leggi subito nella faccia. È indubbio che ci sono delle cose che non si possono dire, non si dovrebbero dire mai, però tante volte magari qualificano anche la persona che te le sta dicendo, no? Cioè,
1: sai che
0: anche un po' quello, come se fosse una specie di biglietto da visita. Se qualcuno ti dice certe cose,
1: no,
0: dice,
1: ma
0: okay,
1: poi
0: ho già
1: si
0: capito.
1: Sente ancora ogni tanto, per fortuna. Sudare come un, lavorare come un.
0: Sì, esatto.
1: Si sente ancora,
0: è vero. Perché non ci si pensa, no? Come dici tu, quello del quale abbiamo parlato oggi, questa mattina, è quello, no? Tante cose le dici e non ci pensi perché fanno parte dell'uso comune. Devo dire, però, e lo ripeto ancora una volta, che tante cose, e io ho qualche chilometro sotto la sella, ce l'ho, le si sente sempre meno spesso.
1: No,
0: perché
1: ma
0: le generazioni cambiano anche modo di esprimersi, di parlare, cambiano anche i modi di dire. Per esempio, fino a qualche anno fa, nessuno si sarebbe mai sognato di dire flexarsela, per dire che uno se la tira, no?
1: Ho sentito una terribile.
0: O anche cringiare fortissimo.
1: Farmare l'aura.
0: Sì.
1: No.
0: Aura farming è formidabile.
1: Farmare
0: l'aura.
1: Domani ne parliamo.
0: Sì, no, è bellissimo. Parzialmente schiamato, farma aura tantissimo.

0: è sempre bella, perché la capra è il migliore animale che c'è, dopo la donna.
1: State ascoltando Parzialmente Scremato.

0: Loro sono i Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera. Molto bello questo brano che ci sta accompagnando per tutta l'estate 2026 dalla Svizzera italiana. Allora, dobbiamo, non dico fare ammenda perché stiamo per farlo adesso, stiamo per regalarvi qualcosa
1: che oggi potrebbe servire. Adesso magari chi lo vince non so se lo riceve oggi, chi l'ha già vinto può usarlo.
0: Sì, esattamente.
1: 38 di massima su delle Alpi. Vuoi non usare lo svento Olino?
0: L'unico modo per raffreddarvi a impatto zero.
1: Più o meno, muove un po' l'aria.
0: Sì,
1: diciamo,
0: vabbè, solo. Comunque voglio dire, non devi ricaricarlo né col cavo USB né con niente, né con le cellule fotovoltaiche, niente. Cioè, è più ecologico di così non si può.
1: Adatto anche ai mancini, dicono.
0: Esattamente. In più oggi, se riusciremo, produrremo un video per illustrare il modo corretto di riporlo. Io ieri ho mostrato a Ottavio come si fa.
1: No, io lo sapevo già. Abbiamo scoperto ieri che moltissime persone che l'hanno vinto una volta aperto non riescono più a
0: riporlo, perché c'è il suo la piccola custodia che serve anche da, diciamo, da manico, da presa. Per cui se riusciremo oggi faremo un video da postare sui nostri social. Che cosa vogliamo chiedere al nostro pubblico?
1: Per vincere lo sventolino?
0: Sì.
1: Non lo so, dimmi tu.
0: Un proverbio
1: il loro proverbio preferito,
0: il vostro proverbio preferito. Scrivetelo allo 079 873 8073 con tanto di nome, cognome, indirizzo, così sì. Poi noi magari abbiamo già anche i vostri dati. Vi diamo un qualche minuto di tempo, così anche quelli che ci ascoltano in ritardo si possono fare.
1: Diamogli sei ore, perché ci sono quelli che ascoltano in replay fra sei ore.
0: Diamogli, no, ma quelli ci ascoltano in replica. Dai, 079 873 8073, il vostro detto, il vostro modo di dire proverbio preferito.

0: No, ne arrivano alcuni meravigliosi.
1: Sì, bellissimi.
0: Alcuni indicibili, irriferibili. Alcuni che... andrebbero adattati per dilindire, però molto belli, che hanno a che fare sempre anche qui con la saggezza popolare, che non è che prendesse sempre di mira soprattutto le donne, no? Per diminuirle. No. Però ci sono anche dei detti che risalgono veramente un bel po' di tempo fa, che ancora. Alcuni molto popolari perché sono stati citati da diverse persone. Grazie per aver mandato tutti i vostri messaggi,
1: i vostri proverbi preferiti.
0: So che non l'avete fatto di vostra spontanea
1: solo
0: volontà,
1: per avere lo sventolino
0: è la proprio l'avidità che vi spinge. Questa è una cosa meravigliosa.
1: Allora, fra tutti quelli che sono arrivati, procederò all'estrazione.
0: Dai.
1: Di tre sventolini. Tre, questo non lo conoscevo, mi è piaciuto molto, di una persona un po' lenta che non ci arriva. Se lo metti in un secchio di lumache è l'ultimo a uscire, per dire quanto è uno lento.
0: Va bene, tra pochissimo daremo anche i nomi di chi viene estratto. Intanto ce la fischiettiamo con Bob Sinclair e Gary Pine, questo tormentone del 2005.

0: Non è facile fischiare così,
1: ma
0: però
1: col naso lo facevi.
0: Sì.
1: Come fai?
0: Riesco a farlo anche con le orecchie.
1: È una roba della.
0: Hai sentito?
1: Con le orecchie,
0: incredibile. Però sai che ci sono i fischiettatori professionisti?
1: Sì.
0: Sì, adesso penso che probabilmente lo fanno con la I.
1: Fanno
0: i
1: cori.
0: A I o I A, I A o I A, I A.
1: Bravissimo.
0: Allora, chi ha vinto?
1: Stefania.
0: Ok.
1: Solange, bravissimo. E Fabio riceveranno i 3 sventolini.
0: Perfetto,
1: per
0: bravissimi.
1: Loro e per tutti gli altri ho un altro omaggio, visto che ieri
0: bravi.
1: Molte persone.
0: Sì.
1: Si lamentavano di non riuscire a ripiegarlo. Qualcuno sì. A un certo punto ha scritto: potete chiedere alla dottoressa Pescatore il tutorial.
0: È vero, perché lei ha i tutorial per qualsiasi
1: cosa.
0: Io
1: le ho scritto e lei sta a Genova. Ieri pomeriggio me l'ha mandato. Ha fatto
0: magnifico.
1: Un video tutorial su come ripiegare.
0: Un applauso sulla fiducia alla dottoressa Anna Maria Pescatore.
1: Allora lo ascoltiamo.
0: No,
1: vai,
0: certo,
1: vai,
0: certo.
1: Vai. Aspetta, pescatore. Vai, pescatore.
2: Buongiorno e benvenuti sul canale YouTube della dottoressa Anna Maria Pescatore. In moltissimi mi avete scritto in questi giorni dicendomi: dottoressa, ho ricevuto lo sventolino di Rete 3. Regalo molto apprezzato e utile, però c'è un piccolo problema. Una volta aperto, non riesco a richiuderlo per infilarlo nell'apposito manico che funge da astuccio.
1: Quindi?
2: Ogni volta che ci provo, fallisco e finisco per irritarmi. Ecco dunque a voi una specie di tutorial su come richiudere lo sventolino per mettervelo in tasca oppure nella borsetta.
1: Ma noi non vediamo però.
2: Ecco, loro... questo è uno sventolino che ho precedentemente aperto.
1: Sì?
0: Sembra carta.
2: Per richiuderlo basta afferrarlo con entrambe le mani al centro, diciamo ai vertici del suo diametro, e ruotare i polsi in direzioni opposte.
1: Ma non ci riesce
0: sembra. No, non ci riesce.
2: Vedete?
0: Neanche... No,
2: se il polso destro lo vado a ruotare in avanti,
1: no,
2: e
1: che
2: il
1: si fa
2: polso
1: male.
2: Sinistro lo vado a ruotare indietro o viceversa.
0: No, poverina.
2: Mannaggia.
1: Anche lei ce la fa. Ma che cos'è?
0: Ma si sta facendo male, fermala.
2: Se il polso destro lo vado a ruotare in avanti e il polso sinistro lo vado a ruotare indietro o viceversa, vedete che in meno di un secondo il vostro
1: certo.
2: Sventolino si ripiega su se
1: ci sta calpestando,
2: andando
1: sta
2: a rimpicciolirsi e a fare la nanna nella sua tana.
1: Ha buttato in terra e c'è saltato sopra.
2: Nel prossimo tutorial
1: bellissimo.
2: Vi spiegherò come sfilarvi l'infradito senza utilizzare le mani.
1: Perfetto.
2: Se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, attivare
0: Anna
2: la
0: Maria
2: campanella
0: Pescatore.
2: Per non perdervi i miei prossimi video. Un
0: sempre.
2: Saluto da dottoressa Anna Maria Pescatore.
0: Adesso mi iscrivo al canale, non l'avevo mai fatto.
1: L'ha spaccato sotto i piedi.
0: Sì, no, ce l'ha proprio.

0: uno dei tantissimi successi che fanno parte del repertorio gigantesco dei Coldplay. Era il 2003, God Put a Smile Upon Your Face. Allora, abbiamo parlato di proverbi questa mattina. E abbiamo appena finito di distribuire gli sventolini.
1: Quindi andavi bene a scuola quando ti chiedevano di cosa abbiamo parlato, tu lo sapevi?
0: No, io facevo finta, improvvisavo, ma tutto. Poi avevo anche una sorta di specie di orecchio istintivo automatico, esatto, per il quale ricordavo le ultime parole derivate.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Allora, molti chiedono il video della dottoressa Pescatore, purtroppo non mi ha autorizzato a...
0: Non è una cosa bella, non è neanche un bello spettacolo.
1: No, non mi ha proprio autorizzato a mandarvi il link. Adesso volevo collegarmi, sai che Jovanotti è in tour?
0: Sì?
1: Sì, sta facendo il suo tour.
0: Ma lui è sempre,
1: ma questo è il Jova Summer Party, pazzesco ragazzi.
0: Sì.
1: Se volete, aspetta, il 12, il 17
0: Summer Party.
1: Il 12 agosto è a Barletta.

0: Che bontà. Che figata. Perché mi piace così tanto?
1: Non lo so, dicelo tu.
2: Sta facendo venire fame. Infame.
1: Ma tu ti, cosa che hai messo? 10 uova, il frittatone.
2: Sì, 10 uova. 10 chiare, 4 tuorli.
1: 4 tuorli.
2: Datteri, noci tritate.
1: Datteri, noci tritate, panna montata.
2: Panna montata, sì, una roba. Deve essere particolare come gusto, però. Non so.
1: Dice che con questo.
2: Cioè, allora, con le chiare d'uovo ti garantisci una quantità di proteine che bisogna solo levarsi davanti. Con i tuorli, qualche grasso ce l'hai. I grassi saturi, quelli buoni, tipo gli omega 3 con le noci, eccetera, eccetera, degli zuccheri anche, carboidrati con i datteri, che però contengono un minimo di fibre.
1: È tanto, è un frittatone.
2: Sì, con quella quantità lì, sicuramente. Non so quanto consumi lui di.
1: È pazzesco.
2: Però sicuramente lui è uno che si muove tanto.
1: Sì, no, dice che
2: tanto.
1: Gli serve per fare le prove,
2: certo.
1: E poi per il concerto.
2: Sì, sì.
1: Quindi, se volete la ricetta del frittatone
2: alla Giovanotti, il frittatone alla Giova,
1: ve la mando.
2: Abbiamo svelato il mistero. Grazie, Ottavio.

0: Auguri alla mamma Antonella.
1: A proposito di compleanni, sì, mi hanno ricordato i social che in Svizzera un'agenzia di eventi aveva creato l'Evil Birthday Clown.
0: Ah no,
1: te lo ricordi?
0: Il clown cattivo, il clown malefico dei compleanni.
1: Era un clown dall'aspetto inquietante, cattivissimo, che veniva assoldato da parenti o amici e nella settimana che precedeva il compleanno perseguitava il futuro festeggiato.
0: No, vabbè, ma aiuto, cioè, voglio dire, se uno magari è rimasto traumatizzato da Hit.
1: Esatto, il principio è quello, scherzi inquietanti.
0: No, che brutta roba.
1: Guardava da fuori dalla finestra, c'era lui che lo fissava.
0: Ah, no.
1: Tutto per far crescere la tensione.
0: Sì, ma io ti denuncio però, se mi fai una roba di... Io ti denuncio.
1: C'era due versioni del servizio. O potevi mettere a conoscenza il destinatario di quel... Dici, ogni tanto vedrai un clown.
0: Dai.
1: Oppure completamente all'oscuro e... Quindi
0: sì, ho capito, ma dopo alla seconda volta il clown viene denunciato e viene preso dalla polizia e portato via, no?
1: Non lo so, il clou era il giorno del compleanno in cui il clown si manifestava finalmente, okay, si faceva vedere, e gli tirava una torta in faccia. A questo festeggiato, ti piace?
0: Bella, beh, come finale pensavo di peggio.
1: No, la torta in faccia.
0: No, ma però dai, il tuo compleanno.
1: Evil Birthday Clown, il clown cattivo del compleanno. Questo servizio, questa performance costava la bellezza di 666 franchi.
0: Regalato proprio, no? Poi il numero è meraviglioso.
1: 666 franchi, però stava in ballo una settimana il clown, solo per te, eh?
0: Sì.
1: Allora, in tutto...
0: Che fortu, che bel regalo.
1: Il periodo in cui fu attivo...
0: Ma con tutto quello che costa, fammi un bel regalo, no?
1: Ma in tutto il periodo in cui fu attivo... Ci furono 5-6 richieste, infatti.
0: Che strano, mi stupisce.
1: Però se volete, attenzione, ho la foto originale.
0: Bella.
1: Ho la foto originale del clown cattivo che vi perseguitava la settimana prima del compleanno. Se volete la foto, scrivetemi pagliaccio.
0: Perfetto. 079
1: Evil Birthday Clown.
0: 079 873 8073.

0: per voi che non avete bisogno di nessun tipo di sforzo ausiliario, che perché il farmare aura vi esce come il respiro.
1: No, ma farmare aura
0: è meraviglioso.
1: Parlo solo di
0: farmare aura è bellissimo.
1: Ma è una roba terribile.
0: È un bel modo di dire.
1: Ma la usano solo i giovani?
0: Beh, è già qualche annetto che gira.
1: Farmare aura.
0: Sì,
1: allora il clown l'ho mandato, l'hai visto? Ti piace? Farmare aura.
2: Vedere. Cos'è un clown vestito da Freddy Krueger?
0: Aspetta, cioè, ma è orrendo.
1: Deve essere orrendo.
0: Sì, sì, esatto.
2: Bello brutto, però.
0: È super brutto.
1: È il clown che ti.
0: Che fosse quello, che fosse l'intento.
1: Che ti rendeva un inferno la settimana precedente il compleanno.
0: Sì, ma se un mio amico mi regala una cosa così per il compleanno, ha finito di essere mio amico proprio in generale. No, mamma mia, orrendo. Comunque, si avete scritto in tanti.
1: C'è scritto tutti pagliacci.
0: Curiosità.
1: Esatto.
0: Tutto pagliacci. Tra l'altro, qualcuno dice: annullato il concerto di Jovanotti a Barletta.
1: Ah, attenzione.
0: Dopo i rilievi della presenza di fibre di amianto, si vede che c'era un deposito di DAS nell'ex cartiera. Comunque, vabbè, grazie. Siete sempre sul pezzo, tantissimo. Domani farmeremo aura insieme con Ottavio, che parlerà solo di farmare aura tutta la mattina.
1: Mi devi spiegare tu cos'è farmare.
0: Allora, l'aura è una sorta di.
1: No, domani, no.
0: Alone.
1: Domani.
0: Ok, dopo ti spiego.
1: C'entrano i videogiochi? No?
0: Se tu vai su Know Your Meme, no, però c'è Urban Dictionary, che è un vecchio sito che c'è da un bel po' di annetti, che ti spiega l'origine, bene o male, anche di alcune espressioni.
1: Ora,
0: farmare è ha origine dei videogiochi, sì, ma in realtà è coltivare, tradotto dall'inglese sarebbe coltivare l'aura, cioè rendersi più meravigliosi di quello che si è, o costantemente cercare di darsi un tono e ma di risultare splendidi.
1: Si può fare anche nella vita di tutti i giorni o solo nei giochi?
0: Si può fare nella vita di tutti i giorni, ma normalmente lo si dice nei confronti di qualcuno che. L'ho visto io spesso fare nei confronti di qualcuno che non sa di farlo, è una sorta di atteggiamento naturale. Aura farming è quella roba
1: è
0: lì.
1: È come il carisma, o ce l'hai o non ce l'hai.
0: Più o meno sì. Me l'ho visto sempre usato in quei contesti, ma si può usare anche altrove.
1: Guglielmoni farma aura, secondo te?
0: Con la sua risata?
1: No, in generale.
0: Il contrario, secondo me. Farma qualcos'altro. Da Ottavio.
1: E da Paitinedi.
0: Ci sentiamo domani, io dalle 6, Ottavio dalle 7. Buona giornata, vi lasciamo con Rosy tra pochissimo. Ciao!
1: Ciao!

0: obbligato dal nuovo lavoro dei Vavucchi, Il fondo del barile, credo un omaggio al grande Plinio Martini che aveva scritto Il suo fondo del sacco, qui si va nel fondo del barile, o si parla di
1: esatto co- no, penso che sia proprio quello il riferimento, sì, sicuramente,
0: che adesso c'è il petrolio barile, si raschia sul barile,
1: e non solo quello, esatto. Il barile, proprio il fondo del barile, proprio
0: anche quello dove
1: l'ultimo
0: stava,
1: livello,
0: ecco, esatto bene.
2: Radio televisione,
0: l'ultimo livello. E da lì partiamo, non perché i colleghi
1: era il vestito di Diogene, tra l'altro,
0: volevo dirti questo, Diogenino, te lo ricordi?
1: La lanterna e il barile,
0: sì, così, così, quello,
1: la
0: quello
1: ricerca dell'uomo.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Luca, stai con me tutta la mattina?
1: Leggo notiziario, ecco. Poi se ti fa niente andrai a bere un caffè,
0: bene, sì. Non mi fa niente. Allora, come ho annunciato già questa mattina, Luca, il tempo abbastanza caldo, fino a 38 gradi e buon. Va bene, domani un po' in abbassamento, solo fino a 35 gradi, 37, dipende un po' dalle zone, ma l'importante è riuscire a dormire, poi di giorno sopravviviamo perché abbiamo queste situazioni di ufficio che ci permettono di sopravvivere, quindi caldo e qualche cumulo in serata o magari un temporale isolato. Traffico stamattina, è stato annunciato questo veicolo in fiamme sulla A2 tra Biasca e Bellinzona Sud, e allora ci informano i colleghi di Via Suis che sulla A2 tra Biasca e Bellinzona Nord fino alle 13 si circolerà su una sola corsia in direzione di Chiasso, una sola corsia a disposizione. A causa della segnalazione di uno pneumatico sulla carreggiata si raccomanda prudenza sulla A2 tra Faido e la galleria Casletto in direzione Nord. Nient'altro per quanto ci riguarda, se avete bisogno di noi 0679 873 8073. Sono le 9:02:50. A te la parola, Luca.
2: 3 news.
1: Gli assicurati beneficiano troppo poco di sconti e vantaggi che l'industria farmaceutica fa a medici, farmacie e ospedali. Mancano trasparenza da parte dei vari attori in gioco e controlli dell'Ufficio Federale della Sanità. L'agricoltura deve adattarsi alle condizioni climatiche, puntando per esempio su specie resistenti alla siccità. Così il consigliere federale Rösti, che non ritiene necessarie per ora misure federali straordinarie. Nell'atletica il basilese Jason Joseph conquista il titolo europeo nei 110 metri ostacoli. Nel nuoto stasera alle 18:30 Noè Ponti andrà alla ricerca del riscatto nella finale dei 100 metri delfino.

mondo un nome che magari così diceva poco, ma Tones and I è diventato familiarissimo. Toni Watson del 2000, una cantautrice australiana che ha fatto cantare il mondo intero, un videoclip molto particolare, questa Dance Monkey, che insomma abbiamo ballato tanto. Era uscita nel 2019, poi c'è stato un baratro per tutto il mondo e poi comunque siamo continuati nelle forme musicali, nelle forme intellettuali, delle forme di esistenza semplicissimo, ma quel 2019-2020 ci ha segnati e in quei ricordi rimane anche l'uscita di questo singolo, che mi ha permesso di darvi il buongiorno per sapere come state, per sapere Luca ve l'ha chiesto stamattina, io ieri non ho visto un tubo, nessun tipo di bello, l'eclissi, la eclissi parziale al 92%, c'erano degli scatti sul giornale stamattina, mi chiedo se non li hanno fatti con l'intelligenza artificiale oppure se sono l'unica che non ha visto niente, ma mi sa che siamo in tanti.

Le cattive abitudini che ci accompagnano in questa vita. Devo fare dei saluti. Buongiorno Speranza, che ci ascolta dalla Svizzera tedesca. Da dove esattamente Speranza? Buongiorno Mr. Patrick, che ci manda dei è vero, delle luci molto particolari, perché a un certo punto si percepiva qualcosa di strano. Mi ricordo che già nel 99 ci dicevano di notare il comportamento dei nostri animaletti domestici, la natura che doveva avere questa percezione. La luce è molto particolare nelle tue foto, molto belle Mr. Patrol. Mi chiedo l'oscuramento, io mi immaginavo che al 92% senza la luce doveva essere un po' buio. Nel mio cervello è sempre buio, però mi aspettavo qualcosa in più. Ma era uno scatto meraviglioso, complimenti. Ma era una bellissima foto con una specie di raggio di sole che viene sparato su da dietro la montagna, illuminando delle nuvole di un colore molto interessante tra il grigio e l'arancione. Dice ciao Rosy, anche noi ieri niente eclissi, perfetto. Ah, siamo in vacanza in Leventina, abbiamo visto bellissimi giochi di luci, effettivamente, come mi illustri nella foto, dietro il passo del San Gottardo. Poi ci avete talmente terrorizzati con la storia degli occhialini che, essendone sprovvisti, abbiamo rinunciato ad andare alla ricerca, ma tanto non si vedeva un tubo, Moira, cioè non so, vi prego, fatevi avanti se avete avuto il privilegio. Dice però abbiamo visto tante stelle cadenti, e vuoi mettere Moira, Mario e Moira, meraviglioso. Già io che sono dislessica, dire Mario e Moira è difficile. Pensa il prete quando ha celebrato il vostro matrimonio, o non l'avete ancora celebrato, chissà se c'era nei desideri, se non l'avete ancora, voglio sapere tutto a sto punto. Tra le stelle cadenti della notte scorsa, anche lì, cioè dove ero io, solo nubi, niente, cioè né desideri né eclissi, niente. Alice, buongiorno. Ah, arrivano degli scatti, adesso li commentiamo. Avevo però da fare un augurio, allora aspetta qua che mi sono anche organizzato. Tac tac tic. Allora mi dice ciao Rosy, Giampiero, ti posso chiedere di fare gli auguri a mia figlia che oggi compie 8 anni da parte mia, di mia moglie, dei fratelli Ian, Liam e Noah. Stiamo andando tutti a festeggiarla a Leolandia, ma non mi hai detto come si chiama tua figlia, Giampiero. Facciamole gli auguri, buonissima giornata, che bella da passare in famiglia. Yeah!

Family con Ian, Liam e Noah. E buonissima giornata a Leolandia, che complimenti al papà che è pronto ad affrontare questo per amore della famiglia. Bravo, bravo, bellissimo, tutti insieme. Non c'è prezzo, vero? Sono queste le cose che contano. Torniamo negli anni 80, quando i vostri figli erano ancora neanche nel mondo della luna.

Avete presente la cantante dei Pretenders? Una tipa molto carismatica, Chrissy Hynde. Hanno pubblicato questo pezzo nell'86, è diventato un piccolo gioiello della musica degli anni 80. Una canzone anche molto più sottile di quanto sembra. L'album che la contiene si intitolava Get Close, uno dei grandi successi internazionali di questa band. Che significa, don't get me wrong, non fraintendermi, quindi lei è innamorata, tratta, coinvolta, ma non vuole che l'altra persona interpreti male i suoi sentimenti. C'è una sorta di tira e molla emotivo, no? Che abbiamo tutti vissuti. Tipo, se mi vedi così presa, beh, non pensare che io abbia perso completamente la testa, cioè stai tranquillo, te gera song ma sta calmo. Oggi tradurre però te gera song ma sta calmo come titolo non era bellissimo. Ecco, anche perché poi lei parlando inglese, ecco, non poteva ispirarsi. Insomma, un tema ricorrente che però ha fatto tanto cantare, tanto sognare, probabilmente anche innamorare un sacco di persone, anche della cantante stessa, una discreta topona. Saluto chi mi scrive: Rosy, sei unica, chissà che cosa avrò già detto di male. Speriamo di niente di ah, ok, solo perché sono io, bre, grazie, meno male, ho già paura di averle detto una delle mie. È vero che mi sono incartata dicendo i nomi dei due contemplatori di stelle cadenti. Le Perseidi hanno dato il meglio di sé stanotte, per chi ha potuto vederle. Dice, aspetta, Mario e Moira, così riesco a dirlo ad agio, riesco a dirlo. Ho detto, scusa, mi sono ingrippata la lingua dicendolo. Ho detto, se vi siete sposati, e Moira mi risponde, dice, sì, ci siamo sposati 30 anni fa. E tu pensa che quando il prete, il parroco, ci ha sposato allora, in effetti ha sposato Mario con Monica, Maria, Moira. Le ha dette tutte, ma non è riuscito una volta a dire il mio nome correttamente. Ma ero sempre io, vedi, perché siamo uno, nessuno e 100.000, siamo tante sfumature di noi, per questo siete durati 30 anni, perché bisogna...

ballare in questa estate, anche molto sensuale, questo sensuale, ho detto, questo pezzo. Così come è lo scatto che mi manda Pierandrea dall'Argentario, uno scatto di un'eclissi meravigliosa con una sfumatura del mare e dei bagnanti ancora a tarda sera, perché lo ricordiamo, ieri è avvenuto attorno alle 20:19. Dice: ciao Rosy, questa l'ho fatta ieri sera all'Argentario, quello che si vede non è un filtro ma gli occhiali da sole, quindi tu hai scattato dietro gli occhiali da sole, comunque si è vista molto bene anche ad occhio nudo perché coincideva con il tramonto. Tanti saluti, buon lavoro Pier. Ah, grande Pier il cameraman, che ci siamo conosciuti al concerto dei Måneskin e poi niente, ci siamo persi. Onoratissima, ecco perché c'era un piglio così artistico nello scatto. Onoratissima Pier, grande piacere di ritrovarti e di leggerti, beato te che sei all'Argentario mentre io me ne trovo così, sono qua a far compagnia. Ma la domanda numero due è: che perché ascolti Rete 3 dall'Argentario? Cioè, onoratissimi doppiamente, ma ecco, grazie per ascoltarci, non si chiede perché, si dice grazie Rosy. Quando c'era l'eclissi Amelia mi manda degli scatti di un tramonto intenso, qui l'effetto eclissi lo vedo meno ma gli scatti sono molto belli, grazie Amelia per condividerli. E così ha fatto Alessandro, dice: io non ho visto l'eclissi, ho fotografato però questa luna piena qualche giorno fa, stupenda, molto bella, grazie mille. Buongiorno Ale, che invece manda i baci con un bellissimo cappellino di paglia con tanto di occhiali da sole, grazie Ale, pieno d'affetto dalla sua splendida Calabria, con questo mare cristallino di cui mi mandi un video bellissimo, grazie. E Toro invece ha fatto degli scatti dell'eclissi a 5 km da casa sua, da Forch, Canton Zurigo, poi al tramonto senza filtro, questa meravigliosi, complimenti, foto artistiche bellissime e soprattutto complimenti per essere riusciti ad avere la pazienza ad appostarvi nei posti dove si poteva vedere, perché non è che si vedeva da dovunque. Buongiorno anche ad Arci, dice: io che non volevo vederlo l'ho visto ma coperto solo di circa un terzo, quanto mi dispiace per voi, vero? Ti dispiace per noi che non abbiamo visto niente? Pazienza, noi viviamo di gioie così trasversali rispetto alle vostre. Adesso io voglio tornare sul tema Perseidi, però lo facciamo dopo questa meravigliosa canzone dei Mon Jovi che ci riporta al 2000, It's My Life.

anche dalle nostre parti con scatti stupendi, per esempio dal Canton Giura. Josh mi manda delle foto meravigliose, un colore arancione, magnifiche. Mr. Patrol, Tia, scatti bellissimi. Buongiorno anche Alfredo, che non ha fatto scatti ma comunque c'è, e Alice invece che ha fotografato questa pioggia di stelle cadenti. Moira, Myron, ma vedi che non riesco a dire Moira e Mario, per me è impossibile da dire, ne hanno visti tantissimi in uno stato di oscurità, poi quando il cielo lo permette in questi giorni se ne vedono proprio tante di stelle cadenti. E proprio a queste stelle fa riferimento la pagina del calendario filosofico di Mario. Buongiorno Mario, grazie per il tuo calendario che torna a farci compagnia per oggi. Dice 13 agosto: il mondo è pieno di persone di successo alle quali era stato detto più e più volte che il loro sogno era impossibile, e invece scelsero di non ascoltare.

California Love, che abbiamo appena ascoltato, uno di quei brani che non è semplicemente una canzone, un manifesto della California, del West Coast rap degli anni 90. Pensiamo solo ai nomi che sono dietro a questa canzone del 96: Tupac, Dr. Dre, Roger Troutman. Un pezzo che già nel titolo dice tutto: l'amore per la California, ma non una California da cartolina, quella California, quella di Los Angeles, delle strade, delle feste, delle gang, del sole, della cultura hip hop, quella California lì, una terra piena di contraddizioni, poi tra lusso e povertà, tra successo, violenza, libertà, criminalità, lo sappiamo bene anche per l'epilogo della vita di alcuni rapper che appunto tipo Tupac. California knows how to party, la California sa come fare festa, ma anche la Svizzera italiana si arrangia bene, anche se non siamo Los Angeles, ma ecco, nel 95, poi dopo essere uscito dal carcere, Tupac firma con l'etichetta di Dr. Dre, Tonight, e California Love diventa il grande ritorno sulla scena. Il videoclip, tra l'altro, di questo pezzo è pazzesco, ambientato in un futuro post-apocalittico, ispirato anche a dei film, Tupac e Dr. Dre che arrivano in mezzo al deserto per una festa gigantesca. E c'era un dettaglio di quel videoclip curioso: la versione originale prodotta da Dr. Dre era completamente diversa, molto più lunga e con una struttura più sperimentale, anche perché quegli anni lì permettevano ancora di fare dei videoclip più lunghi. La versione che invece conosciamo è stata un po' ridotta nel singolo definitivo. Ecco, ci sarebbe da raccontare per 3 ore su Dr. Dre, su Tupac, ecco, lui che poi diventa il narratore della rabbia, di temi dalla politica al sesso, dalla strada all'ambizione, all'essere vulnerabile degli esseri umani. C'è tanto e tanto e tanto in questo capolavoro. Abbiamo giusto così fatto un ricordo senza così contaminare alcuni grandi della musica, ma grazie Fatine dei Dischi per permetterci di fare dei salti qua e là. E poi, se volete i racconti, la storia della musica, c'è sempre DJ Monnezza alla sera che vi accompagna, lui che sa tutto e di più di tutti. Noi torniamo nel 2026 con Olivia Rodrigo.

Marco solo sul passo del San Gottardo, senza maglietta. Mi raccomando, la crema del sole. Si sta bene? Che temperatura c'è lì, ragazzi? Un abbraccio, Marco, fai il bravo, mi dice Atos di dirti di fare il bravo. No, non me l'ha detto, te lo dico io. E poi, aspetta, in fase di trasloco, bene, salutiamo anche Stefano e Claudio. Buongiorno Claude, buongiorno Sole, mi dice che carino, buongiorno. Arci, lui scrive, lui c'è. Adesso vi volevo portare indietro di 3 giorni, abbiamo detto, insomma, giorni di per sé, di quindi questa pioggia di stelle cadenti che non ha mai lasciato indifferente nessuno, sia per chi crede nella magia dei sogni che si realizzano. Vasco diceva le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, so solo che sono pochi quelli che si avverano, però diciamo che nella sua vita un paio di sogni li ha realizzati, non forse grazie alle perseide che ha visto nel cielo, ma alla determinazione, alla capacità, perché ricordiamolo, i suoi esordi a Sanremo furono ultimo in classifica, trattato come l'ultimo dei servi, e invece poi la vita gli ha dato ragione. Ogni tanto qualcuno si accorge che hai talento e voilà. E allora volevo tornare sulla magia del 10 agosto che abbiamo vissuto qualche giorno fa, per riprendere un capolavoro, una poesia di Giovanni Pascoli, che poi è stata ripresa anche da tanti artisti, tipo dagli Schiantos. Quindi a volte dici la musica più punk, più no, c'è dietro tutto un ragionamento. Lui aveva scritto questo 10 agosto legandosi al 10 agosto del 1867, quando lui, Pascoli, aveva appena 11 anni. Il suo papà stava tornando a casa dal mercato di Cesena e venne assassinato in circostanze che non furono mai, tra l'altro, completamente chiarite. Portava con sé 2 bambole da regalare alle sue 2 figlie, perché erano tanti i fratelli Pascoli, però non arrivò mai a casa. Scrisse anche la famosa cavallina Torna, che portava colui che non ritorna, e in questo caso invece la metafora è legata a una rondine, che è poi il papà che torna a casa, al nido. Sono messi uno accanto all'altro, no? La rondine e il papà, entrambi tornano al loro nido, entrambi vengono uccisi, entrambi lasciano una famiglia che li aspetta invano. E questa poesia 10 agosto finisce con una delle immagini più potenti della letteratura italiana, perché dice: e tu cielo dall'alto dei mondi, sereni, infinito, immortale, od un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. E quell'atomo opaco del male è la terra, piccolissima nell'universo, un atomo, ma piena di dolore, di violenza, di ingiustizia, purtroppo sempre di grande attualità questa poesia. E dici: perché proprio a San Lorenzo, no, dedica questa poesia? Perché il 10 agosto, festa di San Lorenzo, martire cristiano del terzo secolo, secondo la tradizione fu ucciso su una graticola, e da secoli quindi la pioggia di meteore, di fuoco che cadono, che non è poi in realtà fuoco, ma insomma l'immagine degli zampilli del fuoco che cadono, insomma, sulla graticola, ecco, è stato paragonato alla pioggia di stelle, perché è una pioggia di pianto, quindi anche il cielo che piange la morte di San Lorenzo e che piange la morte del papà di Pascoli. Giusto questa sfumatura per ricordarci anche che poteva avere varie sfumature interpretative questa pioggia di Perseidi, che continuano ancora a farci guardare all'insù con un po' di magia o un po' di tristezza o un po', speriamo, di speranza.

Valentina, forse anche, credo, Irene Grandi nell'anima, proprio con una grinta intramontabile. Questo pezzo ci ha riportato nel 2003, prima di partire per un lungo viaggio che ti può portare anche nella Persia magica dei sogni, di una notte che non so, ti portavano a volare tra lampade magiche, non lo so. Beh, usiamo questa occasione di viaggio per rivolgerci al nostro caro, alla nostra cara, all'amore mio, al tesoro mio, così, con un appellativo affettuoso molto usato in persiano, che significa qualcosa come my darling, my love, amore, pucci pucci, non so come lo chiamate il vostro amore. Azizam, e lui è Ed Sheeran.

0: con una manciata di secondi in anticipo arriviamo
1: Radio Televisione Svizzera
0: al segnale orario per ricordarvi che sono quasi le 10 di questo 13 agosto
1: Rete 3.
0: E questa è Rete 3, buongiorno di nuovo, sono Rosy Nervi e più tardi aspettiamo anche Paolo Guglielmoni per ridere insieme e soprattutto per regalarvi gli inviti ad andare al cinema a Castelgrande, a Bellinzona, tante serate magiche. Questa sera credo, se non sbaglio, la giornata con un bellissimo film firmato da un regista svizzero, anzi ticinese, anzi del bellinzonese, anzi mio compagno e amico Eric Bernasconi. Sarà un piacere commentarvelo più tardi, ma adesso uno sguardo al tempo. Giornata ancora bella calda, bella calda, fa ridere, 38 gradi le massime con minime, insomma, da godersi diciamo in montagna, perché le minime sono tra i 20 e i 23 gradi, per cui se potete, come hanno fatto i nostri amici che ci hanno mandato gli scatti da San Gottardo, andate a farvi un giro nel passo che vi sta più a cuore, sempre che avete la giornata libera, se no approfittate quando avrete finito il turno di lavoro. Noi siamo giusti alle 10 e 30 secondi, che 10 e mezza, ed è tornato Luca, si vede che il caldo mi fa effetto. Torniamo alle notizie d'attualità, Luca, grazie.
1: 3 News.
2: Il controllo federale delle finanze bacchetta l'Ufficio federale della sanità pubblica per i suoi insufficienti sforzi nel contenere i prezzi dei farmaci. Nel dettaglio, l'UFSP non fa uso di tutti gli strumenti a disposizione per la sorveglianza del mercato e solo una piccola parte degli sconti concessi a medici e ospedali si ripercuote a vantaggio sull'assicurato. Il potenziale di risparmio per i pazienti è ancora molto alto, ma c'è di più. Secondo il controllo delle finanze, una parte del denaro risparmiato è stata trattenuta in modo parzialmente illecito. Disagi al traffico questa mattina sulla tratta della 2 tra Biasca e Bellinzona. L'autostrada è rimasta chiusa per circa un'ora a causa delle fiamme che hanno avvolto un camion che trasportava tubature in plastica. Nel frattempo è stata riaperta una corsia in direzione sud. La Colombia ha nuovamente aggiornato il numero delle vittime del terremoto di lunedì. Al momento si contano 265 morti accertati, mentre i feriti sono circa 3.500. Il numero di dispersi è invece sceso a 496, mentre ancora due giorni fa se ne contavano almeno 3.600. La terra ha tremato nella notte anche nel Centro America, con un sisma di magnitudo 5,5 avvertito nel Salvador, in Honduras e in Nicaragua.

Il nostro Delta Brain con Super Ape antisociale, questa è Rete 3, se volete scriverci 079 873 80 73. Buongiorno a tutti quanti voi. Dunque, più tardi vi regaleremo degli inviti per andare a Cinema Open Air. Vi ricordiamo che fino al 15 c'è anche l'importantissimo appuntamento col Festival del Film di Locarno. Nel frattempo lì a Locarno arrivò qualche anno fa, un paio di anni fa, 20 anni fa, anche lei, Deborah Harris dei Blondie. La riascoltiamo con Maria.

DJ e produttore inglese Jonas Blue Girl, pezzo del 2026, quindi tantissimi pezzi per ballare, per combattere il caldo, o meglio una delle conseguenze create da questo caldo che peggiora la solitudine soprattutto negli anziani. Il caldo estremo ci fa effettivamente uscire di meno e ci rende un po' più piatti, senza energia, affaticati, quindi uno tende a rintanarsi già per sopravvivere a certe situazioni. Dici, bello, adoro il caldo, adoro veramente il caldo, ma a volte è troppo e soprattutto per gli anziani non fa bene, quindi questo uscire meno aggrava la solitudine ed è un tema che viene affrontato anche in psicologia in questo periodo. Anche c'è un bel articolo su Focus che racconta della situazione degli anziani, dunque loro preferiscono stare in casa, allora sarebbe bello riuscire a dedicare dei piccoli momenti da passare con loro. Perché è vero, la voglia di uscire di casa, socializzare, ci sono i festival, da giovane hai voglia, quando già cominci un po' a crescere diventi più introspettivo, magari l'interazione sociale la selezioni per le persone a cui vuoi dedicare la tua attenzione, non a tutti, perché poi esci sfiancato da quelle serate, ciao come lei, poi alla fine ti chiedono come lei, male mia che ga interessa proprio a te, come te, è quel modo di dire. Poi se apri il file e dici, ma veramente, ecco, non è che in questo periodo sto bene, spariscono come dei ninja. E allora, visto che gli anziani, definiamo anziani vuol dire âgé, perché poi cognitivamente ci mettono via davanti e dietro il più delle volte, quindi se abbiamo delle persone care che sono un po' âgé, dedichiamo loro un momento, andiamo lì con un tè freddo, un biscottino, così per passare un'ora con loro. Sono queste ore speciali e poi hanno così tante storie magiche da raccontarti, tanti racconti legati al loro periodo, ai loro momenti di uscita, alle loro feste, perché è vero che in questi giorni si festeggia San Rocco, abbiamo festeggiato San Lorenzo, ci sono state le feste a fine giugno di San Pietro e Paolo. Una volta erano le occasioni per fare le feste in paese, per andare a ballare, adesso ce ne sono tante e di più di occasioni. Una volta si approfittava di quei festeggiamenti dei santi legati a questo periodo, all'estate, per uscire, magari conoscere quello che sarebbe diventato tuo marito, tua moglie. Erano altri tempi magici, me li sono fatta raccontare ieri dai parenti in Valtellina e ci sono tanti bei racconti magici. Poi lì nascevano delle storie d'amore, i miei zii per esempio sono rimasti sposati 68 anni, che cifre sono oggi, quasi inimmaginabili purtroppo. Continuiamo a celebrare la vita, l'energia e l'amore. On top of the world, Imagine Dragons.

0: classico, tutto esagerato, tutto incredibile a Las Vegas, dove c'è anche questa sphere che proietta immagini, una roba pazzesca. Ci sono stata l'anno scorso ancora e devo dire che sono quei posti veramente fuori dal mondo, non proprio on top of the world. Canzone tra l'altro che ci ha riportato indietro fino al 2013 dall'album Night Visions degli Imagine Dragons, una delle canzoni forse più luminose e positive, in cima al mondo, al settimo cielo, no? Quando sei veramente felice, realizzato e invincibile, che bello, no? In quel senso di guardarsi indietro dopo aver attraversato una difficoltà e renderti conto che ce l'hai fatta, sei arrivato dove desideravi. Devi farti un mazzo tanto, a volte è difficile, faticoso, devi sputare sangue, ma ce la puoi fare. Ed è Reynolds, l'ha cantata con una specie di stupore, ce l'abbiamo fatta. A volte dici, ma ce l'ho fatta, né? Ma ero io? Ma ce l'ho fatta da solo. E poi ti puoi anche stimare quei 5 minuti e godertela. Oh, che bello! Bene, lasciamola lì. I'm on top of the world. Chi lo è, almeno fisicamente oggi, si rinfresca, almeno per quanto riguarda gli amici che sono su al San Gottardo, quindi Marco e Atos, che adesso ci mandano un saluto. Quindi vi do voce volentieri, ragazzi. Aspetta che vi ritrovo. Ecco qua. Prego.
1: Ciao Rosy, come va?
0: Bene, Atos.
1: Mi puoi fare un favore?
0: Vai,
1: puoi mandare gli auguri a Damiano Sassella di Biasca.
0: L'indirizzo lo diamo
1: stasera da Faga da Bevo in Piantagione a Biasca. Emo. Mia fa il taccagno.
0: Taccagno.
1: Ciao, buona giornata.
0: A Biasca pensi che tu puoi dire mia fa il piec o da far rancion. Tra l'altro stamattina hanno parlato dei modi di dire, quando c'è da definire uno taccagno, tirchio. Io non credo che Damiano lo sia, però ci sono delle belle sfumature in dialetto. Fa mia il piec Damiano, noi a te manga gli auguri anche in dialetto da Biasca in Piantagione a sta festa, perché ormai è diventato un luogo mondano, abbiamo detto, ci sono dei luoghi, le piazze, il festival di Locar, ma la Piantagione a Biasca, posto mondano da non mancare. Saluto il sindaco grandissimo Loris Galgusera, saluto tutto il team che organizza, perché so che tutta l'estate è stata arricchita di eventi anche la Piantagione di Biasca. Quindi aspetta che volevo mettere su gli auguri per il Damiano, benium sua beutuc stasera. Ci devi mandare giù un prosecchino da bere. Buon compleanno dai tuoi amici che ti pesano anche da in cima al San Gottardo, Damiano, che meraviglia. A Vegan da Missy Sci, no? Buona festa per oggi, per stasera.

Damiano, a sto punto aspettiamo la tua dichiarazione sul tuo compleanno, eh? Adesso ci auguriamo che qualcuno ti riferisca i saluti da parte della radio, vogliamo una presa di posizione ufficiale. È vero o no che sei un po' Tyrannosaurus Rex? No, non ci può, un biaschese non lo è mai, mai, vero?

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

adesso non andremo avanti a tosa infierire, povero uomo, se no stasera non vi invita proprio orecchie a piangere. Ecco, bellissimo, dai, un mezzo e mezzo per brindare al nostro amico Biaschese che oggi festeggia il compleanno, ricordato dai suoi amici dal passo del San Gottardo. Vuol dire che proprio c'è un'amicizia proprio forte, perché se uno ti pensa anche quando va a spensierarsi, vuol dire tanta roba. Quindi un abbraccio a Biasca, andiamo avanti con Latin Lover. A proposito di Latin Lover, tra poco arriva un esperto dell'amore.

0: fatemi salutare un ascoltatore, dice fedele da anni, specialmente il mattino via satellite tramite la vostra app. Bravo, grazie, un abbraccio anche a te caro Vito, in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, un saluto Ilario, un abbraccione a te caro e anche al tuo cagnolone con cui ci ascolti.
1: Mi fai per cortesia salutare Queen Pong che ci ascolta da Shanghai, un ascoltatore che veramente mi segue da anni,
0: e poi Alex da Abu Dhabi che ci ascolta davvero con Ugo che è nostro amico pilota e tutta la family. È arrivato Paolo Guglielmini. Sempre un evento, Paolo, quando ti vedo arrivare.
1: No, comunque trasmetto ancora Gioia. Qui su Rete 3, sono ancora qui, sono ancora un collega.
0: Per ora.
1: Allora, io volevo che tu provassi a immaginare, oggi ci saranno punte di 38 gradi.
0: Ho visto.
1: La gente che si mette in coda al Palazzetto Fevi per vedere il film in concorso del Locarno Festival.
0: Ti rendi conto?
1: Cioè, quanto amore per il cinema deve avere uno che fa la coda per vedere il film in concorso al Fevi oggi alle 14.
2: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival.
1: Comunque sono tutti i giorni di Locarno che c'è caldo pazzesco e non si molla un metro.
0: Bisogna dire che nelle 79 edizioni, diciamo, proprio un festival all'insegna del sole non si era mai visto. Qua è l'insegna del tuffo e del caldo.
1: C'era Raimondo Rezzonico che pregava la Madonna del Sasso che non facesse piovere in piazza, ti ricordi? Allora io vorrei dire che cosa succede in concorso oggi alle 14 al Palazzetto Fevi.
0: Ecco, ci tenevamo.
1: C'è un film ticinese, si intitola Il richiamo del Ritom, è una trasposizione in salsa ticinese del richiamo della foresta di Jack London, quindi il tema è il ritorno alla natura. Il regista è il bellinzonese Sandro Mirtillo. E la trama qual è? È la storia di un architetto di Palerna, già un po' in età, diciamo 55-60 anni, lui si chiama Gianmaria Ferrari, che d'estate questo architetto vive in una tenda ai bordi del lago Ritom. In pratica ogni estate sto Ferrari si fa 3 mesi filati a 2000 metri con l'obiettivo di denudarsi delle moderne comodità.
0: Eccolo.
1: Quindi non c'ha Twint, va su senza smartphone, senza Twint, senza vestiti, anche perché è nudista.
0: Sì.
1: E giugno, luglio e agosto lui va su in Valpiore. Per sopravvivere Ferrari deve procacciarsi cibo e acqua come un vero primitivo, quindi questo è un ritorno alla natura. Che tu l'hai già provato un ritorno alla natura così?
0: No, così no, però
1: cioè, te senza smartphone
0: faccio a vivere?
1: Non resisti neanche
0: però
1: mezzo
0: poteva
1: secondo.
0: Chiamarsi con un omaggio al vernacolo ticinese invece di chiamarsi Mirtillo così anonimo.

0: le cantate pazzesche, lui si diverte.
1: E cosa canta?
0: E lì incontra una donna, cioè lui vive praticamente una vita francescana fin tanto che non incontra una donna, tale Selina Stocker, che è una signora del canton Lucerne, che lei è un po' in età, che sta facendo un giro con le amiche. I due ex abrupto vivono una notte d'amore nella tenda di lui, si piacciono molto subito, perché a volte c'è la scintilla, la chimica.
1: Sì.
0: Arriva alla fine del film, si vede
1: quindi
0: lei.
1: C'è anche della scena hot.
0: Dipende, ci sono un po' un contro luce, devi capire che sono comunque dei corpi 55enne, 60enne.
1: Meglio non far vedere troppo.
0: No, perché? Ma scherzi? Ma è vita comunque.
1: È vita comunque.
0: Alla fine del film si vede lei, la signora svizzera tedesca, che dovendo ritornare a Lucerna gli dice in un italiano stentato: io c'ho il marito a casa,
1: no!
0: Te lo sapevi? E lui risponde: se torni la prossima estate, mi tenda è stutenda.
1: Quindi non ci rimane male.
0: No,
1: dice, cioè, dice, proprio vabbè, la consumazione va bene anche se sei sposato, non è un problema.
0: Magari non era
1: suo.
0: Innamorato. Comunque non lo so, bisogna chiedere al regista Mirtillo.
1: Però abbiamo spoilerato tutto, adesso uno perché con quale obiettivo va a vedere il film alle 14?
0: Esatto, era come negli anni 80 quando i critici cinematografici ti scrivevano tutto.
1: Non si può fare, Paolo, hai sbagliato tutto. Rifacciamo.
0: Chi lo dice?

0: Mi piace questa, non è una fiorba. Tienimi in sottofondo Carly Rae Jepsen o che Call Me Baby. Baby.
1: Non prendo, è pronto.
0: Non è piaciuto così tanto il richiamo del ritmo. Alcuni ascoltatori dicono vado in piazza, questo film in concorso mi sembra un po' ostico. Però adesso lanciamo il tema di oggi. Tema facile, eh? Tema veramente easy going.
1: Partecipate, che vogliamo sentire le vostre.
0: Che è già caldo e quindi cosa dovete fare? Non volete lavorare? No, ascoltate la radio e partecipate. Allora, il tema è, attenzione, i vocali di WhatsApp chilometrici. Quelli che perché si dividono in due gli schieramenti, quelli che li mandano e quelli che li subiscono. Anche no. Allora io parlo, mi schiero subito. Io sono old school, vecchia scuola. Se mi vuoi dire qualcosa, non mi mandare un vocale, chiamami al telefono, parliamo, discutiamo di quello che vuoi. Io ti rispondo. Se non ti rispondo subito, ti richiamo, ma non mi lasciare 10.000 parole, eccetera. Tu da che parte stai?
1: Ma allora

0: Vorrei contraddirmi, ma penso di essere una che manda dei messaggi. Non mando quasi mai vocali, scrivo, cioè ho il dittafono.
1: Anche detto. Te detti.
0: Detto, ma non audio, non mando l'audio.
1: Ok.
0: E mi danno fastidio quelli lunghi, sì. E dopo 30 secondi non ho voglia di ascoltarli.
1: Quindi non ascolti i tuoi 100.000 amici che ti mandano i vocali.
0: Le chiorbe non ne ascolto.
1: E non mandi vocali?
0: No, quasi mai.
1: Siamo a io ho portato una pezza d'appoggio per dire che invece tu li mandi i vocali.
2: Oh. Ascolta, sì.
0: Sono io.
2: Devi spiegarmi un paio di cose di in cosa consiste. Non
1: certo.
2: Credo che sia complicata.
1: No.
2: Ma ho finito il turno in radio e sto correndo giù dal Danny Rauseo che devo fare i collegamenti.
1: Interessante.
2: Riesco che ormai il mio neurone fa una cosa sola, che sto cercando il parcheggio.
1: Pure.
2: Devo correre perché finita la diretta comincio alle 4 con i collegamenti.
1: Interessante.
2: E ti rispondo con calma, ma penso che non sia un problema.
1: Fai.
2: Ok. Quindi penso che se non è troppo complicato ce la posso fare.
1: E io questo l'ho ascoltato con l'uno per.
0: Non si capiva niente.
1: Allora, cominciano.
0: Che esaurita questa qua, chi è?
1: Allora, diteci se mandate vocali lunghi o se li subite allo 079 873 80 73. Allora, io ho subito dei nostri amici che si fanno vivi. Pino da Lodano dice: io sono sposato con due figli alle elementari e quando spio il cellulare di mia moglie vedo la chat delle mamme. La temuta chat delle mamme della scuola. In verità le mamme si parlano con messaggi tutti scritti. Quella che osa mandare un vocale nessuno lo ascolta.
0: Ah, davvero?
1: Tu non sei mai stata su una chat delle mamme?
0: Sì. È un mondo quello lì, eh. È un mondo.
1: Katia da Faido dice: la chiacchiera da bar sostiene che i vocali lunghi li lasciamo noi donne, però discriminazione di genere da non fare, le donne usano i vocali lunghi come gli uomini.
0: Ah sì, come gli uomini.
1: Cioè, dai anche la tua opinione, che tu comunque sei un essere pensante.
0: Più o meno. Il messaggio di prima mi scrive Geraldine: Rosy molto confuso, non sembra molto, a volte non penso.
1: No, ma anche gli uomini. Luigi Dallopagno ci scrive: non fate l'errore che di credere che siano solo le donne a usare i vocali lunghissimi.
0: Ci sono
1: anche uomini che tu per ascoltarli dovresti mettere in pausa la tua giornata per almeno un'ora.
0: Li abbiamo, secondo me, casati, manda dei messaggi chilometrici o no?
1: Ma io c'è uno, un mio amico del padel, Francesco, che ti manda dei vocali a fisarmonica per dirti che però non può venire alla partita. E comincia sempre con ciao grande.
0: No!
1: E io dopo li smetto di ascoltare. Ciao Francesco.
0: Salutiamo Francesco, che ormai è un ex amico. Invece Casati te li manda già in due per anche quando parla normale.
1: Casati comunque è un caso classico da psicoterapia.
0: Diteci la vostra allo 079 873 80 73.

0: prende bene questo tema dei vocali lunghi che ci praticamente danno fastidio, ci tirano giù, ci complicano la vita, Rosy.
1: È vero, sentiamo le riflessioni dei nostri amici.
2: Mamma mia, io ho dei clienti che mi mandano dei vocali di anche di 4-5 minuti. Mi sono stufato, allora cosa faccio? Per non stare lì a sentirli ogni volta anche con la 1.5 più, uso un bot di Telegram che mi fa il riassunto del vocale, che così non ci perdo tre ore ogni giorno a sentire i vocali.
1: Bisogna dire, Paolo, che ci sono anche tutte le versioni di ChatGPT, comunque dei programmi di intelligenza artificiale. Tu metti dentro l'audio lungo e gli chiedi un riassunto, non devi neanche ascoltarlo.
0: Ecco, in questo caso il cliente lo devi ascoltare per forza, perché lavoro. L'amico magari a un certo punto, quello, l'amico un po' molesto, lo puoi, come dici tu, anche skippare, no?
1: Sai che mi piace quando me lo dici in dialetto di Biasca, l'amico cosa diventa?
0: Sorlenghia.
1: Mamma mia, che soddisfazione. Senti, Ben.
3: Io mando i vocali perché trovo che ho una voce fantastica, una voce molto bella, sì. Quindi sarebbe sprecato scrivere solo il messaggio. Allora, e poi sì. Dico cose molto intelligenti.
0: Ma no, ti pare. Comunque io lo conosco personalmente e siamo amici da tanti anni. Ben è una persona comunque in grave difficoltà, questo va detto.
1: Bisogna sottolineare.
0: Quasi più di noi.
1: Bene. E invece c'è Cesare che dice: da noi lavora un ragazzo che se ti manda un messaggio vocale di 30 secondi è un miracolo, perché di solito i suoi sono infiniti. Ho ricevuto anche vocali da 3 minuti quando bastava poco, dice Cesare. Cesare, 3 minuti sono ancora ridicoli. Noi abbiamo amici che ti mandano di quelle sornenghiate tipo 4 messaggi da 10 minuti l'uno. Ma cosa vuoi dirmi?
0: Ecco, quello che hai detto tu prima mi ha intrigato, cioè anch'io ho imparato da amici, io ho detto i miei messaggi per non dover continuare a digitare come si faceva quando avevamo in Nokia. Io ho detto il messaggio, poi su caso le cose che sbaglio e sbaglia il sistema le correggo col modifica, ma almeno non lascio dei vocali infiniti. Cosa hai trovato ancora?
1: Allora c'è Miki che mi manda un save screen, un screenshot della mia chat, sì. Con lui o con lei, non capisco bene, con lei credo.
0: No, non ti perdere.
1: Di 4 minuti e 51 un messaggio mandato da me.
0: Tu da te, perché ricordiamo, tu sei bugiarda come nessuno.
1: Esatto, e mi dice: la conoscete questa ragazza?
0: Tu avevi detto all'inizio della trasmissione che non mandi vocali.
1: Voglio sapere
0: niente.
1: Che cosa ti avevo detto, Miki, per questo messaggio.
0: Va bene, fermiamoci un attimo.
1: Basta.
0: E poi torniamo.
1: Sono in difficoltà.
0: No, ma tutti lo siamo.

0: giornata proprio hot, perché state mandando 200.000 messaggi. Ah, è Michi Marcaccini, ok.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Adesso, allora, adesso che lo sappiamo, è cambiata la giornata.
0: No, beh, capire chi è che avevo sorlenghiato tutto con 4 minuti e 50 di messaggino.
1: Lui. Io ho fatto un riassunto per il pubblico.
0: Sì.
1: I problemi dei vocali lunghi su WhatsApp li possiamo riassumere così. C'è il problema del rapporto di forza, cioè spesso chi invia il vocale impone il proprio disagio su di te che devi ascoltarlo, anche in amicizia.
0: È vero però,
1: E tante volte appunto o non li ascolti o vai col due per. Ti fanno perdere tempo, ascoltare gli audio ti fa fermare da quello che stai facendo. C'è la mancanza di anteprima, cioè non sai cosa c'è dentro, quindi magari sei in riunione, c'è quell'amico tipo il mio amico Dino che magari
0: che non ha niente
1: lui comincia sempre i miei messaggi con me con cretino, scemo, cretino, qualche insulto, non è che poi in riunione lo posso playerare Dino.
0: No, poi dice delle cose magari.
1: Sì, comunque ha una sua dignità anche nascosta, anche Dino.
0: Ciao,
1: abbiamo di nuovo il jingle?
0: Abbiamo il
1: jingle. Vai!
0: Beh, da Tommaso Paradiso 10 minuti me li prenderei anche.
1: Sì, ma tu hai questa inclinazione per i personaggi famosi che alla fine sono esseri umani come noi.
0: Davvero?
1: Sì, anche a me piacerebbe conoscere dei famosi, però io sono più, cioè non so, a me Tommaso Paradiso sì, mi piace alcune cose che ha fatto, però a me mi piacerebbe avere 15 minuti con Charlie Chaplin, per dire, cioè punto più alto, capito? Vabbè, non ci fermiamo su questa cosa perché ci ha spento a entrare. Ascolta,
0: no, perché vedendo chi frequenti adesso come film al Festival di Locarno, mi dico Chaplin era over the top.
1: Capito, ma non è che se conosci personaggi famosi alla fine la tua vita prende un tornante diverso.
0: Tu cerchi di prendere il valore dagli altri e farlo tuo, ma in realtà resti la cosa semplice che sei. Questo è
1: nella migliore delle ipotesi nel tuo caso.
0: Esatto. E ci sto lavorando, Paolo.
1: Ma chi non ci sta lavorando? Siamo tutti nella palta. Sharon da Canovio ci scrive: una mia amica su WhatsApp mi inzubisce di vocali che mi raccontano in tempo reale la sua ricerca del principe azzurro. Sono anni che mi briffa su primi appuntamenti falliti con uomini pure loro falliti. Ecco. Hai anche tu questa esperienza? Ci sono le tue amiche che ti prendono come fatina d'amore?
0: Dai delle confidenze, cioè le fai a qualcuno e ti aspetti un riscontro. Come adesso hai fatto una super analisi psicologica che neanche Freud nei suoi momenti migliori neanche
1: io l'ho fatta.
0: Caspita, sul fatto che uno impone il messaggio, quello che non ci avevo mai pensato, ma
1: è un egoismo.
0: Atto di egoismo, davvero.
1: Sì.
0: Anche un po' prepotente, ma scusa,
1: un po' come tu quando arrivi qua in redazione che parli di morti, nessuno ha voglia di sentire.
0: Certo, sempre non faccio altro d'altronde, no, di cosa parlo io di morti?
1: Scusa,
0: oggi non ci sei tra l'altro sulla che è pazzesco, Paolo, sei ancora in vita.
1: Attenzione, un problema dei vocali anche, e qui non vado a pescare roba di Freud, ma è tutto farina nel mio sacco, che a volte devi essere anche concentrato quando li registri, perché non è che puoi sbiascicare. Senti questo messaggio qua del meccanico.
2: Ehi, la macchina è pronta, se vuoi, quando vuoi, se vuoi, vieni smog.
0: Ecco, adesso capisco tante cose sulla tua macchina.
1: Uno è per strada, cerca di dire una cosa, non è concentrato, la dice, ma torniamo tra poco con meteo e notiziario.

0: quindi l'ha scritta per noi, turn off the light, pensando che noi avevamo una luce accesa.
1: Io comunque sono sposato, Rosy.
2: Radio
0: la luce del nostro neurone che spegne.
1: Ah, non che spegniamo la luce per fare cose.
0: Ma noi non abbiamo bisogno di spegnere la luce poi, io e te, Paolo.
1: Esatto.
0: Le 11:03, pronto? La situazione del tempo è il caldo che fa questo effetto.
1: Allora, oggi già non bastasse, già nel mio condominio la gente comunque sta sbarlengando completamente per il caldo. Oggi ancora soleggiato e molto caldo, temperatura massima a basse quote sui 35 gradi con punte fino a 38.
0: Ti rendi conto? Bene. Paltrax, a te la parola per le ultime notizie.
2: 3 news.
3: Il controllo federale delle finanze bacchetta l'Ufficio federale della sanità pubblica per i suoi insufficienti sforzi per contenere il prezzo dei farmaci. Il potenziale di risparmio per i pazienti è ancora molto alto, ma c'è di più. Secondo il controllo delle finanze, una parte del denaro risparmiato è stata trattenuta in modo parzialmente illecito. Nel solo 2024 il costo di farmaci ha pesato per quasi 10 miliardi sul sistema sanitario svizzero, ovvero quasi un quarto dei costi dell'assicurazione malattia obbligatoria. La Colombia ha nuovamente aggiornato il numero delle vittime del terremoto di lunedì. Al momento si contano 265 morti accertati, mentre i feriti sono circa 3.500. Il numero dei dispersi è invece sceso a 496, mentre ancora due giorni fa se ne contavano almeno 3.600. E la terra ha tremato nella notte anche nel Centro America con un sisma di magnitudo 5,5 avvertito nel Salvador, in Honduras e Nicaragua.

0: Rock or Bust, CDC, spettacolari, grande rientro 2014, l'uscita del nuovo album.
1: Dove eri?
0: A Vienna, ma è vero?
1: A Vienna? Sì. Per vedere gli AC/DC?
0: Beh, ho fatto di tutto, io e la mia amica Monica ci siamo messi in lista per prendere, sai quando i biglietti? Solo che no, dall'enfasi non ci siamo resi conto, dovevamo andare fino a Vienna, e fu quella volta quando poi portammo i nostri morosi con grande entusiasmo al Belvedere, al Museo Belvedere, e il mio ex moroso dice, è diventato poi ex per quello, dice: ma cosa veniva a fare al museo?
1: Cosa c'era? Schiele, Klimt, quelle robe,
0: sì,
1: lì?
0: Sì, beh, il grande museo storico, Museo Belvedere, con tutta l'arte contemporanea, moderna, anche i grandi classici, ma soprattutto un charity dinner, perché c'era l'iPad.
1: No, il charity dinner.
0: Sì,
1: no,
0: e quando c'era Charlie Sterron, che l'ho vista in bagno.
1: No, ancora il charity dinner per la 30ª volta.
0: È vero.
1: Metti un po' di musica che parliamo sopra.
0: Un po' di musica. Stai
1: calmo. No, charity dinner no. Ecco, veramente no, per favore. Charity
0: c'era
1: dinner.
0: Dita Fonzi.
1: Sì,
0: Madonna. C'erano.
1: Che mal di stomaco.
0: Ecco, invece ti
1: frega niente.
0: Non te ne frega niente.
1: No, zero, proprio zero al quoto.
0: Guarda.
1: Me l'hai raccontato 45 volte. Ma non è che ti ferisco. Uno c'è un limite alla pazienza. Ok, allora, pensavo che si parlasse di arte. Parliamo del nostro tema dei vocali di WhatsApp.
0: Certo, arrivano tanti messaggi. Ci sta anche chiamando Joss. Cosa faccio? Gli rispondo diretto secco.
1: No, non lo merito.
0: Non lo merito.
2: Rosi, al microfono acceso.
0: Eccoci. Sì, perché stavamo parlando dei messaggi prima con Geraldine, che ci ha detto che preferiva andare alla proiezione serale del film di Locarno. Flavio dice: anch'io non sopporto i vocali e quelli che ricevo non li ascolto, così secco, non se ne parla nemmeno. Ramona ci scrive spesso
1: prego,
0: mando i vocali perché non hai voglia di perdere tempo al telefono, soprattutto se dall'altra parte la persona è logorroica, ma nel limite del possibile brevi.
1: Però un corso aziendale per leggere ti potrebbe fare buona cosa. Si capisce poco. Joss è sempre lì?
0: No,
1: perché ti vedo in grave difficoltà. Io c'ho Luli da Vernate che dice: io ho un amico borderline che si sente in dovere la mattina presto di avvertirmi su cosa farà il giorno stesso.
0: Perfetto.
1: Sono tutti questi amici che ti mandano dei vocali solo per dire cosa faranno, cosa stanno facendo.
0: Pazzesco, la gente come non ha niente da fare. Lucia dice: odio i vocali, i monologhi, gli egoistici, loro che li fanno, si liberano la mente comunicandoti idee eccetera, e tu invece cerchi lo psicologo. Saluti da Lucia dal cantone Argovia. Non è quella di prima che ci ho scritto.
1: E non ho capito neanche.
0: Vabbè, ma c'è scritto così, Paolo.
1: Ma leggiamoli prima, fermiamoci un attimo.
0: Era chiaro, lui dice: sì, ci sono questi messaggi che ricevi perché è un atto egoistico, quello che dicevi tu.
1: Io lo dicevo. Carla da Galbisio dice: appena mi succede qualcosa di marcante, anche se non ho ancora organizzato il mio pensiero, mi lascio andare a un flusso di coscienza e lascio un vocale ai miei amici. Ma chissà perché non vedo mai apparire la spunta blu. Perché?
0: Perché ci sono anche quelli che non vogliono darti la soddisfazione, quindi tolgono questa opzione, le spunte blu, poi non darle.
1: Non l'hanno ascoltato.
0: No,
1: io sono una. Oppure non lo metti? Ok, ma Joss c'era?
0: No.
1: Non è andato bene questo intervento,
0: non sono
1: soddisfatto.
0: No, ma non è vero, smetti.
1: No, voglio mandare un disco.
0: Voglio dirti che Dante dice: io non mando i vocali. Per questo motivo non manda i vocali Dante, perché si rende conto di quanto sia sconnesso e disordinato nell'esternare i concetti a voce, quindi a pietà dell'interlocutore non li manda vocali. Grazie, Dante.
1: Ma Balmelli?

0: Va bene, lo spostiamo a dopo il momento del gioco, perché è questo il momento di partecipare via WhatsApp scrivendoci nome e cognome se volete essere stasera presenti alle 21:15 alla proiezione del film proposto dalla rassegna Cinema Castelgrande, molto bella Bellinzona, dove ogni sera con il venticello si spera tutto l'anno c'è a Bellinzona quando ne abbiamo bisogno, anche mia, neanche a Bellinzona, per vedere il film della serata. Che cosa proponiamo? Cosa c'è oggi, caro Paolo?
1: Allora, 079-873-8073 per vincere 6 ingressi stasera. Naturalmente dovete scrivere nome e cognome. Fra poco alla domanda. Prima, giustamente, che cosa c'è? C'è un film di un regista ticinese, un film svizzero di Eric Bernasconi. Il film si chiama Back Area. Ed è la storia di un ragazzo, Mario, che vive in un piccolo paese del Ticino, che ha dei contrasti col padre, un ragazzo adolescente, che a un certo punto andrà sull'Alpe, andrà in alta montagna da questo piccolo paese e proprio in alta quota riuscirà a rispondere a tutta una serie di domande tipiche dell'adolescenza. È un classico film dove siamo testimoni come spettatori della crescita di un ragazzo. Allora, Rosy, quanto ti è interessato questa cosa che ho detto? Da 1 a 10? No, perché non mi guardi negli occhi, non c'è eye contact.
0: No, scusami.
1: Aspetta, che volevo dire una cosa interessante io.
0: Certo.
1: Una. Il film, quando lo stavano girando, era proprio avevano appena cominciato a girare il 29 giugno del 2024, quando c'è stata l'inondazione nell'Alta Valle Maggia, e nonostante appunto tutto quello che sappiamo e la chiusura anche dei collegamenti, la truppa ha deciso di rimanere ed è stata un po' adottata dalla Lavizzara, tant'è che la prima di Back Area di Eric Bernasconi si è tenuta proprio a Prato Sornico, dove c'è la pista di ghiaccio, purtroppo a metà ormai per via dell'inondazione, però a livello simbolico questa troupe che ha voluto rimanere in valle ed è stata adottata ha portato poi a una anteprima, una premiere a Prato Sornico, e naturalmente questi luoghi si vedranno nel film stasera a Castelgrande.
0: Ci sono varie proiezioni tra di questo film, mi dicevi Paolo, poi ve le segnaleremo. Eric Bernasconi, mio compagno del liceo,
1: pure
0: si è ispirato al romanzo
1: no,
0: di Giorgio.
1: No, non dirlo che la domanda
0: di Giorgio che come si chiama di cognome? Che ne so io, Paolo? Va bene.
1: La domanda per vincere, ecco. Il film è tratto da un romanzo.
0: Ok.
1: L'ha scritto Giorgio Genetelli o Giorgio Genetelli?
0: No. Va bene. Che pure vive in bar.

0: Ve lo ripetiamo, caro pubblico, stasera cinema a Castelgrande, un film svizzero, Becca Aria, girato qui da noi nella Svizzera italiana, regista Eric Bernasconi. Per vincere i 6 ingressi di stasera dovete semplicemente dirci se il libro da cui è tratto il film è stato scritto da A. Giorgio Genetelli, B. Giorgio Genetelli, C. Giorgio Genetelli. Scriveteci nome, cognome e la risposta corretta, esatto, via WhatsApp. Tra l'altro, per chi non potesse andare stasera a vedere Becca Aria, una notizia: il film uscirà nella Svizzera tedesca il 26 agosto, nella Svizzera francese il 2 settembre e da noi nella Svizzera italiana il prossimo 17 settembre. Però se andate sul sito del film ci saranno varie anteprime qui da noi per comunque conoscere questo film, ripeto, girato in Alta Valle Maggia.
1: È insignito di un premio importante, il Prix du Public, la 61esima edizione delle giornate cinematografiche di Soletto, una bella soddisfazione. Sì. Bravo Eric, siamo fieri di te.

0: finalmente abbiamo Balmelli al telefono dalla Microlinola, la macchina microscopica di Rete 3 che distribuisce il gelato bello fresco. Vai Balmelli.
1: Sì, eccomi, ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti quanti da Joas Balmelli, Alex Lambranconi. Ci troviamo in questo momento.
0: Avete già bevuto, no?
1: No, no, siamo entusiasti di cominciare un'altra giornata sotto il soleone, il sol cocente della Svizzera italiana e in questo momento ci troviamo, stiamo salendo ancora al punto di partenza che sarà, lo ricordiamo, Airolo.
0: Okay.
1: E ci troviamo nella località sede della capitale mondiale dell'hockey, manca poco quindi per arrivare ad Airolo. Poi partiremo da Airolo, scenderemo toccando tutte le località della Leventina fino a Bodio. Abbiamo già dei punti fermi, dei punti fissi delle consegne, delle richieste di consegna, e abbiamo anche una buona notizia e una notizia cattiva proprio per noi, per me e Alex.
0: Vai.
1: Quella buona è che abbiamo acceso finalmente l'aria condizionata. Quella cattiva è che a cambia una got, anche con l'aria condizionata a pista cambia assolutamente una got.
0: Ecco, ma lì a 1100 metri ad Airolo si sente un certo sollievo e un caldo africano anche lì.
1: In questo momento ci troviamo a Ambrì, frazione di Quinto, e l'aria sembra essere un po' più leggera rispetto a quella che si respira in bassa valle, in fondo nelle città della Svizzera italiana, ma fa comunque caldo.
0: I gelati soffrono?
1: Prego?
0: I gelati soffrono nel frigo lì che avete, che ricordiamo che un frigo che è venuto via da Temu.
1: No, siamo ben muniti di batteria e freezer portatile, quindi i gelati soffrono fino a un certo punto. È chiaro che se dovessimo fare un percorso più lungo non terrebbe la batteria e il freezer, e quindi potremmo consegnarli in un bicchiere i gelati. Invece in questo caso riusciamo nel giro di 2 ore a consegnarli tutti.
2: Esatto, soffrono felice, con l'apostrofo, si offrono, almeno rimane questo l'aspetto più bello, no Joss? Di poterli regalare alla gente.
1: Soffrono,
2: era una battuta, scusa.
0: No, ma la capisci, guarda che Balmelli qua sembra di no, ma le capisce tutte. Cosa bisogna fare per proporsi? Perché se ho capito bene, allora fai, torni ancora indietro, poi fai Ambrì Airolo, poi te fermo Ambrì, poi te fermo cosa? Fai it.
1: Allora, è sufficiente scriverci, però dovete mandarci l'indirizzo, perché se scrivete Osco e basta, non sappiamo dove andare. È vero che Osco non è New York, però ecco, ci mandate un indirizzo preciso, è meglio. Poi aggiungiamo che ad esempio a Faido andremo alla Piumonia, e quindi l'invito sarà quello di raggiungerci tutti quanti da Carina Osco a alla zona Piumonia, e lì faremo una distribuzione un po' più grande, per esempio. Oppure andremo. Cosa c'è, Paolo? Stai sbattendo i pugni sul tavolo?
0: No, cercavo contatto visivo con Rosy, che scrive alle sue amiche su WhatsApp mentre ti ascolta.
1: Ah, fa bene lei comunque. In effetti non è così interessante il rapporto che stiamo facendo sulla distribuzione.
0: Anche a me non mi considerava. Siamo nella stessa. Stava scrivendo la sua amica Laura, una roba di WhatsApp.
1: Come fare, Paolo, a prendere contatto con noi? Beh, è sufficiente scriverci rispondendo all'ultima storia che trovate su Instagram e mandarci appunto l'indirizzo, oppure scrivete al numero WhatsApp di Rete 3 079 873 8073, e cercheremo di accontentare tutte e tutti quanti. Insomma, adesso ci troviamo a Piotta, in zona Cucchi Zamberlani, dove credo io e Alex faremo la prima sosta bibite.
0: Salutacelo tanto. Grazie mille, Joss Balmelli. E beh, comunque la forza di Lanfrancone e Balmelli è partire da un'enoteca alle 11:27, non è male.
2: Promette bene la giornata.
1: Te li salutiamo tutti.
2: Ciao cari. Vincono invece gli inviti a cinema Castelgrande, Marco, Silene, Miriam. Complimenti. Proiezione alle 21:15. Torniamo domani.

0: E torniamo sui vocali, Rosy, sui vocali chilometrici.
1: Sentiamo questo.
2: Ehi, la macchina è pronta.
0: Ancora.
2: Se vuoi, quando vuoi, se vuoi per un esame, mi rispondi.
0: Me lo fai risentire,
2: ehi,
0: per
2: la
0: favore.
2: Macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi per un esame, mi rispondi.
1: Cioè, ognuno ha il meccanico che si merita, Paolo, questo è il tuo, si capisce.
0: Però
1: eh?
0: Tante volte. Tu sei talmente abituato dal logorio della vita moderna a mandare vocali che non si capisce quello che dici.
1: No.
0: Anche l'organizzazione delle frasi non è consona, non
1: secondo
0: è perfetta.
1: Secondo me in questo caso gli era arrivato un cliente, si è focalizzato sul cliente e ha lasciato perdere il messaggio. Tanto ti ha detto già la macchina è pronta, per il resto tanto.
0: Secondo me aveva comunque delle difficoltà a esprimersi in
1: secondo
0: lingua.
1: Secondo me, sapendo che parlava con te, dice tanto questo ha una capacità di concentrarsi del massimo 10 secondi, il resto non era più importante. Poi.
0: Tu usi i vocali per fare degli scherzi alla tua famiglia?
1: Allora,
0: posso farti un esempio? Sentiamo questo audio.
1: Sentiamolo. E dove l'è? Qua.
0: Sì, lì,
1: questo,
0: sì.
1: Scusa.
3: Ma.
0: Mamma.
3: Oh. Ma.
1: È casa tua questa.
0: Ah, no, a me no. Piace. A me ci sono dei momenti che trovo divertenti, però non è proprio un vero vocale. Io uso, aspetta, ti faccio vedere l'app qui sull'iPhone.
1: Uso
0: Memo Vocali, quell'app lì.
1: Non ce l'ho.
0: E praticamente parto con registra, perché di solito quando facciamo i viaggi in macchina con mia moglie c'è quel momento dove lei tira giù i panni di dosso al mondo, no?
1: Come?
0: E io praticamente comincio a registrare e poi la inzigo e dico: ma quella cosa lì, ma secondo te, dai, non è così grave? E lei ci dà giù di legna verde, no? E poi è un esercizio che cerco di aiutarla, no?
1: Che carino.
0: E dico: guarda cosa hai detto. E lei dice: ma io sono così.
1: Fai
0: questo. Lo posso fare anche con te?
1: Fallo,
0: cioè,
1: Paolo.
0: Io con te ho un problema.
1: Tanti ne abbiamo noi di problemi.
0: Se posso
1: non
0: dire,
1: saremmo una coppia che sopravviverebbe
0: coppia
1: noi.
0: Di fatto. Ho un problema di senso e mi spiego. Cioè, quando parli, a volte non capisco cosa dici.
1: Ma Paolo, perché non ci arrivi? Non mi dispiace per te. Cioè, scusami. È un'epopea. Vabbè. Siamo tutti allo stesso livello, mi spiace.

Mario, come dici bene, dice Paolo, il meccanico è abbinato all'auto che hai, non puoi pretendere troppo, assolutamente no. Possiamo fare gli auguri a chi per la prima volta scrive a Rete 3, dice Jessica. Vi scrivo, non so se questo è il posto giusto, è corretto, lo 079 873 8073, dice vorrei fare tantissimi auguri a Kendra, oggi compie 13 anni, un caro saluto da Silva Plana, ciao da Jessica, Thomas e Ben. Tantissimi auguri Kendra, complimenti per i tuoi 13 anni, speriamo spensierati, perché poi cominciano tutte le grandi emozioni di quella fase della vita. Auguri!

0: Ma era necessario questo pezzo?
1: Elton John, Dua Lipa, dai.
0: Buona Tiorba, no?
1: Ogni volta che vedi,
0: ti faccio ridere quando dico Tiorba.
1: Sì, perché c'è la fatina dei dischi, fa come se gli tiri un pugno in pancia, perché si impegnano a selezionare e tu li ferisci nell'animo. Arrivano dei messaggi tipo questo: ciao ragazzi, non posso mandare vocali, ma immagino che il vocale sia una sorta di risposta spontanea e dovendo parlare con nessuno non riesci a capire se chi ascolta ti ha capito, quindi anche tu ti perdi.
0: Quello che sostenevo io all'inizio del programma, no? Che noi che siamo nati nel... No, scusa, io che sono nato negli anni 70, perché tu sei nata negli anni 90, Rosy, scusami.
1: Certo.
0: Però noi che non avevamo il telefonino da ragazzi, cioè siamo abituati a usare il telefono per chiamarci e dirci le cose a voce. C'è una comunicazione tra due esseri umani istantanea, immediata. È vero che col messaggio ogni tanto... Cioè, è facile perdere il filo, no?
1: Voi degli anni 70.
0: Noi degli anni 70.
1: Avevate ancora il Walkman.
0: Noi, certo.
1: Voi che avevate
0: ancora le mutande di lana.
1: Con la rotella, esatto. Quelle ce l'hai ancora tu, no? No, ma quando telefonavi dovevi stare al telefono fisso con la cornetta, imboscarti tirando il filo. Noi queste cose
0: noi
1: degli anni 90 non le abbiamo viste.
0: Telefonavamo dalla gabina anche.
1: Ti ricordi?
0: Con la tax card.
1: Mi raccontavano i tuoi coetanei.

0: delle masse.
1: Sì, è un rincoglionimento generale della gente.
0: O i bopper dici, conclude il messaggio.
1: Sì, cioè l'idea è che ti toglie una come dire, una base umana, una radice umana e ti fa diventare qualcos'altro. E quello è il problema. E poi la gente, cioè, non sarebbe così, ma diventa peggiore.
0: C'è un bellissimo messaggio che è arrivato adesso di Antonio Paolo e dice: io, che invece sono degli anni 60,
1: pure.
0: Sai perché faccio spesso il vocale? Perché a volte non ho gli occhiali. Ed è più pratico, perché ci sono due temi, Paolo: quelli che scrivono in uzbeko, non capisco, cioè non vedono cosa digitano, sa capisci la gotta. E poi c'è un altro grande drammatico fronte di cui volevi parlarci tu, giusto?
1: Sì, ci sono quelli che voglio mandare il vocale, ma sono magari nel traffico, tipo di San Paolo in Brasile, oppure sono in montagna col vento. Quindi, ecco, esatto, quindi tu senti solo parole tipo: allora, comunque, e quindi, hai capito?
0: Per non parlare di quelli che viaggiano e poi senti il massaggio e non capisci niente.
1: La cosa più bella che può succedere in un vocale, in un video, è uno dietro che ti urla qualcosa e lo devi rifare anche.

0: Marci ci dice: ti ricordi quando dovevamo portarci una brocca d'acqua per sopravvivere alle giornate? Dici, perché oggi è caldo, stai parlando di questo, perché stai parlando di gelati, stai chiedendo se possiamo mandarti Joss, Arci. E allora te lo mandiamo, dovete scrivere, come ha detto Joss, l'indirizzo, Paolo, perché sennò loro non sono in grado di raggiungervi. Se volete, potete farlo.
1: Sì,
0: Paolo...
1: però secondo me Balmelli potrebbe anche prendere il numero di telefono di questa gente, perché se vai a Osco, non è che uno, cioè non è che c'è
0: la grande via,
1: via Buonarroti a Osco.
0: Esatto, esatto. Quindi non c'è Uber, geolocalizzatevi che vengono a prendermi.
1: Non, numero c'è, di non telefono... c'è Piazza Riforma, Oscar. Magari se prendono il numero di telefono. Comunque, tra Lanfranconi e Balmelli insieme non fanno un cervello.
0: No, ce la possono fare, ma dovete aiutarli. Mi prendevi in giro stamattina, Paolo, ma in realtà ci ascoltano da Abu Dhabi, dove che abbiamo detto poi da
1: Australia.
0: Dall'Australia. Sì. E anche da Siros, ed è vero, sai dove è Siros?
1: Sì. Ok. Perché?
0: Da Saracinico, da Zigrado. C'è Katie che vive lì, la mamma di una delle nostre truccatrici. Tra l'altro, lei ha fatto un assalto. A un certo punto ha lasciato il Ticino, è andata a vivere in una magnifica isola greca. Sentiamo il suo saluto.
2: Ciao Rosy, ciao Paolo.
0: Ciao bella. Ciao.
2: Allora, vabbè, io coi vocali li uso spesso perché ho una carissima amica che mi scrive dei messaggi lunghissimi ai quali, se mi devo impegnare e poi magari sono anche senza occhiali a rispondere, divento pazza, quindi vado per il vocale e vado così. E poi ho un difetto io: quando una delle mie figlie fa un vocale per qualcuno, io non me ne accorgo e gli parlo sempre sopra e loro devono rifarlo continuamente.
1: Dicevamo.
2: E non ne sono mai tanto felici. Vabbè, buona giornata, ciao.
0: Ciao bella, grazie mille. Arriva anche Luca.
3: I dislessici come me che ci mettono la vita a scrivere, perciò mandano un vocale che le mail, se no finiscono mai.
1: No, e se uno ha una difficoltà a scrivere anche messaggi, a volte ti capita veramente anche per questioni, perché adesso noi stiamo parlando di gente che comunica un amico con quell'altro, però ci sono questo sistema di messaggistica, sto parlando di WhatsApp, sì, non di una roba. WhatsApp serve anche per lavoro.
0: Ah, davvero?
1: Per cui obiettivamente quando devi scrivere devi correggere, perché non è che puoi scrivere anche ortograficamente delle scemenze o ti devi far capire, eccetera. Per cui se uno ha una difficoltà a scrivere tanto, poi dicevi tu, c'è anche l'intelligenza artificiale che ti può magari dare una mano,
0: che ti aiuta a riassumere. Io invece volevo, c'è un'altra piaga insieme ai messaggi lunghissimi, quando ti buttano dentro nelle chat.
1: Brava,
0: tu hai detto quelle di
1: quello
0: lavoro,
1: sarebbe un altro tema, ma è fondamentale,
0: è terribile,
1: tu devi fare abbandona chat,
0: ma non può, perché si offendono. Ti ricordi quando
1: ne devi fregare,
0: quella
1: abbandona chat, io vorrei uscire da quella di Rete 3,
0: ecco, esatto. Però non puoi, perché magari poi non fai più parte del gruppo, ma certi messaggi inutili che continuano ad arrivare a bomba.
1: Possiamo parlare della chat di Rete 3?
0: Possiamo parlarne.
1: Serve per fare i compleanni ai colleghi
0: e basta.
1: È una cosa deplorevole.
0: E tutti scrivono tanti auguri,
1: tanti auguri,
0: auguri,
1: auguri, buon
0: compleanno.
1: Poi finti, perché non vuoi
0: non
1: neanche bene l'altra
0: niente
1: persona,
0: del nostro compleanno. No. Siamo usciti dal gruppo, nel senso che dal gruppo RSI, perché da domani siamo già venerdì.

0: Fammi salutare un compaesano Flavio che dice se portiamo sui gelati anche a Cari. Joas, messaggio per Cari, rispondi poi tu, guarda Flavio sulla lista dei nostri messaggi perché condividiamo anche
1: sì,
0: quelli.
1: 079 873 8073, prenotati e vedi se arrivano a Cari. Dicevano che arrivano anche a Freggia, Osco, potrebbero arrivare su, perché poi la strada che
0: al
1: va
0: Ritom
1: su è un po' strettina, ma con la microlino ci si arriva.
0: Paul, al Ritom dove vive il regista che oggi alle 14 farà il suo film in proiezione, sì, a Locarno.
1: Il richiamo non del Ritom, il film che c'è in concorso a Locarno. Allora,
0: regista
1: Rosy,
0: Mirtillo, che se lo dice.
1: Svegliamo, sì, svegliamo i nostri altarini, no?
0: Oddio.
1: Noi siamo una coppia di fatto.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Del bene e del male alla fine.
1: Nel bene e nel male.
0: Soprattutto nel male.
1: Abbiamo alcuni momenti in cui litighiamo, però il bene prevale.
0: Sì. Premettiamo però che non abbiamo mai consumato così.
1: Sì. Chi lo dice? No, confermo anch'io.
0: Siamo consapevoli
1: mai,
0: di questo,
1: no? Mai, fratello mai e sorella. Però volevo dire un'altra cosa.
0: Prego, scusa.
1: Quando vanno i dischi qua durante la nostra trasmissione, tu fai una cosa che forza molto i miei limiti.
0: È vero.
1: Praticamente io cerco di concentrarmi sul programma e tu mi dici 175.000 cose.
0: Che sono una donna.
1: Non credo, penso che c'è anche un rosinervismo di fondo.
0: Cioè, di
1: cioè una
0: di
1: donna normale secondo me me ne direbbe magari 5. Tu
0: io 175.000. Sono in una dicotomia cerebrale.
1: No, ma non dico quello, però mi pesi sul cervello.
0: E non
1: no?
0: Ce la fai più dopo un'ora, però, esci strisciando tipo
1: sì,
0: Nerch così.
1: Veramente mi asciughi. Però di tutte le robe che mi hai inzubito quando passavano le canzoni, ritengo un aneddoto sulla caccia meraviglioso.
0: Che hai colto però, vedi?
1: Eccezionale. Arriva adesso il periodo della caccia alta.
0: Stanno preparando le postazioni, saranno già pronte.
1: Per cui voglio per chiudere il programma l'aneddoto sulla caccia di Rosy Nervi. Quello mi è rimasto.
0: Allora il mio ex, che saluto con affetto, cioè, Joel, siamo ancora amici. Sì, no, davvero, davvero.
1: Saluto anch'io.
0: Salutiamo Joel che era anche tuo amico perché tifava la stessa squadra che tifi tu.
1: Ancora.
0: Ancora, lo lasciano ancora uscire bene. Nel frattempo è diventato papà. Sì, Ijo mi ha introdotto alla caccia. Allora la prima volta che mi disse "Vegna a caccia con me", mezzo imparadabrac mimetic, cioè capite che io ramano nell'armadio, l'unico pantalone mimetico l'avevo comprato giù da Fiorucci a Milano con sui glitter, no? Ma mi sta all'orizzonte alle 4 del mattino, ciappa sulla terra, ciappa sulla buiata, arriva giù. Ma che cacchio da brac te metti su? Cioè, gli unici che avevo, ovviamente.
1: Quindi,
0: mimetici.
1: Il problema dei glitter era che?
0: E che poi gli animali si accorgono degli sbarluccichi notturni, non va bene, non, capiscono che sei lì presente.
1: Scarpa?
0: La scarpa quella sono stata non col
1: Attica.
0: Tacco, perché sennò. Però mi ha detto: posizionati lì, te steli ferma, caro, mi ha fatto su anche la buyot. Ci ho messo solo che a un certo punto, ma stai lì una mezz'ora, senti tutti i rumori, questi qua che cito, cito, cito, cito, una di balle pazzesca. Io dico, quanto dovrò mai stare, un freddo, becco, una che non era come adesso il periodo, un freddo allucinante. E dico, ma io fino a che ora devo stare qua a rompermi i maroni?
1: Per amore,
0: per capire cosa viveva il mio uomo.
1: Pantaloni aderenti, glitter, freddo, termos.
0: Cito, poi soprattutto io cito, che è difficilissimo non parlare mai. A un certo punto mi è arrivato giù dal ramo un ragno, piantato un urlo e pare che arrivava un cinghiale, l'abbiamo perso.
1: Hai salvato tutta la fauna, l'hai salvata.
0: Sì.
1: Tra pantaloni, urla, eh.
0: Ho sabotato il
1: giorno. Non portate a caccia la rosa.
0: Poi a domani.
1: A domani.

0: basta. Volevo dirti una cosa, Rosaria. Io te comprendo. Io comprendo tutto quello che dici. Non ho difficoltà a seguire i tuoi ragionamenti. Purtroppo tu ti intestardisci a far passare dei concetti a Guglielmoni, che è un totem vuoto, praticamente. Un grande potenziale mai utilizzato pienamente. Cioè, proprio. Credo che siano le frasi che lo accompagnano nei giudizi alle elementari, no? Quando era piccolo.
1: Non parla troppo, ma.
0: Grande potenziale.
1: Ma lo abbiamo così, Simo.
0: Sì, beh, tu forse, io non lo so, lo trovo un mostriciattolo. Rosy, è sempre bello parlare male di Guglie quando non è con noi. È proprio una roba che ti fa stare bene, no?
1: Libera, fallo.
0: Ah, oh, che benessere.
2: Radio
0: Televisione. Buon pranzo, ciao Rosy.
1: Ciao.
0: Ci ritroviamo con lei alle 2 per l'attualità. Buon pranzo, buona pausa se ve la state concedendo proprio in questo momento. Questa è Rete 3.
3: Giurami che è tutto sotto controllo e che non succederà il finimondo.
0: No, mai niente sotto controllo e probabilmente succederà il finimondo. Siamo in giro con la nostra macchinina verde, 2 adulti, un piccolo spazio e tanta voglia di incontrarvi.

0: Anche oggi ho il mio pacchetto di gadget, sventolini come se piovesse, che portano pure fortuna, questo l'ho scoperto. Simolessa,
1: il programma
0: che tutti quanti con Simone, niente, non riesco a correggerlo. Allora, che tutti piace con Simona, eccoci qua. Simo Fritti, Simo alla frutta, che è importantissima in questo periodo di calura che non se ne va, però lo stiamo condividendo tutti insieme, una cosa che ci accomuna, che ha unito freddolosi e calorosi nel lamento globale. Però mi è capitata una cosa particolare ieri. In pausa stavo, stavo ascoltando una conversazione tra due persone che si facevano gli affari loro, e uno di questi dice: ma io dormo benissimo in questi mesi. Ma dove vivi? In montagna? Chiede la sua compagna di pausa. No, vivo zona Viganello, non ho l'aria condizionata e dormo bene. Faccio invidia a tutti, anche alla mia compagna, mia moglie, però io non sto soffrendo proprio per niente. È un unicum, non mi era mai capitato di sentire nessuno in queste settimane non lamentarsi. Allora, abbiamo sentito prima Tommaso Paradiso che ha agitato una Coca-Cola, e non si fa Tommaso a Coca-Cola. E allora vi chiedo, per avere la prima tornata di gadget di Rete 3, in questo caso gli sventolaini, vi chiedo: qual è la cosa che avete agitato e di cui vi siete pentiti subito dopo? Una lattina? Una bottiglia? Io due su tre bottiglie di prosecco finiscono in giro per la casa. Avete agitato una situazione? Un gruppo WhatsApp? Ci vuole poco per agitare un gruppo WhatsApp, per dare fastidio. Ci sono persone che agitano tutto per principio e poi passano 10 minuti a pulire i danni. Messaggi allo 079-873-8073 in palio. Gli sventolini di Rete 3. Tra poco mi collego anche con i nostri.

the Wailers. Ci vuole poco ad agitare le acque. Io ho già una antipatia verso i gruppi WhatsApp. Li creo io poi a volte per i compleanni, per le cene, per Natale. I gruppi di lavoro li detesto perché non arrivi mai da nessuna parte. Vai di sondaggio e non capisce nessuno. Dici ci sei, non ci sei, rispondimi al più presto perché devo prenotare. Non ti risponde nessuno, ti rispondono, odio. E poi ci sono delle persone che riescono ad agitare tutti quanti. Basta un messaggino, una roba che sai dare fastidio e l'atmosfera cambia. Mi è piaciuta tantissimo la connessione con una nostra amica che si chiama Simo, che proprio questa mattina si è resa conto degli effetti collaterali di una bottiglietta di Coca-Cola agitata finita in auto. Cioè, io non oso immaginare che cosa possa capitare all'interno di un abitacolo quando apri una bottiglietta di Coca-Cola che è stata agitata. Mi dispiace, probabilmente cosa che ti richiederà ore e ore di pulizia, magari ancora fra anni vedrai una macchietta che è stata causata da questa bottiglietta. Poi quelli, gli agitatori dei post sui social, no? Da un post strano e non ben chiaro ho fatto un po' agitare un consigliere nazionale, ai ai, che ha poi corretto il tiro con un complemento al suo post, quindi diciamo che si è un po' agitato. Anche lì bisogna moderarsi talvolta per non agitare tutti quanti. Un grande classico, il panno della polvere contro vento, ma dopo una ristrutturazione, perciò mi sono ritrovato di gesso, non di sasso. Elena, tutta roba buona quella che sta arrivando e che finirà in questa bull che vi conterrà tutti per estrarre poi i vincitori dei nostri sventolini. Ma sì, non agitiamoci troppo. Io sono un po' sempre agitata. Non si direbbe.

Mi Gudaisu. Ecco. Ma veramente? Stiamo parlando di agitazione, di cose agitate che fanno danni. Ma è possibile che a volte l'agitazione per qualcosa che abbiamo acquistato di sbagliato ci faccia fare una roba del genere? Ho buttato un pacco da 6 di carta da cucina perché non aveva i disegni. Non avevi nessuno a cui regalarla. Portala a me la prossima volta. Io non butto niente.

veramente un bel nome, Alejandro, molto sexy. Geraldine, butta la pasta che arrivo, mollo tutto, facciamo andare avanti in automatico e ci facciamo un bel piattino di pasta. Con che sugo? In questi tempi va bene pomodorini, vero? Un po' di basilico, ci sta, olio. Arrivo. No, resto con voi. Allora, il biberon di mia figlia contenente acqua frizzante. Vi ho chiesto che cose, le cose che agitiamo inutilmente, perché è un errore, capita, ti porti a casa la bottiglia di prosecco, fa un viaggio su uno sterrato nel baule dell'auto, la apri e... vulcano. Poi ci avete raccontato della bottiglietta di Coca-Cola aperta, agitata, aperta in auto. Oh mio Dio! Biberon di mia figlia contenente acqua frizzante. Davvero? I piccini bevono l'acqua pizzichina col biberon? Non lo sapevo. Deposto in sacchetto tale biberon con acqua frizzante agitata con il telefonino, che ovviamente poi ha rovinato il microfono. Una combo di sfortune, insomma, che non dovevano capitare ma sono capitate. Io direi che ce l'ho quasi fatta adesso a mettere tutti i vostri nomi dentro nella mia bull per estrarre i vincitori. Ah, tra l'altro mi sono arrivati ragguagli sulla pasta appena fatto pesto di zucchine. No, vabbè ragazzi, vado. Scusate, metto un po' di musica e torno fra 2-3 ore.

Ma io vi voglio veramente bene, nonostante l'acquolina che mi fate, mi generate grazie alle vostre immagini. Ma siamo in pausa pranzo, se non si parla di cibo a mezzogiorno non è da noi, è la nostra cultura che ci porta a parlare spesso di cibo anche mentre stiamo mangiando. Allora, in ordine d'apparizione facciamo la premiazione per i 3 sventolini portafortuna che ho messo in palio con il tema agitare. Le cose che agitiamo inutilmente talvolta causano dei danni. Me ne sono arrivate veramente di molto molto belle: agitatori da chat, agitatori da social, agitatori di bottigliette, di prosecchi e quant'altro. Vince Simona, e quindi lo sventolino andrà a portare fortuna a Roveredo Grigioni. Federica riceverà lo sventolino in quel di Mendrisio, ed Elena Acur, anche lei presto munita del nostro sventolino. Allora, stavo dicendo che spesso parliamo di cibo, mi sono arrivate delle ricette, delle foto meravigliose, una foto di un pane, la scarpetta al pesto di zucchine con una ciabatta siamese fatta in casa. No, vabbè, arrivo, ma mi tocca andare in giro a mangiare, che devo fare? Poi abbiamo una bella zucchina trovata ieri di 2 kg nell'orto di Simo, che mi ha mandato anche la ricetta del pesto di zucchine. Io me la salvo, se volete ve la mando, se siete interessati. Io probabilmente stasera la farò, anche perché ieri c'era il contest della schiscetta. Non mi ricordo se era ieri o l'altro ieri, insomma si parlava di cibo in diverse varianti e variazioni, e qualcuno mi aveva parlato del panino al prosciutto con le patatine alla paprika, proprio una roba da ado affamato. Cosa ho mangiato io secondo voi ieri sera?

Benson Boone, Beautiful Things, tra pochissimo anche qui nella nostra pausa pranzo, nel nostro bel localino climatizzato, ci sarà uno spazio dedicato alle informazioni, previsioni del tempo, traffico e poi i titoli del radiogiornale e un aggiornamento sportivo, tra poco.

0: Marco, 5 a.m. l'orario perfetto per andare fuori a correre se ormai siete svegli e reduci da una notte insonne. È l'unico momento in cui si respira un pochino la mattina presto presto. Previsioni del tempo, bollettino del traffico, titoli del radiogiornale, aggiornamento sportivo. Il nostro pacchettino parte con le previsioni per tutta la Svizzera fino a domani. Soleggiato, molto caldo nelle ore pomeridiane, sviluppo di cumuli sui rilievi. Questa sera nelle Alpi solo qualche temporale di calore possibile. Domani sera nelle Alpi rovesci e temporali sparsi. Avremo una temperatura massima attorno a 35 gradi, nelle vallate sudalpine punte fino a 38, le minime tra 19 e 23 a sud, tra 15 e 20 a nord. In montagna soffierà un vento debole, oggi da direzione variabile, domani da sud-ovest. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Andiamo a cercare letteralmente l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse. In Ticino al momento segnaliamo code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 6 km con conseguenti ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 km e i ritardi di circa 10 minuti. Ed ora i titoli del radiogiornale, radiogiornale intero che potete ascoltare su Rete 1.
1: Tre news.
0: La siccità spinge le autorità ad agire. In Ticino sono sempre più i comuni che hanno introdotto misure per razionare l'uso di acqua potabile. Doppia maggioranza di cantoni e popolo per approvare i bilaterali 3. La chiede l'iniziativa Bussola. Oggi il governo ha ribadito di essere contrario. Resta chiuso l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. È ormai una settimana che i voli sono sospesi con grandi disagi per migliaia di passeggeri. La squadra più cara della storia, i Los Angeles Lakers, sono stati venduti per 12 miliardi di dollari nell'operazione. L'ex proprietario ha guadagnato 2 miliardi, ma sentiamo lo sport.
1: Rete 3 Sport.
2: Il Lugano piange Fabio Gaggini. Buongiorno da Omar Meschal, se n'è andato dunque un pezzo di storia bianconera dell'hockey. Fabio Gaggini si è spento in mattinata a 70 anni a causa di una malattia. Avvocato, ex giocatore, capitano del Lugano che venne promosso in Serie A nel 1982 ed infine presidente dal 1991 al 2006, anno dell'ultimo titolo. Gaggini indubbiamente una delle icone del club bianconero che sotto la sua guida visse l'apoteosi del titolo di campione svizzero del 1999, quello della finale derby contro l'Ambri Piotta, salvo poi uscire di scena dimissionario nel 2006 a causa dello scandalo Discogate. Da Lugano dell'hockey in lutto per la scomparsa di Fabio Gaggini a Lugano del calcio impegnato nel ritorno del Q3 di Conference League nelle isole Faroe contro il Runavik, battuto 2-0 l'andata. Alle 19:30 appuntamento in Sport e Musica su Rete 1, un match che potrete seguire in diretta TV sulla 2. Impegnato alle 19:30 nel profondo nord anche il Thun nel Q3 di Europa League. Campioni svizzeri che a Reykjavik, Islanda, ripartono dalla confortante 3-0 dell'andata. In Conference League si giocano l'accesso ai playoff anche il San Gallo, che dopo il 3-1 esterno ospita i Moldavi dello Sheriff Tiraspol alle 20. Un quarto d'ora più tardi riparte dal 2-2 il Sion, che riceve gli armeni del Noa. Il Vaduz infine dovrà rimontare il 2-1 rimediato in Finlandia contro l'Inter turco. Europei di atletica, competizioni questa sera con elvetiche in odore di medaglia, partendo da Angelica Moser impegnata alle 20:50 nel salto con l'asta, mentre alle 22:50 nella finale dei 200 metri occhi puntati sulla nuova stella rossocrociata dello sprint Fabienne Oehnke. Europei anche nel nuoto con la sessione trasmissione mattutina che ha visto il solo Djokovic nei 200 stile libero centrare la semifinale, eliminato nonostante un'ottima prova e unicamente per due decimi Mattia Mauri, giornata che vivrà il proprio apice per quel che ci riguarda alle 18.30 con Noè Ponti impegnato nella finale dei 100 delfino europei di beach volley, infine con Überli Brunner vincitrici 21-18, 21-16 sulle francesi Placette Richard e dalla seconda vittoria senza perdere un set sulla sabbia polacca. Vincono anche Meder e Kerner 21-18, 21-19 sulle tedesche Ittinger Grüne.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 14. Di nuovo buon pomeriggio, buona pausa. Da Rete 3 buon pranzo anche. Buon tutto. Bella Simo.

Allora, ho mandato in giro la ricetta delle zucchine, cioè del pesto di zucchine, così può chiamare così, sembra pesto, ma è fatto di zucchine. Io non avevo mai provato, insomma, chiaramente se la cerchi la trovi, ma di prima mano da Simo, che è una che l'ha fatta la ricetta, che l'ha messa in pratica e quindi poi l'ha testata, mi piace ancora di più. Quindi abbiamo la ricetta, se volete ve la mando, così che ce l'avremo tutti quanti. E stasera pesto di zucchine, dopo aver mangiato ieri su sollecitazione, su ispirazione, ecco, vostra, del pane con il prosciutto e le patatine alla paprika. Poi vi direte, un sacchettino a parte di patatine alla paprika, cioè mi sto inceppando ma poi mi ripiglio, basta che, aspetta, mi do un copino. Ecco, no, praticamente le ho sbriciolate le patatine alla paprika all'interno del panino, che tra l'altro era molto buono, un pane ottimo, bio, perché col pane non si scherza, e poi prosciutto e patatine. Voilà, stasera quindi pesto di zucchine e siamo a posto. Tra pochissimo cambierò tema, perché ispirata da Ava Max, che ci ha cantato Million Dollar Baby qua sul palco della pausa pranzo di Rete 3, mi è venuta una domanda da farvi. Intanto vi saluto, e Paola ti arriva subito la ricettina, e Gio ti arriva subito, e Sebastian potete chiederla, è 079 873 873, adesso provvedo a mandarvela. Tra pochissimo lancio un altro te.

0: Simo, tu che prima hai vinto il nostro sventolino nella prima parte della pausa pranzo con Simo Fritti e poi mi hai mandato la ricetta. Tutti la vogliono la tua ricetta, mi sa che stasera saremo uniti dallo stesso piatto di carboidrati con questa bella ricettina del pesto di zucchine fatto in casa. Fantastico! Temone!
1: Temone!
0: Un altro temone ho preparato prima, dicevo appunto, ascoltando Ava Max con la sua canzone sui milionari, Million Dollar Baby. Ma c'è qualcosa che, anche se foste multimilionari, miliardari, se foste proprio coperti di denari, non comprereste mai? Eh? Ci avete mai pensato? Perché di solito ci chiedono che cosa fareste con un milione, tu fai l'elenco con 10, fai l'elenco, quanto daresti in beneficenza e quanti soldi daresti alla famiglia, agli amici, e ti perdi in quei discorsi lì. Ma c'è qualcosa che anche se foste multimilionari non comprereste mai? Tipo, non comprereste mai uno yacht perché non sapete nuotare, vi fa schifo il mare, il lago, tutto qua, non lo so. Orologi da collezione, vi dà fastidio l'orologio. Auto super sportive, ma chi se ne frega. Insomma, ci sono lussi che proprio non ci conquistano, punto di domanda. In palio ci sono ancora due paia di ciabatito firmate Rete 3, così per il piacere di chiacchierare e forse anche di vincere queste ciabatito leggerissime che non potete neanche usare come arma perché non potete lanciarle. Allora, la domanda è questa: c'è qualcosa che anche se foste multimilionari non comprereste mai?

milionari, di che cosa non faremmo? Comunque c'è qualcosa che anche se fossimo multimilionari, miliardari, non compreremmo mai. No, di solito fai l'elenco delle cose che vuoi, ma non fai l'elenco delle cose che comunque non ti compreresti mai. E allora ve l'ho chiesto, in palio ci sono due paia di infradito, di ciabadito, così si chiamano le nostre, firmate Rete 3, molto ambite, molto richieste, molto fotografate, cioè una delle cose più fotografate dalle nostre parti, non so perché devi fotografare una ciabadito, però per farci capire che vi piacciono, che sono belle, questo lo posso capire se avete ricevuto un dono e volete ringraziare, altrimenti altre ragioni non ne vedo, forse un feticismo. Ma non sono qua per indagare nei vostri feticismi. Che cosa non comprereste anche se multimiliardari? L'amore di un'altra persona. E ci mancherebbe, anche perché non è che compreresti proprio l'amore, un simulacro dell'amore. Non comprerei mai una moto, mi fa paura e si sta tanto bene in auto, però decapotabile. Ti capisco, anch'io non comprerei mai una moto, in effetti neanche una di quelle proprio super veloci da pista, mai, non la so usare peraltro, quindi c'è poco da fare. Poi, stando a quello che dicono, non comprerei mai la felicità. E qui si apre un bel tema, perché i soldi non fanno la felicità, vero? Però diciamo che anche non averne abbastanza non ti fa stare proprio bene e sereno, né vero? Poi non comprerai mai delle scarpe sportive taglia 40 perché indosso la 42, evviva, abbiamo aperto anche il reparto surrealismo che ci piace tanto. Poi non comprerai mai un'auto sportiva, né un orologio da collezione e nemmeno una borsa da 5.000 franchi. Buona giornata Betty, che ha le idee molto molto in chiaro. Poi vediamo un po' che cosa ci dice Berti invece. Io non comprerei mai un mega yacht incubo logistico galleggiante, è proprio vero. È vero che per far stare bene amici e parenti, a parte che io ho due amici se ce li ho, quindi che mi serve il mega yacht, per la family passerebbe una barchetta, però mi piacerebbe avere una barchetta in ogni lago della Svizzera e al mare. Io adoro stare in giro in barca, ma niente di brava Berti, niente di troppo impegnativo a livello logistico, come capitano magari, ma niente di più. Non comprerei mai un cavallo. Andate avanti così, veramente sono super incuriosita da questa cosa che sta andando benissimo. 079 873 8073. A proposito di avventure che stanno andando benissimo, tra pochissimo sentiremo Joas ed Alex in giro con la nostra piccola macchinina verde. Oggi dove sono? Lo scoprirete, ci sono anche sui social. Sai,

0: Hold on, we're going home. No, no, non è ancora il momento di tornare a casa. È iniziato il giro della mini broom con all'interno Joas e Alex, proprio appiccicati a portare avanti questa nostra missione di refrigerio per tutta la Svizzera italiana. Ho iniziato la mia opera di da stalker, quindi sono entrata nelle pagine ufficiali su Instagram di RT3 e vi ho visti già belli arzilli, devo dire, ragazzi. Ciao! Dove
1: ciao,
0: siete?
1: Ciao Timo, siamo ai come arzilli, adesso siamo venuti a prendere un po' di fresco finalmente in un mega locale gigante climatizzato sulla piana di Ambrì. Secondo te dove siamo?
0: Siete a casa comunale, dove siete? In un negozio?
1: Siamo alla Gottardo Arena, siamo alla Gottardo Arena, hai ragione, siamo una farla simpaticona, da tifosa bianconera storica.
0: Non volevo dirlo, va bene? Ok.
1: No, ma ci mancherebbe.
0: Ti creo dei problemi?
1: Ci vogliamo bene comunque, ci sono cose più importanti nella vita.
0: Ma
1: che stiamo assistendo alla conclusione dell'allenamento dei ragazzi, si sono allenati i ragazzi e noi volevamo portare un po' di bello fresco a un paio di camionisti che erano qua a pranzare, a chi lavora anche, c'è gente che lavora tutto l'anno, all year round, anche qui in zona d'arena, come ad esempio Ronnie, il Teo, il Claudio, la Nicla. E poi va detto anche che abbiamo consegnato i gelati, sono partiti da Airolo Municipio e già alcuni dipendenti comunali del appunto di Airolo hanno ottenuto il loro bel bello fresco, anche un paio di simpatiche postine che salutiamo e ringraziamo, che abbiamo incrociato anche loro ad Airolo. Poi ci siamo fermati al Canvetto della Mary, al Canvetto della Mary abbiamo mangiato un panino light e abbiamo lasciato anche lì un paio di gelati di bello fresco. Poi abbiamo proseguito il nostro viaggio, abbiamo incrociato un paio di securini, abbiamo lasciato un paio di bello fresco anche a loro che stanno lavorando sotto la stecca per far andare il traffico. Adesso appunto siamo in zona pista di ghiaccio, Gottardo Arena, Tempio dell'Hockey, chiamalo come vuoi tu. Ci rinfreschiamo un po', sì, ma adesso cammineremo a piedi nudi sulla pista, sul ghiaccio.
0: Che
1: e
0: bello.
1: Voglio chiedere una cosa al volo a Ronnie, scusa, da lontano. Ronnie, tu pensi che mi fanno entrare col microlino di Rete 3 sulla pista di ghiaccio? Possiamo chiedere? Boh, ok, niente, sì, ma adesso
0: chiedi, cerca di usare i tuoi metodi persuasivi. Mi piace questa cosa, siete in giro e lasciate proprio queste molliche di pane, che invece in questo caso sono dei gelati, che sottolineano il vostro passaggio. Gelati super graditi che il nostro pubblico può avere anche quasi a domicilio, insomma.
1: Assolutamente sì, Simona, io vado già ad anticipare che dopo la Gottardo Arena noi andremo a Rodi alla bottega chilometro zero, non vorrei sbagliare il nome, e quindi chi fosse dalle parti di Dalpe, Prato Leventina, insomma Rodi, ecco, l'appuntamento è previsto verso l'una e mezza proprio lì, alla bottega chilometro zero sulla cantonale, vicino anche a dove parte poi la funivia del meraviglioso Tremorgio. Poi scenderemo in zona Piumonia più tardi, andremo alla Piumonia e lì speriamo di incontrare tanti faidesi, ma non solo, perché anche ci hanno scritto da Cari, dal Tarnolgio. Purtroppo non riusciamo con la nostra macchinina a salire salite tanto ripide, ci hanno mandato anche una bellissima foto.
0: Già bello che vi porta in giro in pianura, guarda, in autostrada,
1: esatto. Quindi adesso io ti lascio perché devo fare il giro della pista con il microlino.
0: Senti,
1: vediamo, scommettiamo che ce la faccio.
0: Ma perché non ti fai lanciare nudo sulla pista come se tu fossi una teiera in mente?
1: Ti piacerebbe, seguici su Instagram, ti saluto e ti dico, passa la radio e seguici su Instagram.
0: Io lo farò sicuramente. Amici, se volete avere le zone, le avete sentite, Joas ed Alex, messaggi anche qui allo 079 873 8073, oppure attraverso Instagram. Dai, fatti lanciare, Joas, fallo per la Simu, dai.
1: Ci provo, torso nudo sul ghiaccio.
0: Nudo.

0: un locale climatizzato a contarcela su, a raccontarci del più e del meno, con quell'entusiasmo che puoi avere sulla pausa pranzo, poche parole, giusto per divertirsi un po'.
1: Mi piace se ti muovi, mi piace. Grazie. Qualche muovi.
0: E allora, allora muovi, ed ora invece siamo proprio nel vivo del nostro pomeriggio insieme. Ce la porteremo a casa anche oggi, punto di domanda? Oppure ci addormenteremo su

0: di fisioterapia. Presto tornerà a solcare i cieli ticinesi, quindi insomma veramente un bel giro quello che stanno facendo, non soltanto per rinfrescarvi ma anche per incontrarvi, che è una peculiarità che Rete 3 porta avanti da sempre, dalla nascita, dalle porte aperte in poi, concerti, showcase, l'occasione di incontrarvi, di stare un po' insieme, di scambiare quattro chiacchiere. Oggi sono in Leventina che li ha portati quindi ad Airolo e in giro per le piazze, Casa Comunale, Ambrì, Ticino, insomma sto leggendo proprio le didascalie molto creative, se non scherzo, del nostro social. E alla Gottardo Arena io dicevo: ma te non piacerebbe già farti lanciare tutto nudo? Si fa per dire, perché effettivamente poi magari diventa un po' imbarazzante, ma tendenzialmente tutto nudo sulla pista ghiacciata in questi momenti di freddo, dai, è un'immagine bellissima, non c'è niente di malizioso, ecco, potrebbe essere divertente. Il tema che ho lanciato in questa parte del nostro pomeriggio insieme è legato invece ai milioni. Vi ho chiesto, in palio ci sono le Infradito, le Ciabadito di Rete 3, che cosa non comprereste mai, nemmeno se diventaste proprio multimiliardari, milionari. Non comprereste mai uno yacht, un orologio da collezione, auto super sportive. Ci sono lussi che proprio non vi conquisterebbero mai. Allora, io comprerei tutto, così faccio felice anche chi riceve i soldi, economia gira. Saluti Patrick, mi piace questo tuo modo di ragionare, molto contabile, razionale. Compreresti tutto, così i soldi girano, va bene, ok, ci sta. Poi vediamo un po' che cosa non comprereste mai. Non comprereste mai del, che cos'è che era, del plutonio? Effettivamente non sapresti che cosa fartene, allora va bene così, non compriamocelo, che non ce ne facciamo niente, va bene così. Poi che cosa non comprerei? Né auto, né orologi, né cavalli, la Tesla. C'è chi non comprerebbe mai una Tesla, vabbè, insomma, de gustibus. Tra poco insomma ci sarà l'estrazione, io vi metterò tutti quanti in questa bulla, in questa parte del pomeriggio insieme, per vedere chi si accaparra le Ciabadito di Rete. Allora, io non tengo né a Lugano né a Lambrì, tengo a tutte e due. Lo sapevo che non dicendo Gottardo Arena avrei infastidito qualcosa, ma è un gioco che va avanti da quando siamo piccoli, Ambrì o Lugano. Alla fine non so quanto tempo è che non vado a vedere una partita. L'hockey mi piace, mi piacciono tutte e due.
1: Sei
0: le squadre.
1: Cinque,
0: va bene?
1: Quattro, tre.
0: Tutte e due, va bene, troppo da un reggiato.

paperone dei paperoni. Perché uno dà per scontato che le cose di lusso piacciono a tutti? Uno yacht effettivamente potrebbe essere un po' impegnativo. Avete in mente quelli da tre piani con l'ascensore, via di seguito, al Lago di Lugano uno yacht così non so neanche se lo puoi navigare. Hai due metri e la larghezza dello yacht copre già Lugano Calprino, che ne so, no? Effettivamente, però una barchetta non mi dispiacerebbe, ma non è una roba di lusso, non una cosa così. Cavalli effettivamente se non ti interessano, ma che te ne fai? O forse avendo una casa molto grande, col giardino molto grande, un bosco, mi piacerebbe avere davanti qualche pony, magari ce lo metterei. Che cosa non comprereste mai? Non vi piacciono le auto sportive? Lo capisco. Ho visto spesso gente guidare auto sportive, le classiche, insomma, Lamborghini, Ferrari, Maserati, non saperle guidare. Partenze al semaforo con delle auto sportive meravigliose, partenze veramente discutibili, che dico, ah, vedi, il calzolaio ha le scarpe rotte, oppure no, più giusta sarebbe chi ha il pane non ha i denti, e ti compri una Ferrari e non sai neanche usarla.

Questa è veramente politically correct, però non è volgare. Ve la devo passare perché coglie il mio umorismo. Effettivamente può capitare, no, di vedere questi super miliardari vestiti proprio da super miliardari, che poi dici l'abito non fa il monaco, io non ho nessun tipo di pregiudizio, puoi ostentare tutto quello che te pare. Però mi fa ridere appunto che spesso queste persone veramente coperte dai miliardi vanno in giro vestiti un po' da straccioni, no? Narra la leggenda che c'era il mega direttore galattico dell'azienda dove ti devi costruire i mobili che sono fatti, ridotti in coriandoli, ecco, che lui andasse in giro proprio da poveraccio, che nessuno immaginava fosse lui, col sacchettino di plastica con dentro il borsellino, insomma, descrizioni sempre più fantasiose a dipendenza di chi te le racconta. E allora mi ha fatto molto ridere: che cosa non ti compreresti mai, nemmeno se tu avessi

0: Simo, salutami la nonna, salutami la zia, salutami a tutti.
1: La trovo sempre molto delicata la canzone che abbiamo appena ascoltato. Arriva uno dei cantautori più originali della scena musicale italiana, il solito Cescio, Max Gazzè. Poi la premiazione.

non comprereste mai. Attenzione, non è un elenco di cose che comprereste, ma proprio di cose che non vorreste mai. Il nostro elaboratore, che sono io, che con il dito giro la rotellina a caso, ha trovato i nomi dei vincitori delle nostre ciabattito. Trattasi di GF e DJ, che sono due nomignoli. Loro si accaparrano le ciabattito che avevo a disposizione. Uno, perché ha scritto appunto che non comprerebbe mai un cavallo. In effetti comprare un cavallo è una cosa che richiede un bel patrimonio, sia per curarlo, il posto dove metterlo, eccetera. Insomma, lui comunque non lo comprerebbe mai un cavallo. E poi a me piace molto la ruffianeria, ma deve essere proprio palese. Se vuoi qualcosa non deve essere una paralumata, L-U mata, non deve essere una paralumata, ma deve essere proprio spudorata. E allora le altre ciabattito vanno a DJ, che dice: io non comprerei niente se fossi multimilionario, a me basta ascoltare Simo Fritti e sono al settimo cielo. Al settimo cielo con delle ciabattito, delle utilissime ciabattito,

Don't you worry, child. Swedish House Mafia, John Martin, All Together, braccia fuori dal finestrino. No, non è vero, non abbassatelo il finestrino, sennò vi entra il caldo dell'inferno. Come se. E vai! Il brano Vuvuzela. Come on.

0: Ci sono solo loro, ci sono gli sventolini, le ciabatito e i gelati. C'è chi è sulle vostre tracce, che magari sta transitando da quelle parti? Dobbiamo sapere esattamente dove siete, perché altrimenti non funziona, non riescono a raggiungervi. Leventina, ma dove?
1: Allora Simo, siamo a Faido, siamo in sosta, ci siamo fermati 2 secondi per bere un cafferino, per riprendere le energie prima di ripartire a fare pochi metri e scendere in Piumonia. Quindi tra pochissimo ci trovate in Piumonia, per tutti quelli che vivono da Caria a Molare, a Osco, a scendere, e ecco, insomma, venite giù in Piumonia, perché lì ci fermeremo almeno un quarto d'oretta, 20 minuti, il tempo di fare il bagno,
0: sì,
1: e le paperelle di plastica e una doccetta sotto la cascata, se c'è ancora un po' d'acqua che scende, e poi pian piano si riparte. Intanto siamo passati ad Ambrì, appunto alla pista dove siamo,
0: sì,
1: riusciti mezzo disfroso a fare un giro della pista con la microlino di Rete 3.
0: L'ho visto,
1: abbiamo potuto respirare aria fresca per un po', l'hai visto?
0: L'ho visto, è bellissimo il nostro microlino. Tra l'altro, caspita, te la cavi però tu, Joas, fai un testa coda che non è da poco, che se ti partiva veramente male devi diventare...
1: Non era proprio voluto il testa coda, ma il Shore mi ha detto, il Shore responsabile, mi ha detto guarda, entra però vai piano,
0: Okay.
1: E ho provato a insomma mantenere la promessa, ma vabbè, seguiteci anche su Instagram, ecco, per dire questo. Poi ho provato a barattare il microlino, perché ho detto sì, i colleghi e le colleghe di Rete 3 non avranno a male, insomma, se provare a barattare il microlino,
0: certo,
1: con una Zamboni, perché il mio sogno
0: perché
1: è usare,
0: no,
1: la Zamboni in realtà.
0: È bello,
1: quindi distribuire il bello fresco con tutti i gelati dentro il cofano della Zamboni sarebbe quasi,
0: sì,
1: non so, un sogno che
0: pratico,
1: si realizza,
0: pratico
1: non...
0: soprattutto per andare in giro sulle nostre strade con la Zamboni.
1: Forse no, ma non credo che lo sia, ecco.
0: Mamma mia.
1: Vabbè,
0: andiamo tutti in Piumonia a rinfrescarci.
1: Venite, sì, tutti in Piumonia, tra una ventina di minuti ci saremo anche io e Alex, e soprattutto il microlino, ok?
0: E soprattutto bello fresco. Dite se siete da quelle...
1: Noi,
0: sì,
1: sentiamo anche la tua presenza, Simo, sappiamo
0: è
1: che
0: vero,
1: tu sei con noi.
0: Ma io ci,
1: ecco,
0: sono veramente, è vero che mi pensate un po'?
1: Certo che sei con noi, seduta, sì, in mezzo.
0: È proprio pratico. Allora, se volete, Joas e Alex saranno in Piumonia tra poco a fare un bagnetto di un quarto d'ora, che poi diventerà una mezz'oretta sicuramente. Se li volete a casa vostra e abitate da quelle parti, scrivete.

ancora dei domignoli che ci portiamo dietro da quando siamo piccini. Alcuni ci rendono omaggio, valorizzano alcune nostre gesta, altre sottolineano alcuni nostri difetti. Il nomignolo che io utilizzo per lo più

impanata, doppia impanatura, per la sua capacità appunto di raccontare delle cose senza il dono della sintesi affatto, senza, ma però cose interessanti. Allora vorrei salutare Bartissimo, che è un nostro amico, che mi dice: ti ho ascoltato e a tratti sembravi Cotoletta. No, ma come, vi ho cotolettato? Ma non me ne sono neanche resa conto. Va bene, cercherò di ridurre al minimo le mie parole. In questo caso mi servono soltanto per dirvi ciao. Le 13:46, questa è Rete 3, la tua radio del cuore, non ti abbandona mai. Tutti sulle tracce di Joas e Alex in Piumonia tra pochi minuti. Mi ha scritto gente che si è messa le scarpe e sta arrivando. Arrivano!

melodie, a salire su un palco e soprattutto l'ispirazione per creare nuove canzoni, certo non ha un'età. E infatti i Rolling Stones si confermano un gran gruppo, più che mai, insomma, poi uno può dire mamma mia, quell'età, ma

0: vedo che non riesci a stare ferma nemmeno tu, cara Rosy, che sei qui nelle tue vesti ufficiali per il momento dedicato all'attualità. Se trovo anche il tuo microfono, magari, a vedere dove sei, dove sei? Abbiamo.
1: Eccomi.
0: Eccoti. Allora, Rolling Stone che tornano a farci muovere con Mr. Charm, un brano irresistibile in cui Mick Jagger veste i panni di questo seduttore ironico, autoironico, e lo sa fare ancora stra bene.
1: Anche nella vita vera lo fa bene,
0: sì.
1: 82 anni.
0: Mamma mia, arrivarci
1: una collezione
0: così.
1: Di compagne, una più bella e affascinante dell'altra.
2: Radio, televisione.
0: Bene,
1: ha dei numeri da giocarsi, Simo.
0: Le 14. Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi da Simo Fritti, in questo caso anche da Rosy, per l'attualità e da tutta Rete 3. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, sebbene in queste ore, in questi giorni, non è che ci siano proprio delle grandi sorprese. E Meteo Svizzera che cosa ci dice? Andiamo letteralmente a cercare l'ultimo bollettino. Previsioni per domani, che è venerdì, in tutto il paese soleggiato. Nelle Alpi sviluppo di cumuli e in serata alcuni rovesci temporali isolati. Temperatura minima a sud tra 19 e 23 gradi, a nord tra 15 e 20. Temperatura massima tra 34 e 37 gradi a sud, attorno a 35 a nord.
2: 3 News.
1: In Ticino sempre più comuni introducono misure per limitare l'uso dell'acqua potabile. Caldo e siccità non danno tregua neppure nel resto della Svizzera, con poche rare eccezioni. Per la cronaca regionale, una notizia appena giunta in redazione che riguarda il ferimento a Breno di un addetto alla manutenzione stradale, caduto da una scarpata mentre tagliava arbusti e svolgeva lavori di pulizia. Stando a Rescue Media, l'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. E infine lutto nel mondo dell'hockey ticinese con la scomparsa dell'avvocato Fabio Gaggini all'età di 70 anni. Gaggini fu giocatore e capitano dell'Hockey Club Lugano negli anni 80, per poi diventarne presidente tra il 1991 e il 2001.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 15.

fortuna, siamo sempre felici di avere degli amici così appassionati, ci manda spesso messaggi ed è riuscito ad arrivare vicino a Joas ed Alex e afferrare questo buonissimo, bello fresco, il gelato di RT3. Vi vogliono ad Osco, chissà se siete già arrivati in Piumonia, tra pochissimo nuovo collegamento.

Ma che bella, 1999, Blue Down Gang, The Bad Touch. È vero, c'era un bellissimo video che accompagnava questo brano, che è tutto da riscoprire. Canzoni estive ne abbiamo? Sì, certo, magari non sono più i tormentoni.

effetti non è poco. Sei una iena, sei un problema, finisce l'amore. Va da sé. Particolare come, come descrizione, sei una iena. Le iene sono proprio bruttine. Anche nel Re Leone non spiccano proprio per essere delle creature molto amabili. Allora, questo è un salottino. Siamo praticamente usciti dalla pausa pranzo, dal nostro locale climatizzato dove siamo stati al fresco a chiacchierarcelo un po' tra una schiscetta e uno spuntino. Ora siamo in un salottino tranquillo dove arrivare vivi almeno fino alle 3 del pomeriggio, che è il tempo che trascorreremo insieme. Il salottino ci dà modo di parlare un po', ad esempio, in questi giorni, ma io me lo ripeto spesso, mi sono resa conto ancora di più e ancora di più che vivo in una città che adoro, mi piace tantissimo, non c'ho proprio niente da dire. Vivo a Lugano, insomma, sono effettivamente una luganese dalla nascita, quindi mi piace il lago, mi piace il fiume, passeggiare per le strade. Ognuno ha la sua città, no? Che potremmo definire la città degli angeli, come nel brano di Achille Lauro. Ma se doveste fare uno slogan turistico sincero per la vostra città o il vostro paese, quale sarebbe? Tipo, bellissimo, ma che ne so, trovare parcheggio è difficilissimo. Bellissimo, ma siamo sopraffatti dai cantieri. Bellissimo, ma ecco, uno slogan tutto bene, ma si potrebbe migliorare. Ecco, però stavo guardando effettivamente le immagini che mi mandate dalla Piumogna. In questo caso ringrazio Jay che sta aspettando il suo gelato bello fresco ed è bellissimo, c'è veramente poco da dire. Eppure magari un ma ci sarebbe lo stesso. Dai, se ce la chiacchieriamo un po' nel nostro salottino, cercate uno slogan per il vostro paese, per la vostra città e aggiungete bellissima ma. 079 873 8073, è sempre bello chiacchierare con la Simo Fritti, se lo dico io.

0: bellissimo, meraviglioso, non può essere vero. C'è sempre un pif che vorremmo sistemare anche all'interno delle cose più belle, delle città più belle che noi amiamo. Sì, bellissimo, ma sentiamo lo slogan di Jay che ci parla di una zona meravigliosa. E però si può sistemare
1: bello,
0: un po'.
1: Ma in stagione da Pasqua a settembre, se potessero, arriverebbero con la macchina sul ponte tibetano.
0: Esattamente, bello, ma effettivamente le zone turistiche noi dobbiamo lavorarci come ospitalità. Dicono che noi nella Svizzera italiana siamo un po' scontrosini con i nostri turisti, ma succede così in tutto il mondo. Per quanto portino benessere, ricchezza, eccetera, averne tanti in giro può essere un po' faticoso. Non è colpa loro, certo, perché comunque questo è un po' il tema, no? Del ma aggiunto a bellissima tutta la Leventina, ad esempio, bellissima, respiri aria fresca, bei panorami, sentieri fantastici, ma in estate il traffico dei vacanzieri al Gottardo, le mie belle, in effetti no. Eh sì, ci si può prendere un momento anche per oggettivamente guardare quello che si potrebbe migliorare.

0: quanto mi piace un sacco il suo stile.
1: Ogni sensazione, ogni singola emozione che mi fa sentire vivo veramente, fa rima col tuo nome.
0: Tutti fenomeni.
1: Nome.
0: Vero nome Giorgio Quarzo Guarascio, che è un rapper, un cantautore, un attore. Romano. Allora, stiamo parlando di città, delle nostre bellissime città che noi stiamo visitando a bordo di questa piccola macchinina verde con Joas e Alex, carichi di bontà, quindi sia dal punto di vista della loro personalità che dal punto di vista della bontà proprio del gelato, che è buonissimo, il nostro bello fresco, e poi sventolini come se piovesse, pure ciabatito. Stavamo parlando di slogan per le nostre città che sono bellissime, però potremmo dire Lugano bellissima, ma non lo so, non riesco mai a trovare parcheggio, Bellinzona bellissimo, ma il vento decide come mi devo pettinare, non lo so. Siamo in Piumonia bellissima, ma credo che non ci siano,
2: ma
0: molti...
2: non si trova parcheggio neanche qui, è incredibile,
0: ecco, vedi,
2: cioè, sembra il bagno Sandrone di Gatteo Mare a Ferragosto quasi ci siamo, ma anche per quanto riguarda la balneazione siamo lì, perché c'è tantissima gente qui in zona Piumonia, noi per l'esattezza siamo appena prima alla fine del ponte pedonale che porta proprio al Lido, vogliamo, al baretto di fianco alla Piumonia, e c'è tantissima gente che sta passando da noi a prendere i gelati, a prendere i nostri gadget, a parlare con noi, a fare magari un selfone, una foto. Prima ci tengo a dire che siamo andati a far visita al nostro Domenico, un camionista che ci ascolta tutti i giorni, giorno e notte praticamente, che per caso stava scaricando il camion nei pressi di un supermercato qua a Faido. Siamo riusciti a pizzicarlo e a fargli gustare il bello fresco anche a lui, quindi ci fa davvero piacere aver conosciuto Domenico di persona, dopo che tanto lo abbiamo sentito tramite i suoi messaggi vocali. Adesso siamo con la Jai, una nostra grande ascoltatrice.
3: Massimo,
0: tu ciao Jai.
3: Hai visto? Li ho raggiunti.
0: Ah, che meraviglia. Io e te ci stavamo lavorando
2: racconta
0: da ieri.
2: Ecco, appena scannato uno sventolino, la Jai, la prima volta che vedo uno sventolino rompersi, ma va bene così. Senti un po'. No, va bene, dopo ci guardiamo dietro. Però sì, ma siamo in diretta radio. Racconta un po' com'è andato il tuo percorso per trovarci, cioè come sapevi che eravamo qua, come ci hai trovati?
3: Sono arrivata 10 minuti prima e ho chiesto alla Simo, ma dove sono? Ho fatto il giro da Piumonia a Simo, che caldo.
0: Sì, lo so, lo so.
3: Ecco, infatti li ho placcati proprio prima.
2: Sì, abbiamo visto.
3: Ha spostato il traffico.
2: Ha spostato la gente.
3: Mi sta arrivando la macchina del tempo di RT3 tutta per me. Ho detto che ero matta.
0: Che bello, ci piacciono i matti come.
3: Ma noi siamo unicoli.
2: Eccoci, e quindi insomma anche la Jay ci ha trovato, e che fatica, ma ce l'ha fatta, vedi che non bisogna demordere. Adesso rimaniamo qua per un quarto d'oretta per portare il rinfresco a insomma chi ha voglia di gelato.
3: Ma hai visto questa macchinetta, si apre dal davanti? Io ho mai visto un'astronave.
0: No, ma è vero, che strano, fa impressione.
3: Ma io sono scioccata.
0: È vero, dicono che è incredibile.
3: Allucinante.
0: È vero?
2: Fantastico.
0: Dicono che è incredibile che ci stiano dentro in due, effettivamente. Fa un po' impressione.
2: È incredibile, eppure ci stiamo in due. Alex, come sei messo oggi? Allora, no, oggi l'aria è leggermente più fresca. Fresco è una parola molto relativa in questo modo, in questo momento.
0: Sì.
2: Il rapporto fra me e Jo si sta incrinando, però teniamo duro fino alla fine. No, certo, vorrei passare le prossime vacanze con lui.
0: Non esagerare adesso, perché
2: sì.
0: Non chiedere agli dèi.
2: Nanna nello ecco, andare in giro col microlino assieme un po' come farà la nanna nello stesso sacco a pelo, il rapporto che viene a crearsi è inevitabilmente quello, ma è ciò che importa a chi ci ascolta e a chi ci segue è di incontrarci e appunto per scambiarsi i doni e fare qualche foto assieme, eccetera. Quindi noi ve lo diciamo ancora per una quindicina di minuti, rimarremo in Piumonia, poi scenderemo in Bassa Valle e chiuderemo il nostro viaggio di oggi in zona Polleggio, direi.
0: Benissimo, c'è chi vi vuole a Osco, io li aspetto ad Osco.
2: Osco bisogna scendere, io vanca i sassi. bisogna scendere fino in Piumonia, dai, avete un quarto d'ora, inforcate la vostra bicicletta e fate come quelli del Giro d'Italia qualche mese fa, scendete impicchiata fino alla Piumonia.
4: Abbiamo il 30% di autonomia con l'elettrico, per cui le salite non si possono più fare, se no devo spingere.
0: Benissimo. Nel frattempo potete seguire anche questo viaggio in Leventina sulle nostre pagine social, pagine ufficiali di Rete 3. Sono delle immagini molto belle. Buon refrigerio allora, raga, più tardi.
2: Ciao Simo, siamo veloci. No? Ciao
0: Jay. Ciao.

30 Seconds to Mars, Dangerous Night. Allora, ogni tanto arriva una canzone che ti fa dimenticare per qualche minuto quello che stavi facendo. A me con Such a Shame succede sempre, perché mi accompagna proprio da qualche parte che non so descrivere bene. È sicuramente il 1984, è la sensazione di avere veramente ancora 14 anni quando ho ascoltato un sacco questo pezzo. E allora lasciamoci trasportare, facciamoci questo viaggio insieme.

0: Metallica 1984 dall'album It's My Life. Cosa facciamo questa sera? Si esce? Si sta al fresco?
1: L'agenda.
0: Allora, nella nostra agenda ci concentriamo sulla musica dal vivo. Se questa sera siete dalle parti di Locarno e avete voglia di musica dal vivo, ce n'è alla Rotonda, una doppia serata davvero interessante. Ad aprire il programma alle 20 sarà Nicolò Martire, che è un pianista, compositore italiano tra i nomi più apprezzati della nuova scena pianistica contemporanea. Un percorso attraverso la musica jazz e musica da film per farvi capire un po' qual è il suo stile, che è molto personale, punta sulle emozioni e sulla capacità di raccontare storie ma senza parole. Alle 21.30 invece sarà la volta di Sole Roy, che è un giovane musicista svizzero che abbiamo conosciuto in questi anni e che è cresciuto rapidamente, la sua popolarità è cresciuta anche grazie ai social, che lui sa gestire molto bene. Le sue canzoni si muovono nel territorio del pop contemporaneo, verso la R. Sul suo sito ufficiale si definisce un artista che ama raccontare storie attraverso la musica, mescolando emozione e sonorità moderne. Sole Roy, quindi, questa sera alla Rotonda di Locarno alle 21.30, quindi ce lo ascoltiamo.

0: che voi ci stiriamo anche a Pirio.
1: Magari fingono così bene, sembrano quasi
0: sembra
1: felici, come noi che da
0: un cantante
1: siamo
0: della
1: morati.
0: Siamo amici? Un cantante della Melevisione, ma va bene così perché uno deve inventarsi ogni giorno qualcosa di nuovo a livello creativo, altrimenti poi sei uguale a tutti gli altri. Andiamo invece ad ascoltarci un pezzo che ascoltiamo da qualche anno, 2019, Shawn Mendes e Camila Cabello, Señorita.

Delfini, mi piacciono molto i loro arrangiamenti, le loro chitarre, il loro mondo. Li abbiamo anche ospitati, Luca Rudboglia, intervistati. Insomma, è un progetto tutto da scoprire. Il nuovo album si intitola Everything We Work Out Eventually.

0: molto curati negli arrangiamenti. Vancouver, musica della Svizzera italiana con Wrong, brano estratto da Everything We Work Out Eventually, tra parentesi. Andiamo bene, qui scorrono i titoli di coda, è arrivato quindi il momento di salutarci e lo facciamo tutti insieme, perché questo pomeriggio l'abbiamo passato insieme a già Salex, la macchinina, e tutti voi che li avete incontrati in giro per la Leventina. Ci siamo, Joss?
1: Eccoci, ci siamo, Simo, ci siamo. Siamo partiti dalla Piumonia e ciao, va che ci salutano, ci chiedono di levarci.
0: Ok, scatto. Non era un saluto.
1: C'è tantissima gente che saluta perché vedi la macchinina verde, inconfondibile, sì. Rete 3, entusiasta, saluta, chiede un gelato, noi volentieri glielo diamo.
0: Certo.
1: Chiudiamo con l'ultimo collegamento in diretta con Rete 3,
0: sì.
1: Dalla piazza di Faido, siamo qua in piazza, adesso proviamo a entrare in zona dove c'è la Pola in mente, c'è cioè la magistratura,
0: sì.
1: Speriamo solo ci lasciano andare via.
0: Speriamo.
1: Questo è veramente l'auspicio, eccoci all'entrata del pretorio, facciamo una consegna live in pratica, poi scendiamo comunque ancora, abbiamo ancora Bodio, Giornico e un paio di località da visitare e domani l'appuntamento invece è fissato per la Mesolcina, quindi domani amici mesolcinesi a Avegno Minsù, preparatevi.
0: Bene, preparatevi, noi ci saremo anche in diretta, stessa squadra, stessa macchinetta e ottimi gelati. Buon rientro ragazzi, allora vi lascio andare.
1: Grazie, a domani.
0: A domani, è tutto visibile sulle nostre pagine social, quindi andate a cercarci ad esempio su Instagram Rete 3. A domani, tra pochissimo ci sarà la nostra Simo Rodesino a leggere quella che è l'attualità e io vi do appuntamento domani a mezzogiorno per un'altra bella pausa pranzo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio da Simona Rodesino, sono le 15. Subito dunque uno sguardo alle previsioni del tempo. Fino a stasera in tutto il paese soleggiato, nelle Alpi sviluppo di cumuli e in serata possibili rovesci o temporali isolati, mentre per la giornata di domani venerdì che tempo avremo? Beh, in tutto il paese sarà una giornata soleggiata, nelle Alpi sviluppo di cumuli e in serata alcuni rovesci o temporali isolati possibili. Arriviamo alle temperature: minime al sud tra 19 e 23 gradi, al nord minime tra 15 e 20, per le massime tra 34 e 37 gradi al sud e attorno ai 35 al nord.
0: 3 News.
1: In Ticino sempre più comuni introducono misure per limitare l'uso dell'acqua potabile. Dopo le località di Lumino e Sant'Antonino, anche il comune di Breggia passa al grado 2 dell'allerta siccità per le frazioni di Morbio, Superiore e Sagno. Ciò significa che viene vietata l'irrigazione di orti e giardini e il lavaggio di piazzali e veicoli. Il divieto di riempire piscine scatta già col primo livello di allerta. Caldo e siccità non danno tregua neppure nel resto della Svizzera, con l'eccezione della Bassa Engadina. Due alpinisti sono stati ritrovati morti nella regione del Susten. La loro scomparsa era stata segnalata martedì sera. I corpi sono stati individuati durante un sorvolo sul versante Urano del Passo. Le condizioni meteo ne hanno permesso il recupero solamente ieri. Sconosciuta la dinamica dell'incidente. E per la politica nazionale si fa sempre più intricato il dibattito sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea, oltre alle discussioni sull'opportunità di sottoporre il pacchetto di accordi al solo verdetto popolare o alla doppia maggioranza di popolo e cantoni, si aggiunge un'iniziativa popolare, la cosiddetta iniziativa Bussola, che esige di introdurre il voto a doppia maggioranza sui trattati internazionali, simili ai bilaterali 3. Oggi il Consiglio federale ha fatto notare che l'iniziativa Bussola verrà sottoposta in votazione verosimilmente dopo un voto sui bilaterali, e anche se quest'ultima prevede un effetto retroattivo, secondo il governo non sarebbe comunque possibile annullare un eventuale sì ai nuovi accordi con Bruxelles. Di parere contrario gli iniziativisti.

0: Rete 3.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: matti, matti, matti, matti, matti. Che matti.
1: I can't sing, I can't hold a note.
2: È bellissimo, sono ironico, quando uno viene bollato in qualche modo che ostruisce la visuale, come se gli mettessero davanti un pannello che impedisce di guardare oltre la prima impressione, come se a tutti noi togliessero la terza dimensione. Addio profondità. È un po' quello che è successo a Henry Rollins, che vabbè ci ha messo del suo con quella piega da assassino psicotico e quei muscolazzi tatuati che culminano nel suo collo taurino, ma sorpresa, Henry non è solo l'ex cantante hardcore dei Black Flag, non è solo quello accusato di aver macizzato il punk, tutt'altro.
0: Che matti!
2: Basta andarsi a prendere una scaletta a caso delle sue trasmissioni radio, quelle che ha fatto in America, per capire che dietro quel muso duro c'è di più. Ci trovi jazz, dub, new wave e post-punk, elettronica e hard rock, afrobeat e Manu Chao, oltre naturalmente al punk. La sua immagine di paranoico non è che sia proprio una posa, viste le vessazioni a cui lo sottopose in tenera età il padre, militare di professione, e la dedizione quasi religiosa con cui si dedicò ai pesi, lui, ragazzino scheletrico ridotto così dal Ritalin, il famoso farmaco per curare la sindrome da deficit di attenzione.
3: I want to go on the way, but no. So I'm very angry when I'm there because there's no one to talk to, and if you're a guy who likes girls, you want to go out on a date and sometimes you want a real date. You don't want to abduct these chicks like you're used to doing, you know?
2: Per il signor Henry Garfield, questo è il suo vero nome, il punk è stato la valvola di sfogo, i pesi il mezzo della rivalsa, ma la curiosità intellettuale, il suo spirito brillante e sagace lo hanno portato a diventare DJ radiofonico, conduttore TV, attore e scrittore, nonché monologhista. Henry Rollins, qui sì fedele alla sua immagine di guerriero del sottosuolo, ha mantenuto la giusta apertura mentale verso le cose di spettacolo e cultura, strappandosi di dosso tutte le etichette, che a ben guardare sono solo la coperta di chi non ha molto altro da dire. A Henry la coperta non gliela metteranno neanche in casa per anziani.
0: Matti!

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 16.01.
0: Rete 3.
1: Subito uno sguardo alle previsioni del tempo. Dunque, fino a stasera in tutto il paese sarà soleggiato. Nelle Alpi sviluppo di cumuli e in serata possibili rovesci o temporali isolati. Per domani invece venerdì in tutto il paese di nuovo soleggiato. Nelle Alpi sviluppo di cumuli e in serata alcuni rovesci o temporali isolati. Per le temperature, arriviamo alle temperature, al sud ci saranno tra 19 e 23 gradi, al nord tra 15 e 20, temperature massime invece tra 34 e 37 gradi al sud, attorno ai 35 invece al nord. E al San Gottardo sulla 2 tra Quinto e Airolo in direzione nord ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa mentre la corsia Cupra è aperta.
0: 3 News.
1: Un'esplosione è avvenuta questa mattina nel porto di Rotterdam all'interno di una raffineria del gruppo energetico svizzero Gunvor, secondo le autorità olandesi. Lo scoppio ha provocato un morto e diversi feriti. Ancora sconosciute le cause esatte, ma si ipotizza un errore di manipolazione di una conduttura contenente idrocarburi. Le autorità di Basilea Città hanno dichiarato la fine dell'epidemia di legionellosi scoppiata il 3 agosto. Da oltre una settimana non si registrano nuovi casi. Inoltre, i campioni prelevati sui pazienti contagiati dal batterio e negli impianti termici già individuati hanno confermato l'origine dell'infezione. Al momento resta ricoverata una persona, ma non necessita di terapia intensiva. Infine, in Ticino sono già 3 i comuni che hanno introdotto misure per limitare l'uso dell'acqua potabile. Dopo Lumino e Sant'Antonino si aggiunge quello di Breggia, nel Mendrisiotto, che ha vietato anche l'irrigazione di orti e giardini nelle sue frazioni di Sannio e Morbio Superiore. Tocca invece il solo comune di Avegno Gordevio, il livello 3 di siccità. In questo caso l'uso dell'acqua potabile è vietato in linea generale per ogni attività, se non per consumo alimentare o igiene personale.

Don't worry about a thing, non ti preoccupare di niente, andrà tutto bene, will be alright. Questo è il senso della canzone che stiamo ascoltando in apertura su Rete 3 in questo pomeriggio. Don't worry, Metcon e Ray Dalton. E allora buon pomeriggio, sono in diretta in questo momento, parte il nostro tempo insieme, Simona Rodesino al microfono. Ciao, benvenuti e benvenute, spero che siate tutti bene alle 16.07 di questa bella giornata soleggiata, insomma bella giornata soleggiata sicuramente, ma con temperature che ci stanno sicuramente mettendo a dura prova. Ho letto prima il bollettino meteo, poi ci sarà naturalmente l'aggiornamento ancora allo scoccare dell'ora, poi alle 17. E allora spero che la vostra giornata, come dicevo, stia procedendo bene. Se volete raccontarci nello specifico, almeno avere un po' di dettagli sulla vostra giornata per sapere come sta andando, dove siete, con chi siete, cosa state combinando, ecco, non è che vogliamo farci gli affari vostri, però così per condividere, ricordo il numero della chat 079 873 8073. Yes, e nel corso di queste ore insieme, per chi ci sarà, come sempre, due concorsi per i gadget dell'estate, quindi prima avremo, diciamo in questa prima ora, sicuramente l'infradito, due paia di infradito scintillanti per voi e poi anche lo sventolino di Rete 3. Entrambi, posso dire, molto molto utili in queste giornate, in queste prossime settimane anche che ci attendono. E grazie anche a chi sta scrivendo in questo momento. Ciao Simo, io sono al lavoro. Beh, buon lavoro a te, buona giornata, grazie per ascoltarci e ancora buon pomeriggio. Dai dai, iniziamo così con la musica svizzera Nick Mallow. Un pezzo uscito proprio quest'anno, questo è Forget Me Nuts.

e tra chi sfreccia verso località diverse. Sto ricevendo un sacco di messaggi. Per colpa di chi? 1995, torniamo in studio. Dicevo, sto ricevendo sulla nostra chat diversi messaggi di persone in viaggio che vanno a cercare del fresco, tra virgolette. Dico tra virgolette perché deve essere tosto trovarlo in questi giorni. Naturalmente c'è chi si prospetta una bella grigliata in questa serata, vero Arci, chi ci sta scrivendo in questo momento. Ricevo anche una bella foto con un panorama stupendo, lago, montagna, bella grigliata, quindi questo pensiero sicuramente dà forza ed energia per arrivare all'orario della cena. E ancora saluto Anto, Antonella e tutta la famiglia, ci stanno ascoltando in questo momento. Stiamo scappando dal caldo, ci stiamo godendo dei paesaggi svizzeri stupendi. Grazie, grazie a voi per ascoltarci e naturalmente per condividere i vostri itinerari di viaggio oggi, almeno chi è in viaggio. Magari qualcuno, come Jan che mi ha scritto, invece sta lavorando, e quindi buon lavoro a te. E allora adesso ascoltiamo un pezzo di Ariana Grande, una canzone che poi apre il nuovo album uscito quest'estate, il 31 luglio, che si chiama Petal. La canzone si chiama Kiss Me. E leggevo anche poi nei giorni scorsi riguardo Ariana Grande, giovane pop star, che si prenderà a quanto pare una pausa. C'è stata una dichiarazione del suo portavoce, poi Ariana Grande ha deciso di prendere lei la parola durante un suo concerto e dire direttamente le cose, un po' come stanno, far parlare la sua voce e non, diciamo, far intercedere da qualcun altro. E a quanto pare lei ha proprio deciso di prendere una pausa prossimamente e ha detto, e qua la cito, che bisogna stabilire dei limiti perché gli esseri umani a volte hanno bisogno di una pausa, e inoltre questa può essere anche una pausa che continuerà ad essere la più grande esperienza della mia vita professionale e creativa dopo la pausa. Ecco, queste le parole della cantante. È vero che non è la prima a farlo, penso in passato agli esempi per esempio di Angelina Mango, San Giovanni, pensando alla musica italiana, che si sono presi delle pause artistiche prima poi di tornare, ed è sicuramente legittimo poterlo fare. Il tour Eternal Sunshine di Ariana Grande si concluderà settembre, il 1 settembre, a London, e come detto adesso ci ascoltiamo proprio lei, Kiss Me, Ariana Grande.

E torniamo in studio, è il momento del concorso che avevo infatti, come dire, annunciato prima. È arrivato il momento del primo concorso di queste ore insieme per provare ad accaparrarsi l'infradito, due paia di infradito in palio. Applausi così spontanei, in realtà le faccio partire io giustamente, perché li meritano, questi infradito devo dire sono super gettonate. E allora per provare a vincerle, ripeto il numero di nuovo perché è giusto così qualcuno forse l'ha preso, poi non l'ha salvato, altri l'hanno assolutamente sempre salvato, i nostri aficionati. Se qualcun altro invece ci sente in questo momento e si dice ma quasi quasi io ci provo, e allora 079 873 8073, in questo numero sulla nostra chat dovreste inviare, ecco che qualcuno già sta scrivendo in questo momento, vi avviso che c'è competizione, c'è della concorrenza, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e poi anche la taglia M per i numeri tra 36 e 39, taglia invece L per i numeri tra il 40 e il 43. Let's go! Arriva Britney Spears ad accompagnarci durante questi momenti in cui potete provare a vincere l'infradito. Era il 2004 quando usciva questa canzone, My Prerogative.

Io lo sapevo che questi infradito gadget dell'estate number one vanno veramente a ruba, lo sapevo. O almeno vanno, diciamo, a ruba, come dicevamo, ma per provare a guadagnarsele bisogna partecipare al nostro concorso, altrimenti non funziona. E allora ancora un po' di tempo, i messaggi piovono copiosi nella nostra chat, anche se piovere forse non è il verbo giusto oggi. Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, Italia, lo 079 873 8073.

ultimo album People of the Moon, Gente della Luna, pubblicato il 1° maggio di quest'anno. Le 16:27, state ascoltando Rete 3, vado subito a comunicarvi i nomi dei vincitori dell'Infradito di oggi, di questa fascia, ma per chi ha partecipato e non ce l'ha fatta, c'è ancora tempo e possibilità, sicuramente, prossimamente e nei prossimi giorni. Allora, sono Sharon e Patrick, complimenti a voi per aver partecipato e per aver guadagnato le nostre Infradito. E allora, buona giornata a voi, vi arriveranno direttamente a casa, vi arriveranno precisamente a casa con la taglia anche che avete indicato. E adesso però continuiamo a parlare di musica, e nello specifico di musica estiva, perché a un certo punto nel 2021, nell'estate, anzi un po' prima, e nei mesi che precedevano l'estate, se non sbaglio, vado proprio a memoria così, usciva un pezzo di San Giovanni, parlando di musica italiana, che poi abbiamo sentito tantissimo quell'estate. Vi ricordate quando impazzava ovunque questo brano di San Gio che si chiamava Malibu? Che poi lui non c'era mai stato a Malibu, cantava di Malibu, ma mi ha poi raccontato in un'intervista che poi non c'era stato. Non so se in seguito poi negli anni seguenti ci è andato, ma vi racconto tra poco. San Gio con Malibu.

0: San Giovanni in Malibu su Rete 3, era il 2021. Allora raccontavo di quando è uscita questa canzone. Stavo per dire uscì, passato remoto mi sembra un po' esagerato, è trascorso qualche anno, ma insomma 2021 Malibu era decisamente la canzone dell'estate. Mi sento di dire, forse c'era una concorrenza con un'altra in quell'estate, parlando di musica italiana, quella che poi era uscita, Mille forse, c'era Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro. Vado proprio a memoria, oggi così, memoria vabbè, piuttosto recente, ma dopo faccio un controllo, un check per essere sicuri. E quell'anno, ricordo, San Giovanni è venuto proprio a Lugano, è venuto ospite anche in RSI per delle interviste, l'avevo incontrato brevemente, mi aveva raccontato appunto un po' come stava andando la sua esperienza, che era agli inizi in quel momento, perché lui era uscito dalla scuola di Amici Talent Italiano proprio quell'anno e il suo pezzo era veramente, come dire, andato in altissimo, ha fatto un'ascesa importante. E ricordo che poi mi aveva raccontato che cosa significava la musica per lui, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, in quel 2021, e sentiamo cosa ci raccontava San Giovanni. Ho ripescato un pezzo dell'intervista, un piccolo estratto, sentiamo.
1: La musica è un qualcosa di molto puro e di molto sacro, è un po' lo specchio della mia anima, del mio stomaco, è dove rifletto tutti i miei sentimenti e le mie emozioni, è un po' una cura, un po' una migliore amica se vogliamo, e quando ho bisogno di parlare con qualcuno parlo. La musica è solo il tramite di quello che penso, di quello che dico. Se potessi dirlo in altro modo probabilmente lo direi in altro modo, ma fortunatamente sono bravo a farlo con la musica.
0: Ed ecco un pezzo dell'intervista di San Giovanni appunto di quell'anno del 2021, dopo che era uscita la sua canzone Malibu. Poi ricordo che era anche stato a Lugano proprio qualche tempo dopo, se non sbaglio ad agosto, fine agosto, e aveva fatto un concerto in piazza, un concerto con tantissima gente di diverse età, famiglie, bambini, anche adulti, giovani adulti, insomma aveva raccolto davanti a lui, era stato in grado di creare un bel concerto, una bella atmosfera. San Giovanni che tra l'altro in questa estate 2026 invece ha fatto uscire una canzone con Clara che appunto si chiama Le ragazze. E dopo questo salto indietro nel tempo per parlare della musica e dell'evoluzione di San Giovanni come artista, cambiamo genere. Robin Schulz and Halsey, questa è Headlights per voi su Rete 3.

La voce di Veronica Fusaro su Rete 3 alle 16.39. Gold Rush proprio di Veronica Fusaro, che ha rappresentato la Svizzera all'ultimo Eurovision Song Contest, appunto l'ultimo maggio, la ricorderete, e tra l'altro si è anche appena esibita in concerto alla Rotonda di Locarno, se non sbaglio venerdì scorso, perché poi ricordo di averla vista, quindi memorizzata assolutamente questa sua performance e il suo concerto di Veronica Fusaro. E allora come state, come procede questo pomeriggio super soleggiato almeno da queste parti della Svizzera italiana? Spero che stiate tutti bene, magari qualcuno ha finito di lavorare, non so, un po' prima, orari diversi, sta andando a farsi un bel bagno, così la lancio, perché mi sembra di capire dai vostri messaggi che qualcuno in effetti sta facendo il bagno, quindi beati voi naturalmente, buon refrigerio, più che legittimo oserei dire. Noi poi adesso si va avanti con la musica, ma cambiamo genere, che poi dopo ricordo che dopo le 17 io sarò con voi fino alle 19, ci sarà un secondo concorso dopo l'infradito, lo preannuncio, lo sventolino, anche quello super ambitissimo di Rete 3 per provare a rinfrescarsi un po' di più in questi giorni, diciamo che ne abbiamo assolutamente bisogno. E adesso però, appunto, parlando di musica italiana, arriva un duo ligure, perché loro sono entrambi di Genova, molto giovani, sono Bresh e Saif, e sono usciti con questo pezzo che hanno creato insieme, si chiama Parlar d'amore. Singolo poi tra l'altro contenuto nell'album Santissimo, proprio di Saif.

Je sais innamorar, tribalista su Rete 3, 16:48. E suma così, volevo lasciarla finire fino all'ultima nota, decisamente fino alla fine. Allora, siamo ancora sempre qui all'interno dello studio di Rete 3. Intanto poi vedo i colleghi che passano davanti, perché noi abbiamo questo studio, ve lo descrivo, cerco di descrivervelo per chi non fosse mai stato magari alle porte aperte a RSI. C'è questo vetro davanti a me, ogni tanto con alcune piante bellissime, e ogni tanto vedo passare qualche collega che va in redazione, prende un caffè, esce, rientra, quindi faccio segnali, ci salutiamo da lontano, ed è bello vedere le persone che passano davanti a me, transitano. Ho fatto un mix tra passare e transitare, ho detto passitano, insomma, una parola che non esiste, ma il senso era proprio quello, vedere dei visi anche che poi durante questa diretta vi sento, io percepisco, tutti voi all'ascolto anche tramite la chat naturalmente, e poi anche le persone che in effetti sono qui vicino a me. Si continua però con la musica, cambiamo di nuovo genere, le nostre fatine dei dischi propongono musica sempre diversa anche per gusti differenti naturalmente, e ascoltiamo un pezzo del 2016 molto clubbing, creato dalla coppia dei DJ produttori newyorkesi Chainsmokers, che tra l'altro sono anche fratelli se non sbaglio. Io vi dico la verità, ho avuto anche il piacere di ascoltarli dal vivo una volta, e devo dirvi che lo show lo fanno decisamente bene, lo sanno fare. Uno dei due fratelli era dietro il mixer come DJ, e l'altro fratello, se non sbaglio Drew, oggi mi lancio così nella memoria, mi sembra Drew, invece saliva sul palco con il microfono e intonava diverse delle loro canzoni. Posso dire che hanno dato vita a diverse hit, ma forse la più memorabile è quella che stiamo per ascoltare, che parla di due ex che si rincontrano e notano che c'è ancora un'attrazione, un sentimento che non è del tutto sparito tra loro. E allora si dicono, ok, Closer, vieni più vicino e cerchiamo di capire. Chainsmoker con Halsey, questa è Closer, Super Hit del 2016.

0: dal nuovo album di Harry Styles, Dance No More. E adesso arriva la voce di Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me, prima del pacchetto informativo delle 17.
1: C'è qualcosa che non va.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono le 17.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo per domani, venerdì in tutto il paese soleggiato, nelle Alpi sviluppo di cumuli e in serata alcuni rovesci o temporali isolati possibili. Andiamo alle temperature minime al sud tra 19 e 23 gradi, al nord tra 15 e 20. Passiamo poi alle massime che domani saranno al sud tra 34 e possibili 37 gradi, invece al nord saranno attorno a 35 gradi di massime. E al San Gottardo segnaliamo in questo momento, sto aprendo il bollettino, scusate, in questo momento è che non carica, scusate, ah, ecco, ci siamo con il bollettino, ci sono circa 4 km di code e almeno 40 minuti di attesa, l'entrata di Airolo è chiusa mentre la corsia Cupra è aperta.
0: 3 News.
2: In Svizzera l'immigrazione è diminuita anche nei primi sei mesi dell'anno. Il calo è stato del 12,5% rispetto al medesimo periodo del 2025. Un'evoluzione che la Segreteria di Stato per la Migrazione spiega da un lato col calo degli arrivi e dall'altro con un aumento delle partenze. A fine giugno gli stranieri residenti erano poco più di 2,4 milioni. L'iniziativa popolare Sì alla protezione contro pigioni abusive è formalmente riuscita e ha raccolto oltre 108.000 sottoscrizioni valide. Lo fa sapere la Cancelleria federale. Il testo promosso dall'Associazione Svizzera degli Inquilini vuole frenare l'aumento dei canoni d'affitto, abbassare le pigioni sui costi effettivi e prevede un reddito limitato per i proprietari. Un'esplosione verificatasi in mattinata in una raffineria olandese del gruppo svizzero Gunvor ha causato almeno un morto e diversi feriti nel porto di Rotterdam. L'inchiesta sulle cause è ancora agli inizi.

Medusa e Khalid con Weekend. E allora ancora buon pomeriggio da Simona Rodesino. Partiamo così con la seconda ora insieme. Arriva Mika che ci porta avanti con una canzone che ci invita a fermarci, se riusciamo, naturalmente sempre una sfida a volte, e a rilassarci, prenderci il tempo. Relax, take it easy.

0: Relax. Allora 17.09 ancora, buon pomeriggio da parte mia, ciao. Ciao, benvenute e benvenuti a tutti, Simona Rodesino al microfono. In questo pomeriggio, in caso vi siate connessi solo in questo momento, e allora invece per chi ci segue già dall'inizio, grazie per esserci e naturalmente per averci scelti. Dunque, volevo ancora darvi un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità e il traffico. Nella Svizzera italiana segnalo, arrivato, che c'è del traffico congestionato nel Malcantone tra Magliaso e Ponte Tresa, quindi per chi sta transitando o transiterà da quelle parti tenete presente questa informazione. Poi ripeto quanto detto prima: al San Gottardo sulla 2 tra Quinto e Airolo in direzione nord ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti, e poi l'entrata di Airolo è chiusa mentre la corsia Cupra è aperta. Se avete naturalmente poi voi delle segnalazioni potete aggiornarci allo 079 873 8073. E adesso avanti con la musica, la bella musica. Arriva Cura K per la musica dalla Svizzera italiana e ascoltiamo adesso la canzone protagonista dell'MX3 Tutti per Uno per questo mese di agosto di quest'anno, Tra Milano e il Mare. Cura K.
1: Tra Milano

Texas Summer Run su Rete 3 alle 17:16 di questo pomeriggio, anzi fine pomeriggio forse insieme possiamo dire. E adesso, parlando proprio di vacanze, ecco, poi volevo addentrarmi in questo tema. Sicuramente molte persone in questo periodo hanno le vacanze, insomma sfruttano l'occasione per partire oppure per farsi le vacanze tranquillamente a casa, prendersi del tempo e rallentare. Ma notavo, leggendo alcuni articoli, guardando video anche poi sui social, che c'è un trend abbastanza dilagante per quanto riguarda le vacanze, che non sono solo più un'occasione per rilassarsi e fermarsi, ma anche per provare e sviluppare nuove competenze, provare nuove attività, diciamo così. Se dobbiamo dare un nome a tutto ciò, a quanto pare questo trend si chiama Skillcation, che vuol dire, andiamo un po' a spiegare, quindi l'unione delle parole vacation, vacanza, con skills, quindi abilità, competenze. Sviluppare delle nuove competenze durante le vacanze, sfruttare il tempo libero. Secondo questo trend, molte persone sempre di più scelgono veramente di viaggiare anche con questo obiettivo, quindi non solo riposarsi e ricaricarsi, ma anche, non lo so, fare un corso di qualcosa, iscriversi, fare un yoga retreat per esempio, fare un corso di qualsiasi cosa possa darci delle belle sensazioni. Può essere la pittura, non lo so, un corso di scrittura, ancora un laboratorio di scrittura creativa per esempio, perché il viaggio viene considerato da molte persone, tra virgolette, più ben sfruttato, se così possiamo dire, se possiamo usare il verbo sfruttato, solo se poi si torna a casa con anche una nuova abilità nel bagaglio. Così la butto lì, non so cosa ne pensate tutti voi all'ascolto. Qualcuno forse mi dirà: guarda, io in vacanza non voglio fare assolutamente niente, al massimo il crucifisso in spiaggia o in montagna, insomma. Invece altri che si iscrivono a corsi, ce ne sono tantissimi, ceramica, apicoltura, leggevo diverse persone, giardinaggio, cucina, corsi di cucina, quindi magari vai, non lo so, in una località, vai in Puglia e impari a fare le orecchiette, per esempio impastando o altro, cucina locale, diciamo, devo dire che può essere anche sicuramente arricchente. Però rimane lì la questione 0798738073, se vi va di condividere il vostro pensiero così spontaneo su questa cosa. È bello rilassarsi e basta, o si può anche darsi un po' da fare? Ma io la lascio così.

Sfruttare le vacanze, il periodo libero che abbiamo per acquisire nuove competenze, iscriversi a corsi a cui durante l'anno non abbiamo tempo, voglia, iniziativa, diciamo nella nostra testa abbastanza, diciamo quella sensazione di dire ok, adesso mi iscrivo a questo corso perché beh, per diversi motivi, ognuno ha il suo. E forse quando abbiamo invece l'estate che ci concede un po' di tempo libero in più, ecco, durante le vacanze estive, ma non solo, possono essere anche vacanze invernali, autunnali, insomma, quel che conta è che questa tendenza della skillcation, ovvero acquisire nuove competenze in vacanza, sta abbastanza prendendo piede. Tra l'altro leggevo anche che molti hotel, resort, insomma strutture nel mondo hanno iniziato a includere nei soggiorni che propongono anche dei corsi, dei laboratori dedicati a diverse attività. In questo modo, diciamo, l'esperienza c'è, è bizzarra a volte, insolita, e i turisti sono maggiormente attratti da queste possibilità. Alcuni turisti, devo dire che molti, alcuni di voi infatti scrivono in chat: assolutamente no, le vacanze sono vacanze, non mi iscriverò a nulla, al massimo appunto molti di voi mi scrivono io leggo l'attività che posso fare, ma non è impegnativa in quel senso, leggo di più, mi fermo, sto con la mia famiglia, leggo il giornale, affronto tra virgolette quella lettura che ho rimandato tutto l'anno perché so che l'estate mi permette di farlo, però non mi iscriverò a nessun corso. Ma stiamo scherzando, con orari in cui essere presenti, durata, assolutamente no. Però qualcuno invece, Silvia, mi scrive: io invece in vacanza mi iscrivo ai corsi di cucina, ecco la cosa di cui parlavamo prima, un corso di cucina diverso per ogni regione d'Italia in cui vado, quindi immagino che avrai un sacco di ricette che hai imparato in giro per l'Italia, che poi posso dire wow, solo a pensarci, dal nord al sud mi vengono in mente tantissimi piatti buonissimi, sicuramente poi non li conosco tutti, anzi me ne mancano ancora parecchi, però se ti va di farci sapere qual è stato l'highlight, diciamo il punto forte, la tua ricetta preferita che hai imparato nelle tue vacanze, ci fa molto piacere naturalmente. E qualcuno poi aggiunge: beh, io invece sfrutto i soggiorni all'estero per imparare nuove lingue. Beh, anche questa è sicuramente una competenza molto importante, che però può avvenire forse in soggiorni un po' più lunghini, di una semplice, di una vacanza più breve, una o due settimane. Forse per imparare una lingua nuova occorre qualche mese in più.

Simone e Francesco, Amelie su Rete 3, un pezzo uscito proprio quest'anno. Allora, ancora buon pomeriggio da Simona Rodesino. Ci sono io al microfono con voi fino alle 19. Grazie per i vostri messaggi che arrivano in chat. Si discuteva prima di ascoltare questa canzone delle competenze nuove, dei corsi, delle formazioni a cui a volte ci si iscrive sfruttando il periodo delle vacanze. Dici tu vado in vacanza, ma mi iscrivo a quel corso che propongono di ceramica, uno sport, non lo so, imparo le basi di un'attività. E Alan, ciao Alan, grazie per avermi mandato un tuo messaggio. Leggo questo messaggio appunto che arriva proprio in questo momento, quasi live, e mi scrivi: Simo, ti sto ascoltando mentre stavi viaggiando e ora mi sono fermato per fare un bel bagno nel lago e mi sono iscritto a un corso di base Muay Thai e a un corso di cucina tradizionale per me e mia mamma in ottobre nelle mie prossime vacanze in Thailandia. Posso dire wow, non so se ti ho ispirato io con questo tema, non so, dimmi tu Alan, però, o avevi già intenzione di farlo, però è proprio quello di cui parlavo, sfruttare quel periodo per imparare qualcosa di nuovo che poi magari ci torna utile in un certo periodo della nostra vita, chi lo sa. Poi Alan, facci sapere com'è andata dopo ottobre, naturalmente, se ti va. E poi Luigi, mi mandi anche in chat una foto meravigliosa. Ora non parliamo più di corsi, ma semplicemente della bellezza, la bellezza di un tramonto da Creta che Luigi ci manda in questo momento. Cerco di descrivervi la foto, ma a volte le parole non bastano perché c'è questo mare incredibile al tramonto con questo arancio veramente forte, saturato dietro. Beh, Luigi, immagino tu sia in vacanza, non so se stai acquisendo una nuova competenza, ti sei iscritto a qualche corso o stai legittimamente riposando, ma in ogni caso è una meraviglia. E adesso ascoltiamo la voce di Miley Cyrus su Rete 3, che devo dire apprezzo particolarmente. Questo è un pezzo uscito qualche anno fa, era il 2020, si chiama Midnight Sky, il cielo di mezzanotte. Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus e la sua Midnight Sky su Rete 3, pubblicata nel 2020, un periodo in cui Miley, tra l'altro, stava attraversando cambiamenti importanti anche nella sua vita personale. E questa canzone parla anche di questo. Parla di quel sentimento e quella ricerca di libertà, di indipendenza dopo la fine di una relazione, di rinascita che a volte può avvenire, un po' sulla scia di un altro pezzo di Miley Cyrus che si chiama Flowers, molto famoso. I can buy myself flowers, posso comprarmi da sola i fiori, grazie, diceva nella canzone Miley, e sembra essere un sentimento, un feeling molto simile a questo cielo di mezzanotte che rappresenterà proprio questa sensazione di libertà. Rappresenta, mi sfugge, ogni tanto mi cade l'aereo. Allora, tra l'altro, leggevo anche, parlando di Miley Cyrus, che ultimamente ha ricevuto anche una stella sulla Walk of Fame di Hollywood Los Angeles, perché lei è sì una pop star molto conosciuta, ma anche un'attrice, e tra l'altro è la prima artista nata negli anni 90, giovane, a ricevere questo prestigioso riconoscimento proprio lì, la sua stella. Deve essere una sensazione incredibile ricevere questa stella. Poi alla cerimonia ufficiale, ho visto le foto, c'erano degli amici, suo futuro marito, non so se poi nel frattempo si sono sposati, perché ha ricevuto la stella, se non sbaglio, a maggio, ed è stata inserita tra le oltre 2800 celebrità che possiedono in effetti una stella sulla Walk of Fame. E poi ci sono stati anche dei discorsi, come spesso accade in questi casi, di amici e anche altri attori che celebrano chi riceve questa stella. Ok, questo pezzo dei Lost Frequencies con Janet Davy mi piace particolarmente. 2015, si chiama Reality, non faceva Decisions As I Go.
1: Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

Reality, una canzone decisamente da buon umore, almeno per quanto mi riguarda. E allora l'avevo annunciato, preannunciato e l'annuncio di nuovo: è il momento del secondo concorso di oggi della nostra fascia insieme, per provare a vincere il secondo gadget dell'estate di questa Summer 2026-2026, ed è lo sventolino di Rete 3, che può essere decisamente molto utile in questo periodo. E allora, per provare a vincerlo, il numero è sempre quello, ma lo ripeto molto volentieri: 079 873 8073. Dovreste inviarci nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, così poi se lo vincete ve lo mandiamo direttamente a casa per provare a partecipare. Quindi pronti, partenza, via!

Dozen con Let You Go. E allora è ancora attivo il concorso per provare a vincere, per provare ad accaparrarsi lo sventolino di Rete 3, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono allo 079 873 8073.

0: Cooms and Boys Noise su Rete 3. Questa è Getaway, un pezzo uscito proprio quest'anno, la carica giusta che ci porta quasi alle 18. Ho detto quasi, giustamente ci porta al pacchetto informativo delle 18, ma non è ancora il momento perché sono le 17.50 in questo istante, scattano proprio davanti ai miei occhi, quindi vi aggiorno proprio super live. Allora questa canzone con il suo ritmo un po' clubbing, devo dire, decisamente clubbing, ci porta, o forse porta qualcuno di voi che si sta preparando per uscire, a essere ancora più pronti e carichi, perché no, perché no. E allora lo annuncio, i vincitori dello sventolino sono stati sorteggiati, l'estrazione a sorte è avvenuta e quindi abbiamo Giorgio, Gianluca e Alfonso che riceveranno direttamente a casa lo sventolino di Rete 3. Poi adesso ve lo scrivo direttamente anche in chat, ve lo scriviamo così avete anche la conferma. E che dire, fatene buon uso, sicuramente troverete il modo in questi prossimi giorni, anche domani, viste le temperature che ho letto prima, di usarlo nel modo più adeguato. Poi a breve avremo anche l'aggiornamento del meteo e poi del traffico, vediamo se sarà cambiato qualcosa, in ogni caso e ne dubito, ma vediamo come procede. Adesso torniamo indietro nel tempo, andiamo al 2005 quando Will Smith cantava Switch.
1: Yo, mic check. Yeah, here you go. Oh, nah, he over here. Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called Switch. Let's get it going. Hey.

e si cambia di nuovo genere, così arriva Baby Come Back, la canzone originale che poi del 77 del gruppo californiano Player, si chiama Party Popples and Mayor Hawthorne e Baby Come Back, è quel pezzo che parla del rimpianto un po' che a volte si può avere quando finisce una relazione, un po' di rimpianto, un po' di rimorso, un po' di nostalgia. Baby Come Back, ovvero dai piccola torna da me.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E ancora buonasera da Simona Rodesino, sono le 18.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì, in tutto il paese sarà una giornata soleggiata. Nelle Alpi sviluppo di cumuli e in serata alcuni rovesci temporali isolati possibili. Temperature minime al sud tra 19 e 23 gradi, al nord tra 15 e 20. Per quanto riguarda invece le massime, al sud avremo temperature che andranno tra 34 e 37 gradi, mentre al nord 35 gradi di massime. E al San Gotardo sulla 2 tra Quinto e Airolo in direzione nord ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa mentre la corsia Cupra è aperta.

Ascoltate, questa è la serata di Rete 3 su Rete 3, e loro sono i Daft Punk. E questa è One More Time, un pezzo della 2000. Simona Rodesino al microfono, ancora con voi per circa un'ora. One More Time, ancora una volta, e allora riavvolgiamo il nastro e partiamo con Tommy Paradiso, Tommaso Paradiso. E il suo pezzo dell'estate, che sa di freschezza, si chiama Agitare Coca-Cola. Ciao Tommaso, ti saluto spesso, devo dire su Rete 3, come se ti conoscessi.

0: E buonasera Gianluca, che ha vinto lo sventolino di Rete 3. Almeno uno dei vincitori dello sventolino mi scrive: la mia compagna incinta apprezzerà molto lo sventolino. Grazie mille, ma grazie a voi e grazie a te per ascoltarci e per aver partecipato. Intanto abbiamo ascoltato Peggy Gou e Rastar con Woman, un pezzo uscito proprio quest'anno, 18:11 ancora. Buonasera e buona serata su Rete 3, spero che siate tutti e tutte bene, qualunque cosa stiate facendo, qualunque attività lavorativa di tempo libero stiate insomma svolgendo. Passiamo da una canzone all'altra, da un artista all'altra. Parliamo di Rihanna adesso, andiamo sulla musica più internazionale e in un senso o nell'altro poi Rihanna mi porta a parlare di una notizia che ho letto di recente. Sembra che stia per tornare. Lei ha fatto una lunga pausa, si è presa una lunga pausa, non so da quanto esattamente, non è veramente attiva, forse aveva fatto un live qualche anno fa, ma a livello di produzioni, ecco, se non vado errata, non ha più fatto uscire nulla di nuovo, si è preso tempo per la sua vita personale. E allora però si va indietro nel tempo, ascoltiamo una delle sue hit, forse la hit per eccellenza, insieme a Umbrella. Sì, forse insieme a Umbrella, però ci sono anche altre canzoni che davvero la mia mente evoca quando parlo di Rihanna. In questo caso si parla di Diamonds, i diamanti. Un pezzo che parla soprattutto poi di due persone che si sentono vive, luminose, invincibile. E questo diamante che troviamo nel titolo è poi una metafora di questa luce, di questo amore, di questa forza interiore che può poi spiccare all'interno di un caos che può avvenire nella vita. Ovvero Shine Like a Diamond, brilla luminoso come un diamante. Eccola per voi su Rete 3, Rihanna e Diamonds, i suoi diamanti.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna con Diamonds, una canzone che è anche una storia, diciamo, è originale e particolare. Vado indietro a cercare come è nata questa canzone, la sua genesi, e trovo che in effetti è stata scritta da un'altra artista, Sia, insieme ai dei produttori Benny Blanco e Stargate, proprio in quell'anno. L'anno precedente forse all'uscita della canzone, o lo stesso anno, correva l'anno 2012, ecco, correva l'anno. E la leggenda vuole, perché c'è una leggenda, tra virgolette, dietro questa canzone, che Sia abbia scritto questo brano in circa 14 minuti mentre stava aspettando un taxi fuori da uno stadio. Mi sembra di aver raccontato questa storia una volta, proprio del taxi. 14 minuti, così, un'ispirazione improvvisa, e scrive la canzone. Sarebbe incredibile, magari il ritornello, mi dico, ma tutto il pezzo, l'introduzione, qualche strofa, tutto il pezzo, vuol dire che era in un momento di ispirazione particolarmente potente, se così possiamo dire. All'inizio però questo pezzo non doveva neanche essere, tra virgolette, assegnato a Rihanna, non doveva andare a lei, la scelta non doveva ricadere su di lei, era stata immaginata per altri artisti come Lana Del Rey, per esempio, o Kanye West, quindi voce maschile e femminile. Poi però a un certo punto il produttore Stargate ha detto: ma sapete cosa, secondo me invece Rihanna è perfetta, il resto è decisamente storia. Change adesso, si cambia. Green Day, 1995, When I Come Around.

Marcus mi scrive in chat, nella nostra chat, adoro questa canzone, Green Day, When I Come Around. Ma lo sapevate che ascoltare almeno 78 minuti di musica al giorno fa bene, ci fa bene alla salute? 78, molto preciso questo dato, devo dire, perché non 79, 80, vabbè, 78, forse è una media che è stata data, insomma, dalla British Academy of Therapy of Sound, uno studio realizzato da questa università, da questa academy, che dice che 78 minuti di musica al giorno ci fanno sentire meglio. E poi aggiungono, ne bastano però 14 al giorno per sentirsi già un po' meglio, quindi se proprio non riesci a ascoltare 78 minuti o insomma almeno più di un'ora, 14 minuti, qualche canzone su Rete 3, perché no, può già darti la carica giusta. Poi ognuno sicuramente ha la canzone che preferisce, che dà una sensazione buona, che o ci rilassa o ci dà del benessere o ci attiva o ci carica o ci dà allegria, insomma ognuno ha una canzone del cuore, o forse devo dire più di una canzone, perché poi è difficile scegliere una canzone sola. Se adesso voi mi chiedete qual è la tua canzone preferita, per me è una domanda veramente difficile, complessa, e dico proprio, vi dico genuinamente, non lo so, perché non ne ho solo una, ma ne ho parecchie. Se vi va di farmi sapere le vostre canzoni del quale, perché no, 0798738073, forse qualcuno ha questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari nella propria mente, nel proprio cuore? Inno generazionale, quella dei Pinguini, si chiama Giovani Wannabe.

Charlie XCX, vorrete tre con Camera dal suo disco Music Fashion Film, uscito proprio quest'estate, quest'anno. E ancora buona sera da parte mia alle 18:28. Non lo so perché stavo dicendo 12, diciamo che il pranzo è passato da un po' di tempo. 18:29 in questo istante, la serata è decisamente iniziata. Spero che stiate tutti bene. Parliamo di un artista adesso internazionale che ha iniziato la sua carriera molto presto. Lui è Justin Timberlake, JT. Magari lo seguite sin dagli esordi, magari più tardi. Lui poi nella sua carriera è diventato anche attore e produttore. Ricordo per esempio il film The Social Network, sulla nascita di Facebook, in cui era presente. Ma lui tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 era veramente veramente all'apice della sua carriera. Era un artista veramente poliedrico e si destreggiava in più situazioni, in più ruoli. Poi c'è da dire che, come ho accennato poco fa, lui ha iniziato la sua carriera quando aveva 11 anni, quindi prestissimo, lavorando per la Disney con altre, tra l'altro, future star, altri futuri cantanti, attori come Ryan Gosling, Britney Spears, Christina Aguilera. L'incontra proprio lì e poi, dopo questo inizio, crea il gruppo, o almeno viene creato il gruppo NSYNC, la boy band in cui lui è anche coinvolto, che ha un grande successo di pubblico. Escono 5 album, più di 70 milioni di copie vendute nel mondo, e lui, quando entra in questa boy band nel 95, ha solo 14 anni. È strano pensarlo, se si riguardano poi adesso le foto sembrano più grandi, però in realtà no, aveva 14 anni. Poi questa band si scioglie nel 2002 e Justin Timberlake dà il via decisamente alla sua carriera da solista, questo va detto. Il suo è un grande successo, il suo primo album, il suo primo disco si chiama Justified, esce nel 2002, qualche anno dopo, ed è, diciamo, ruota intorno, ecco, così possiamo dire, a sonorità hip hop, R&B, in un certo senso anche pop. Passa un po' di tempo ed esce nel 2016 questo pezzo che sentivamo veramente un sacco, si chiama Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake, ricordo anche il videoclip di questa canzone. Let's go!

Justin Timberlake con Can't Stop the Feelings. Non posso fermare questo feeling, questo sentimento. Una canzone uscita 10 anni fa, leggo qua davanti a me, tra l'altro è anche un singolo estratto poi dalla colonna sonora del film d'animazione Trolls della DreamWorks. Qualcuno l'avrà visto, qualcuno ricorderà, e io stavo evocando anche il videoclip di questa canzone. Ricordo c'era sicuramente lui, il protagonista, Justin Timberlake, ma anche un sacco di personaggi che poi apparivano nel videoclip, tantissimi, e aveva anche una storia particolare questa realizzazione di questo video musicale. In ogni caso, la carriera di Timberlake continua, e continuata anche più in avanti, fino ai giorni nostri naturalmente. Dicevamo il cinema e anche produttore, perché a un certo punto è diventato produttore discografico di star, di artiste come Madonna, Rihanna e Leona Lewis, solo per citare alcuni nomi, che poi spesso è una cosa che si sa meno. Naturalmente conosciamo la carriera più visibile a tutti, quella del cantante che va sul palco, che si esibisce, che fa i live, i concerti, o l'attore che poi vediamo al cinema o in TV, e quella poi del produttore rimane un po' più dietro le quinte. In ogni caso, lui ha fatto e fa tuttora ancora un sacco di cose, veramente un artista eclettico e poliedrico. Lui era appunto Justin Timberlake, e tra l'altro poi, in seguito alla comunicazione della vincita degli Sventolini, per cambiare velocemente tema, tanti ascoltatori e ascoltatrici ci provano e mi scrivono: Massimo, sto provando da un po' di tempo e non riesco a vincere l'Infradito e gli Sventolini. Allora vi dico, c'è ancora la possibilità prossimamente, quindi perseverare, ragazzi.

E mentre sfuma Martin Garrix con YouTube Fireflies, arriva un messaggio di un ascoltatore che mi dice: ok Simona, per rispondere alla tua domanda, la mia canzone del cuore è sempre quella, David Bowie con Heroes. E ti credo, posso dire ti credo, è una canzone meravigliosa che anch'io amo ascoltare, riascoltare, poi è anche presente in alcuni film che adoro, quindi quando le riguardo voglio dire subito lì. Ora andiamo sulla musica italiana con questo pezzo che unisce le forze di Shiva, Lazza e Sfera Ebbasta, Mayday.

Dal settimo album di Shiva Vangelo, questa era Mayday, Shiva Lazza e Sfera e Basta, l'abbiamo ascoltata fino alla fine su Rete 3. Allora ancora buonasera, state ascoltando la musica, le chiacchiere di Rete 3, naturalmente sempre Simona Rodesino con voi fino alle 19, poi ci sarà il pacchetto informativo meteo, traffico, ultime notizie, aggiornamento anche dai colleghi dello sport e poi vi lascerò nelle ottime mani delle fatine dei dischi per la musica proposta su questa rete naturalmente. E poi che dire, è sempre una gioia essere con voi, farvi compagnia, accompagnarvi in questo pomeriggio, parte di fine pomeriggio, inizio serata, se così possiamo chiamarlo. E poi leggevo questa notizia che volevo condividere, che mi ha fatta, come possiamo dire, anche sorridere, perché è una bellissima cosa e parla del ballo legato anche al risparmio energetico. Leggevo che a Glasgow ha aperto un locale qualche tempo fa, è trascorso già qualche anno, in cui i clienti ballano sulla pista da ballo, sul dance floor insomma, e ballando producono questa energia che dà energia all'impianto elettrico del locale, che si ricarica, quindi il sistema raccoglie il calore del corpo trasformando questa pista da ballo in, come possiamo dire, in una grandissima batteria quasi di riserva. Più si balla più si ricarica, ed è un modo super produttivo sicuramente, ma anche originale secondo me, di creare energia. Poi i clienti ballano, si mette bella musica, probabilmente dovrei vedere le foto, è un dance floor, una pista da ballo grande insomma, illuminata, che dà voglia, che fa venire voglia di ballare con tanta buona musica. Ma tu pensa, stai ballando e poi ricarichi, perché no?

Il DJ e produttore inglese Jonas Blue con Girl su Rete 3. Adesso si cambia genere di nuovo, andiamo su un'atmosfera clubbing da una parte, ma non solo, perché lui è David Guetta e lei è Sia. Nel 2018 hanno unito le forze creando Flames, fiamme, questa canzone che ancora è rimasta.

0: Gabriel Jacoby con The One, un pezzo uscito l'anno scorso, 18:54 su Rete 3, quasi il momento dei saluti. E allora poi io vi saluto, poi vi ritroverò domani sempre nella stessa ora, nella stessa fascia, alla stessa ora, dalle 16 alle 19 domani, per passare un po' di tempo insieme del venerdì sera per chi sarà presente. Io vi lascio appunto con il pacchetto informativo a breve con tutti gli aggiornamenti, vi auguro una bellissima serata, un'ottima serata, spero che la trascorrerete nel migliore dei modi. Vi lascio con Fabri Fibra e Gianna Nannini, In Italia, un pezzo uscito tanti anni prima, è uscito appunto e prodotto e diciamo cantato naturalmente da Gianna Nannini, e poi a un certo punto nel 2008 Gianna Nannini ha deciso di creare una versione diversa proprio con Fabri Fibra. In Italia, ciao ragazzi.
1: Ci sono.

0: Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 19:01. Le previsioni del tempo per domani venerdì: in tutto il paese soleggiato, nelle Alpi sviluppo di cumuli e in serata alcuni rovesci o temporali isolati. Temperature minime al sud tra 19 e 23 gradi, al nord tra 15 e 20, massime tra 34 e 37 gradi al sud, attorno ai 35 invece al nord. E al San Gottardo sulla 2 tra Quinto e Airolo in direzione nord ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa mentre la corsia Cupra è aperta.
0: 3 News.
1: Un'esplosione si è verificata stamattina in una raffineria olandese del gruppo svizzero Kumvore, ha causato almeno un morto e diversi feriti nel porto di Rotterdam. L'inchiesta sulle cause è ancora agli inizi. Gli inquirenti hanno infatti confermato che stanno valutando tutte le possibili cause e non sono ancora giunti a una conclusione. In Sicilia è stata prolungata fino a domani mattina la chiusura dell'aeroporto di Catania e questo a causa dell'espulsione di ceneri vulcaniche dall'Etna. Lo stop ai voli sta causando disagi a migliaia di vacanzieri con l'annullamento di centinaia di voli. In Svizzera l'immigrazione è diminuita anche nei primi 6 mesi dell'anno. Il calo è stato del 12,5% rispetto al medesimo periodo del 2025, un'evoluzione che la Segreteria di Stato per la Migrazione spiega con il calo degli arrivi e con un aumento delle partenze. A fine giugno gli stranieri residenti erano poco più di 2,4 milioni.
0: Le fatine dei dischi presentano...

0: siamo soli.
1: Y2K su Rete 3.

0: Y2K su Rete 3.
1: Vieni a farti un giro con noi, ti portiamo dove gli altri non vanno. Lugano City, Remix.

0: l'unica che può cambiarmi l'atmosfera.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: My name is Cheyenne Chen. I go simply by the name of Yen. Usually my friends call me Yen. Also my grandmother
1: Il mio
0: calls me
1: nome è Cheyenne Chen, ma mi chiamo semplicemente Yen. I miei amici mi chiamano così e anche mia nonna. Sono una musicista. Di giorno faccio la ricercatrice, sono una storica dell'arte e faccio ricerche nel campo della storia dell'arte e di quella contemporanea. Il gujian, che suono nel nostro duo, è uno strumento che conosco da quando avevo 5 o 6 anni.
0: I have been acquainted with this instrument since the age of 5 or 6.
2: Wer ist Nicolas Palmer? Das ist eine gute Frage.
3: Chi è Nicolas Palmer? Ottima domanda. Mi definirei semplicemente un operatore culturale e un musicista. Ho già lavorato a diversi progetti musicali, dal post-punk all'ambient sperimentale, fino a Gusu, che definirei quasi musica ambient classica contemporanea.
2: Was jetzt hier so als ambient contemporary classic fast schon würde bezeichnen?
4: Vecchie drum machines, synth modulari, delay a nastro, un basso elettrico e il suono antico del gujian. Bentornati a Confederation Music. Gusu attirano l'ascoltatore verso il proprio io interiore invece di prenderlo di petto. Cheyenne Chen e Nicolas Balmer, con grande sensibilità, espandono il loro universo sonoro con forza e discrezione in un gioco di compensazione in cui ogni fonte sonora è un ornamento dell'altra. Il secondo album di Gusu è Inhabiting Me. È uscito il 26 giugno 2026 con Subject to Restrictions Records e sull'arco di 7 composizioni Yen e Nicolas intrattengono un dialogo sonoro transculturale complesso dove il ritmo appare e scompare, dove c'è spazio per la contemplazione e il dialogo interiore e in cui l'antico e il contemporaneo sono in relazione. Non è né nostalgia né futurismo. Nel lavoro di Gusu, tradizione e sperimentazione non sono fuse tra loro, ma vicine abbastanza da riuscire a definirsi e alimentarsi a vicenda in un continuum mutevole, al centro del quale c'è quel suono limpido di uno strumento che ha radici millenarie, il gujian. Do il benvenuto a Confederation Music a Gusu, nelle persone di Cheyenne Chen, per gli amici Yen, e Nicolas Balmer.
0: So I grew up in China in a region called Shaoxing.
1: Sono cresciuta in Cina, in una regione chiamata Shaoxing, che si trova sulla costa, abbastanza vicino a Shanghai. Ho vissuto lì, poi mi sono trasferita a Shanghai, in seguito a Pechino e infine a Zurigo nel 2021. Lavoro nel mondo dei club e della musica underground già da tempo, un ambito strettamente connesso al mio precedente percorso di studi, che verteva sulla cinematografia. Sono sempre stata molto interessata ai suoni ambient e strumentali.
0: Interested in ambient sound and also sound without a voice.
2: Ich habe lange auch im Aufbau der Zentralwäscherei gearbeitet.
3: Ho lavorato a lungo anche all'allestimento dello spazio culturale zurighese Zentralwäscherei, un posto affascinante che, se vi capita di passare da Zurigo, vi consiglio di visitare. Da qualche mese mi sto dedicando completamente alla musica e sto cercando di capire come potrei guadagnarmi da vivere con questa attività. Ecco, questo sono io.
2: Make a living out of it? Ja, das bin ich, glaube ich.
4: Che cosa significa Gusu, Yen?
0: Gusu, sound wise,
1: Gusu, da un punto di vista del suono, ha due significati per me. Innanzitutto è il nome storico di un distretto nella provincia del Jiangsu, che non è la mia terra d'origine, ma la mia prima esperienza pubblica con il Guzhen l'ho vissuta proprio nell'area di un tempio in quella regione, dove ci sono dei paesaggi suggestivi. Ero una bambina e c'era un Guzhen al centro di un padiglione, a disposizione di tutti per essere suonato, e ne ho approfittato anch'io. Tornando al suono, Gusu mi ricorda il cinguettio di un uccellino, ed è anche per questo che abbiamo deciso di usare i caratteri romani invece di quelli cinesi, perché così c'è più flessibilità e le persone possono associare a questo nome qualsiasi suono vogliano.
0: Whatever sound that they associate this name with.

0: Orbis Terrarum è il secondo brano di Inhabiting Me di Gusu. In questo dialogo tra tradizione e sperimentazione, il protagonista asiatico è il Guzheng. Yen, parlaci un po' dello strumento che suoni da così tanti anni. Che cos'è il Guzheng?
1: Il Guzheng è uno strumento che si trova nelle regioni in cui si parla cinese. È uno strumento pentatonico che oggi ha 21 corde. Una tavola di legno con delle corde di metallo è un suono ampio e versatile. Se ne trova una versione simile in Giappone, il Koto, e in Corea, il Gayagam, ma credo che sia diffuso anche in Vietnam e in tutto il sud-est asiatico. La storia ci dice che ha avuto origine in Asia centrale e, passando per la Persia, si è poi giunto nell'odierna Cina, quindi ha a che fare anche con la Via della Seta. Io suono la versione cinese.
0: C'è qualcosa di misterioso nel titolo Inhabiting Me. Nicholas, ti chiedi chi si sia insediato dentro di te? Immagino una memoria, uno spirito, un suono, un'identità.
2: Per me descrive proprio quella situazione che curiosamente Yen e io riusciamo sempre a creare insieme. Dato che siamo due persone piuttosto attive, anche mentalmente, credo che rappresenti per entrambe una forma di tranquillità che ci permette di staccare la spina. Penso che questo titolo descriva quello stato quasi meditativo, un posto dove ogni tanto ci si concede della tranquillità con se stessi. E questo essere in me, questo dimorare in me, questo abbraccio, questa condizione, per me sono racchiusi in questo titolo.

0: Paya. State ascoltando la musica di Guzu.
1: Cheyenne Shen, tu suoni il Guzheng da quando eri bambina in Cina?
0: Perché una volta arrivata in Svizzera hai deciso di rimmaginare l'identità storica di uno strumento così antico e di, tra virgolette, emanciparlo dalla sua tradizione?
2: That's a great summary, actually, of what I was trying to do.
3: È un ottimo riassunto di ciò che stavo cercando di fare. Da quando avevo 6 anni mi esercitavo tutti i giorni, partecipavo alle gare, un percorso formativo classico come quello che farebbe uno studente qui a Zurigo. Però ho dovuto smettere perché sono andata in collegio e poi all'università e lo suonavo ogni tanto quando ero dai miei genitori, che avevano un guzheng in casa. Trasferirmi in Svizzera mi ha provocato della malinconia, non tanto dei luoghi o dei quartieri di Pechino o Shanghai, quanto piuttosto della sensazione di avere un posto tutto mio e di poter gestire le mie giornate con flessibilità. Il 2021 è stato difficile per me, come persona asiatica trasferitasi in Europa. Per questo motivo ho ricominciato. Volevo ripartire da capo e per fortuna, con mia grande sorpresa, ho trovato un guzheng in un negozio di musica a Niederdorf. Sono entrata, ho chiesto: avete questo? E il cassiere, imbarazzato, si è allontanato dalla cassa e dietro di lui c'era un guzheng, un esemplare che era lì probabilmente da 10 anni, tanto cadeva a pezzi. L'ho comprato, ho preso il tram e l'ho portato a casa per suonarlo e divertirmi un po'. Poi Nico e io ci siamo conosciuti organizzando il primo anniversario del ZFAU Festival. Avevamo superato ampiamente il budget e, non potendo più pagare i cachet, l'unica cosa che puoi fare è proporre tu qualcosa. Il nostro primo concerto è nato così.
2: So that's how our first concert came into being.

0: talking about emancipation, right? I think there was always such intuition within me.
1: A proposito di emancipazione, credo che dentro di me ci sia sempre stata questa intuizione. Anche a 10-12 anni ascoltavo musica molto punk e mi chiedevo come avrei potuto inserire il Gujan in quel genere caotico e improvvisato. Ero solo una ragazzina che provava nella sua cameretta e oggi ho uno studio tutto mio dove posso sperimentare e liberarmi dai copioni prestabiliti che in un certo senso sono anche inventati, perché la maggior parte delle partiture antiche è andata perduta, sia quella del Gujan che del Guqin, che è una versione a 7 corde del Gujan più antica e senza ponticello, perché il Gujan ne ha uno in mezzo per regolare il suono. Le partiture che impariamo oggi, in Cina come in altre regioni, sono una rivisitazione in chiave moderna del modo in cui queste melodie venivano suonate nell'antichità. Quindi immagino che non ci sia mai stato un modo ben definito di suonarlo. Diciamo che mi godo la libertà.
0: I guess there was never a fixed way, so I'm just embracing the freedom here.

0: Confederation Music.
1: Cold Fever è il penultimo brano di Inhabiting Me di Gusu. Cheyenne Shen prima accennava alla libertà. Yen, Nicholas, agire in una terra di nessuno, in quello spazio tra la tradizione e la sperimentazione, e anche la ricerca di una totale libertà creativa.
2: Definitely, yes.
3: Sì, assolutamente, libertà totale. Ma forse Nico può intervenire qui, perché in fin dei conti lui modifica il mio suono, quindi la totale libertà va di pari passo con la fiducia reciproca.
2: Goes hand in hand with the trust of each other.
4: Ich würde sagen, diese totale Freiheit, ja, die besteht. Es ist auch.
5: Direi che questa libertà totale esiste, sì. È un foglio bianco, è uno spazio vuoto in cui potermi esprimere e sfogarmi. Dall'altro lato, e questo mi riguarda personalmente, è una sensazione con cui mi sto confrontando. Mi chiedo quali melodie o canzoni risuonino tra gli alberi, quali ritmi o quali armonie si celino nel vento. Suona molto esoterico. Come si può provare ad amplificarlo, a renderlo udibile? Perché per me il Gugen è uno strumento impossibile da suonare, neppure mettendo in campo tutte le mie migliori capacità. Ciò che posso provare a fare, con le mie qualità occidentali, è provare a parafrasarlo, ad attirarlo dentro una sfera che Yen possa percepire e in cui, se lo desidera, anche addentrarsi. La domanda è proprio questa: è libertà o è il tentativo di amplificare ciò che è? È una questione su cui rifletto molto.
4: Und daher ist so die Frage so, ja, ist es Freiheit oder ist es der Versuch auch zu amplifieren, was ist? Diese Frage beschäftigt mich mega.

0: Nicolas, oltre ai synth modulari e alle drum machines, c'è anche il basso, il vero basso. Che ruolo ha in questa musica che spesso, per dirla in modo un po' spiccio, non ha vere e proprie ritmiche?
1: Ja, gute Frage.
2: Bella domanda. Recentemente, a un concerto, ho suonato di nuovo il basso. Credo che, da un lato, di nuovo, rappresenti il tentativo di ricreare quell'infinito, quella sfericità in cui ogni nota può essere ovunque e tutto può essere qualsiasi cosa. Per descriverla ancora meglio, per coglierne ulteriori sfumature. Le vecchie drum machine che possiedo e che offrono possibilità ritmiche limitate, se sei fortunato, ti permettono di premere dei pulsanti che rendono bizzarri i ritmi. E ciò che provo a fare con il ritmo lo faccio a livello melodico anche con il basso. Lì c'è un confine molto sottile tra il suono troppo intrusivo nel Gugen. Riesco a distinguere certi accordi fuori scala che suona Yen e che sono pentatonici nel suo strumento? Come li evidenzio, li accompagno o li sottolineo? Non sempre ci riesci, ma se ci riesci è bellissimo.
1: Das gelingt nicht immer, aber wenn es gelingt, ja, es ist sehr beautiful.

0: Nell'album precedente di Gusu, The Ending Was a Typical Part, c'era la voce nella prima traccia, di cui non cito il titolo perché non parlo cinese. C'era uno spoken word, c'erano titoli scritti in cinese, anche con i caratteri cinesi. Dentro Inhabiting Me invece non ci sono parole e, a parte un paio di titoli, è tutto scritto in inglese. Come mai, Yen, ti stai occidentalizzando?
1: For this album, yes, I think it just didn't really came.
2: Per quanto riguarda questo album, penso che semplicemente non ci sia venuto. Un brano come Broad Desert, A Single String of Smoke fa riferimento a una poesia che parla di un soldato nella vasta regione occidentale di quello che all'epoca era il territorio cinese e che contempla il tramonto di un sole cocente su un deserto infinito, dove c'è un unico fiume che scorre attraverso tutto quel paesaggio. Abbiamo deciso di optare per l'inglese perché vorrei che anche gli ascoltatori capissero, e se sono io a tradurlo credo di poterlo fare meglio di qualsiasi strumento AI, quindi quella è la scelta.
1: Whatever AI tools they can use, so that was the choice, yeah.

0: Ich glaube, es hat auch damit zu tun, so diese Fetischisierung von Mandarin oder auch von dem.
1: Credo che abbia a che fare anche con l'idea di contrastare in parte quella feticizzazione del mandarino parlato. Uno dice, non suona poi così male, manca ancora qualcosa. Ok, cerchiamo di essere esotici, e se va bene, va bene, e se ha senso, allora ha senso. Ma solo perché proviene dalla Cina. E pur trovando il mandarino davvero bellissimo, così come lo sono i suoi caratteri, credo che il confine sia molto sottile tra la semplice feticizzazione, in cui dici solo che lo fai perché è bello e particolare, e il fatto che ha uno scopo reale.
0: Wo man einfach sagt, ja, man macht es einfach, weil es schön ist und speziell ist, oder es hat einen real purpose. Ja.

0: Broad Desert, A Single String of Smoke. C'è una forte componente ipnotica in questa musica, nella ripetitività di questi ritmi, di questi riffs. Che cosa volete suscitare nell'anima di chi ascolta la vostra musica? Cheyenne Chen.
1: I hope to awake a state of trance.
2: Per dirla senza mezzi termini, spero di indurre uno stato di trance, perché io stessa entro in quello stato grazie al movimento ripetitivo del corpo, perché è un lavoro che coinvolge molto il corpo. La mano è molto collegata alla testa e quando ripeti sempre le stesse gesta, quando fai pratica, immagino anche quando ripeti gli accordi con la chitarra, ma poi ci metti qualche variazione, entri in uno spazio che ti sei creato da solo. È un loop, ma non è interno, ci sono sempre altre traiettorie. Ed è proprio questo lo stato d'animo in cui vorrei che l'ascoltatore entrasse. E credo che nei nostri concerti questo aspetto sia un po' più evidente.
1: And also, I think in our concerts, this agenda is a bit more pronounced.

0: Questa canzone è Tenere, il brano conclusivo di Inhabiting Me di Gusu. Nicolas, chiudete con il deserto, con una parola che evoca uno spazio immenso. Perché salutate l'ascoltatore con quella?
1: Ja, für mich ist der Track ein bisschen auch ein Ende einer Reise oder vielleicht auch.
2: Per me questo brano rappresenta in un certo senso la conclusione di un viaggio. Riflette la fine del periodo in cui ci trovavamo quando abbiamo fatto queste registrazioni. Invece di trasmettere semplicemente vibrazioni positive, tipo va tutto bene, per me lascia un punto interrogativo che forse getta anche un ponte verso un terzo album. Il brano per me non è concluso, ma offre un indizio, coglie un'emozione che però non trova una risoluzione, il che gli conferisce tensione. Una cosa che alla fine di un album rappresenta una decisione terapeutica.
1: Die ich finde an am Schluss von einem Album hat auch eine kurative Frage, also eine kurative Entscheidung ist.
0: Yen.
3: So Tenere, we struggled to be honest with all the titles.
4: Tenere. Onestamente abbiamo fatto fatica con tutti i titoli. Tenere è uscito assieme a Orbis Terrarum, due titoli con un significato cartografico, perché in qualche modo le sessioni di me e Nico finiscono sempre su una mappa. Credo che entrambi abbiamo un desiderio intenso latente, mai risolto, e la musica ovviamente affronta proprio quella sorta di desiderio di luoghi sconosciuti e diversi. Ci piace il suono di questa canzone. Trovo che sia un finale molto conciso. C'è l'immagine del deserto, della terra, ci sono le orbite, ma c'è un unico luogo sulla terra che è davvero misterioso. E con questo si conclude il nostro album.
3: But there is a single point on the earth that is so enigmatic, and that concludes our album.
0: Yen, Nicolas, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
1: Danke vielmals für die Einladung.
3: Thank you for allowing me to speak in English. Hopefully next time we'll be in Swiss German. Yes.
0: Trovate Cheyenne Shen per gli amici Yen e Nicolas Balmer dentro Inhabiting Me, il secondo album di Gusu, pubblicato il 26 giugno 2026 con Subject to Restrictions Records. Potete ascoltare la versione integrale di questa intervista nel podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata, Dea Dassi e Janaina Brito Santos ci racconteranno I Know My Headphones Very Well, il primo album del settetto zurighese Manic Pixies. Vi saluto con Gusu e Lu Jing. A risentirci. Buonasera.

È domenica 9 agosto, cari amiche e amici delle Good Vibes. In questa sessione mixtape stiamo ripercorrendo un po' il sound della musica reggae nelle varie decadi. Oggi è il momento degli anni 90, quindi è il momento del reggae un po' più mainstream come quello degli Inner Circle, e anche però il decennio in cui arriva il New Roots con Anthony B. e Soci, e anche la dancehall di

Yes I, e il reggae degli anni 90 suonava più o meno così. C'erano anche altri artisti che avrebbero meritato di essere inclusi in questa playlist, ma purtroppo per motivi di tempo sono rimasti fuori. Gli ultimi a cui abbiamo riservato uno spazio sono i Morgan Heritage con Don't Have It Dread. Settimana prossima, anni zero del terzo millennio, da Tom Seed.

Don't let anyone own you.

0: da automa cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Let's go.
1: Atomic batteries to power. Turbines to speed.
2: Roger. Ready to move out.
3: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
4: In tante occasioni, specie all'inizio, del festival Blues to Bop, qualcuno ricorderà un gruppo denominato Highway 61. Highway 61 è la strada statale che conduce da Memphis fino a Clarksdale. Praticamente la storia della musica blues passa da lì. Quando scendete troverete posti come Walls, dove Memphis Minnie nacque, Robinsonville, dove Romper Johnson crebbe, Tunica, dove James Cotton nacque, e Lula, dove Charlie Parton e Robert Nightwalk una volta vissero. È un posto speciale, ma vi assicuro che c'è una cosa specialissima da fare. Appena superate Lula, parte una strada statale denominata State Highway 49. Lì, un giorno, successe qualche cosa di particolare. Robert Johnson, il più lamentoso speciale dei primi bluesmen, si presentò una notte e vide un uomo nero arrivargli incontro. Ora facciamo un passo indietro. A Robinsonville, che ha il raro privilegio di finire sulle guide, vi raccontano questa storia. Robert Johnson non suonava la chitarra, praticamente gestiva quella cosa come fosse una racchetta. Un anno dopo tornò a Robinsonville e nessuno aveva mai sentito suonare così bene. Cos'era successo? Ritornate a quell'incrocio. Vi ricordo, Lula 49 e 61. In una notte d'estate, mentre suonava la racchetta, comparve una signora o un uomo molto scuro, molto nero. I due ebbero una conversazione. Si trattava ovviamente del diavolo. In cambio della sua anima, gli insegnò a suonare la chitarra come mai era successo. Robert Johnson morì qualche anno dopo, linciato, secondo molti in Mississippi, per via di una storia avuta con una donna bianca, il massimo del proibito. Ho provato a farlo. Mi sono messo anch'io all'incrocio tra la 49 e la 61. Il signore nero, il diavolo, non è arrivato, ma vi assicuro che è una sensazione particolare. Provateci di sera. 49-61, Lula, Mississippi, Robert Johnson.
5: Rete 3.
6: Listen, and I know you think.

0: Il radiogiornale.
1: Medici, ospedali e farmacie non ci stanno. Il Controllo federale delle finanze ha pubblicato un rapporto secondo il quale questi tre attori del settore sanitario avrebbero approfittato degli sconti concessi dalle case farmaceutiche ai danni di pazienti e case malati. E in tutto si parla di 743 milioni di franchi. Loro però respingono le accuse. Sta facendo il giro del mondo la notizia di due famiglie palestinesi assediate da giorni da coloni israeliani, una pratica oramai ricorrente in Cisgiordania che oggi è stata definita un atto di terrore dall'ambasciatore americano in Israele. In Italia è ancora chiuso l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna, è oramai una settimana che i voli sono sospesi con grandi disagi per migliaia di passeggeri. Sport, gli europei di atletica leggera Birmingham, Angelica Moser conquista l'oro nel salto con l'asta, bissando la vittoria di Roma nel 2024. Nel calcio, pareggio del Lugano in casa del Runavik, i bianconeri tornano dalle isole Faroe con la qualificazione ai preliminari di Conference League in tasca. E agli europei di nuoto di Parigi, bronzo per Noè Ponti nei 100 metri delfino. Venerdì 14 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In apertura ancora gli strascichi del rapporto del Controllo federale delle finanze, secondo il quale gli ospedali, i medici e le farmacie negli scorsi anni hanno approfittato di gran parte degli sconti sui farmaci invece di farne beneficiare i pazienti e quindi ridurre i costi per le casse malati. Sconti che in tutto nel 2024 hanno preso in considerazione ammontavano a 743 milioni di franchi. Secondo il rapporto, solo il 12%, 88 milioni di franchi, è stato trasferito agli assicurati e alle casse malati. Indiretta, ma abbastanza chiara, l'accusa quindi ai fornitori di prestazione che ieri hanno preso posizione. In redazione Elisa Fraccaroli.
2: Sotto la lente del Controllo federale delle finanze ci sono dunque gli sconti concessi dall'industria farmaceutica, in particolare a medici, ospedali e farmacie, che in sostanza oggi respingono in blocco le accuse. Da noi contattata per una presa di posizione, la Federazione dei Medici FMH non ci ha rilasciato interviste, ma ci ha risposto per iscritto, ribadendo che per loro il rispetto delle disposizioni di legge è una condizione importante per l'esercizio della professione medica e che chi segue le prescrizioni di legge non deve essere oggetto di un sospetto generalizzato. Per quanto riguarda gli ospedali, abbiamo sentito Alessandro Bressan, membro di comitato di HPU, Associazione degli Ospedali Svizzeri, e direttore dell'ospedale regionale Bellinzona e Valli.
3: Contestiamo l'idea che semplicemente gli sconti vengano trattenuti. Tutto quello che viene eventualmente trattenuto, secondo le nostre convenzioni, viene fatto esclusivamente per il miglioramento della qualità all'interno delle nostre strutture, che è un tema fondamentale, va a beneficio dei pazienti, va a beneficio anche del sistema sanitario in generale, anche della gestione dei costi del sistema sanitario. Devo dire che gli ospedali e le cliniche svizzere sono soggette anche a controlli plurimi sia dalle comunità di acquisto stesse, dall'Ufficio federale della sanità pubblica, da organi indipendenti, e verifica che l'utilizzo di questi sconti da parte degli ospedali e delle cliniche sia appropriato.
2: Infine le farmacie, per le quali ha preso posizione ai microfoni di Radio SRF la presidente di PharmaSuisse Martin Rügli.
4: Wir geben 60 Millionen pro Jahr.
2: Che a sua volta contesta le accuse e assicura di restituire ogni anno alle casse malati il 2,3% del prezzo totale dei farmaci, ovvero lo sconto medio, circa 60 milioni di franchi. Medici, farmacisti e ospedali respingono quindi l'accusa di trattenere impropriamente dei soldi derivanti dagli sconti sui medicinali. Di fronte a ciò sarà di particolare rilievo il ruolo dell'Ufficio federale della sanità pubblica, chiamato dal Controllo federale delle finanze a svolgere una sorveglianza più sistematica.
1: A Lucerna il Tribunale Penale ha condannato un cittadino svizzero di 74 anni ad una pena detentiva sospesa di 16 mesi per aver abusato di 4 nipoti. Poiché l'uomo si è dichiarato colpevole e ha accettato la sentenza e la pena richiesta dal pubblico ministero, i giudici hanno trattato il caso con procedimento abbreviato. La condanna è quindi definitiva. La pena detentiva per atti sessuali con fanciulli è stata pronunciata con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni e durante tale periodo il condannato dovrà sottoporsi a consulenza e assistenza in merito alla sua inclinazione sessuale. Inoltre il Tribunale ha disposto un'interdizione a vita ad esercitare un'attività, provvedimento che gli vieta qualsiasi attività professionale ed extraprofessionale che comporti un contatto regolare con minori. Al processo contro l'ex direttore generale del gruppo Raiffeisen, Pierin Vincenzi, e di suo ex socio Beat Stoker, l'accusa ha chiesto una pena di 6 anni di reclusione. Il procuratore ha ribadito la richiesta già avanzata nel 2022 nel dibattimento di primo grado, contro il quale aveva ricorso, ritenendo la pena pronunciata in primo grado, ossia 3 anni e 9 mesi, troppo lieve. Gli imputati sono accusati di essersi arricchiti illegalmente, assumendo partecipazioni occulte in società prima della loro acquisizione da parte di Banca Raiffeisen. Dall'estero, in Cisgiordania, da domenica alcune case di palestinesi del villaggio di Kusra si trovano sotto l'assedio di coloni violenti. Solo ieri, in seguito all'intervento e alla condanna dell'ambasciatore statunitense in Israele, l'esercito ha deciso di intervenire con decisione, dichiarando la zona teatro di un'operazione militare. Sentiamo che cosa sta accadendo con il nostro collaboratore nella regione, Michele Giorgio.
0: La situazione resta, per la verità, piuttosto confusa. Quello che si è saputo è che dopo un intervento dell'ambasciata statunitense a Tel Aviv, l'esercito israeliano ha avviato un'operazione che dovrebbe durare diversi giorni. Sta di fatto comunque che questa operazione prevede l'evacuazione di diverse famiglie palestinesi dalle loro case, mentre i coloni continuano ad assediarne almeno 2. I contorni di questa azione militare, per la verità, restano piuttosto vaghi, non si è capito bene. Sta di fatto comunque che quest'ordine è stato poi revocato, è stato consentito alle famiglie di rientrare, ma non tutte hanno potuto farlo ed alcuni hanno anche denunciato di aver ritrovato molto disordine, caos, addirittura hanno parlato di furti all'interno delle abitazioni. Sta di fatto comunque che questa azione dell'esercito difficilmente riuscirà a convincere i coloni a togliere l'assedio alle case. Probabilmente i coloni adesso, che hanno visto portare via le loro strutture, la loro tenda, aspetteranno che i soldati andranno via per tornare ad assediare queste 2 famiglie con una tecnica molto chiara: non fanno entrare ed uscire le persone, ma soprattutto tagliano acqua ed elettricità, una situazione impossibile che poi, come è già accaduto almeno in un caso, spinge le famiglie ad abbandonare le loro case. Ci troviamo di fronte ad una frangia di coloni molto agguerrita, dei circa 540.000 coloni che vivono nella Cisgiordania palestinese occupata da Israele nel 1967. La situazione quindi è sempre molto complicata e appunto le azioni di questi coloni più radicali resta sostanzialmente libera senza alcuna azione restrittiva da parte delle autorità israeliane.
1: E la situazione a Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania di cui avete sentito parlare nel pezzo appena trasmesso, la situazione ha suscitato l'ira dell'amministrazione Trump. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, pastore evangelico apertamente filo israeliano, ha definito i coloni coinvolti come terroristi. Washington, riporta il sito di notizie israeliano Inet, sta chiedendo spiegazioni su quella che viene definita anarchia in Cisgiordania e starebbe anche spingendo perché il premier israeliano Netanyahu condanni pubblicamente le violenze di Kusra. In Italia non c'è pace per l'aeroporto di Catania, l'attività eruttiva dell'Etna non si ferma e la società che gestisce lo scalo siciliano è stata costretta ad annunciare una nuova sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 2 di stanotte, una situazione che perdura da quasi una settimana. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
5: I primi disagi l'8 agosto scorso e poi lo stop dei voli scattato il giorno seguente. L'Etna erutta, il vento porta la nube di cenere a sud verso lo scalo catanese di Fontanarossa che è stato costretto alla chiusura. Chiusura che si è prolungata di giorno in giorno e che ha già causato fin qui la cancellazione o la riprogrammazione negli altri aeroporti siciliani, Trapani, Palermo e Comiso, di oltre 700 voli. L'ultimo bollettino indica la sospensione dell'attività di volo fino alle 2 di questa notte, una situazione complessa che coinvolge migliaia di passeggeri. Le foto che arrivano dallo scalo di Catania ritraggono persone che dormono persino sui nastri trasportatori o là dove possono. Il periodo di forte affluenza turistica non facilita certamente la situazione e c'è già chi ha stimato i danni al turismo di questa chiusura in 24 milioni di euro. Ieri è intervenuto anche il ministro per la protezione civile ed ex governatore della Sicilia, Danilo Musumeci a dire che, citiamo, ad essere fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto, e che la proposta di spostare lo scalo fu inserita già nel 1999 nel piano territoriale provinciale. Fini lì. Una nota ancora per dire che la cenere vulcanica rappresenta uno dei pericoli naturali più seri per un aereo a reazione. Uno degli episodi più celebri fu un volo della British Airways che nel 1982, attraversando un vulcano indonesiano, si ritrovò con 4 motori spenti.
1: E un grosso incendio è scoppiato ieri nel pomeriggio nei boschi sopra la città di Como. In fiamme il bosco del Monte Goi, rilievo situato a sud del capoluogo lariano. Secondo le autorità locali, l'incendio si sta propagando rapidamente, nonostante sul posto stiano operando moltissimi vigili del fuoco. 2 le palazzine finora sgombrate. Oggi sono in arrivo 2 Canadair e 2 elicotteri per consentire un rapido contenimento delle fiamme. RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
6: Sì, altro oro svizzero ai campionati europei di atletica di Birmingham. Angelika Moser questa sera ha vinto alla grande la finale dell'asta donne con un percorso netto fino alla misura di 4,80 m. Moser che conferma così il titolo di 2 anni fa a Roma. Per la Svizzera si tratta della 3ª medaglia, la 2ª d'oro a questa edizione inglese. Da notare anche il brillante 4º posto nella finale dei 200 donne della 22enne argoviese Henke in 22,55, gara vinta dalla britannica Hunt in 22,19 e che ha così doppiato l'oro dei 100 metri. In campo maschile, qualificazione con primato personale per Moomen Tanner nei 200 metri chiusi in 20,09, finale e di domani in cui ci sarà anche l'altro rosso crociato, Reis, in 20,35. Questo è il suo tempo. Finale pure per Audrey Verrot, ripescata negli 800 femminili dopo la sua caduta in semifinale. La giuria ha infatti accolto il ricorso della squadra rosso crociata. Seppur soffrendo, il Lugano si è qualificato per i play-off di Conference League nelle isole Faroe. Questa sera i bianconeri hanno pareggiato 2-2 dopo essere andati sotto 2-0 ad inizio secondo tempo. Reti di Cimignani e Berens nel finale. I bianconeri che per raggiungere la fase a gruppi dovranno vedersela ora con il Maccabi Tel Aviv, eliminato dall'Europa League dal CSKA di Sofia. Lugano Maccabi, gara di andata giovedì prossimo all'AIL Arena. Play-off di Conference raggiunti anche da San Gallo che vincendo 5-1 ha eliminato il Tiraspol e dal Sion che ha battuto gli armeni del Noa 2-1. In Europa League continua il suo percorso anche il Thun che, seppur sconfitto a Reykjavik 3-2, ha passato il turno. Infine ricordiamo l'impresa di Noè Ponti, bronzo agli europei di nuoto in una tirata e velocissima finale dei 100 delfino. Il ticinese ha chiuso al 3º posto cedendo nel finale all'ungherese Milak d'oro con il nuovo record europeo 49,48 secondi, secondo il francese Grousset in 49,70, 49,93 il tempo di Ponti a 10 centesimi dal suo primato svizzero. Per lui si tratta della 2ª medaglia europea in vasca lunga dopo l'argento conquistato a Roma nel 2022, sempre nei 100 delfino. Il ticinese tornerà in acqua per la staffetta.
1: Grazie e buonanotte anche a Giordano De Lucia. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 14 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera ancora tempo soleggiato. Nelle Alpi sviluppo di cumuli, in serata alcuni rovesci o temporali isolati. Le temperature, minima al sud compresa tra 19 e 23 gradi, al nord tra 15 e 20 gradi. Massima tra 34 e 37 gradi a sud delle Alpi e attorno a 35 a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Mauro Benzoni in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
7: Radio Televisione Svizzera.

campanile, un soldato senza fucile, il ritorno dal Medio Oriente dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina e una sposa nella campagna, col sorriso che sa di Natale, e c'è un circo sulla statale.

nostra vita. C'è tuo figlio che sta con...

0: Vabbè, dai, questa era facile. Ovviamente poteva mancare la Jailhouse Rock nella versione dei recidivi Blues Brothers nell'omonima pelliculazza del 1980. No, che non poteva manco per niente, visto che A. Il filmazzo vede proprio nella prima scena Jake Blues, il Blues Brothers interpretato da John Belushi, uscire dal carcere del penitenziario dello stato dell'Illinois. E B. Il famigerato Illinois State Penitentiary, da cui Jake Blues esce, è infatti proprio il vero e reale carcere nel quale viene girata anche la performance live di Jailhouse Rock. Ma attenzione,
1: perché quella che è sì la Illinois State Prison, dove parte del film è girato, al tempo già non portava più quel nome, ma bensì quello di Joliet Correctional Center. E non a caso il soprannome che in Blues Brothers si appioppa John Belushi è appunto quello di Joliet Jake Blues. Questo il suo nome completo nel film. Già citata tra le pagine dell'epocale antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, il Joliet Correctional Center diviene ultra mega ultra famoso agli occhi di tutti, paradossalmente quando viene definitivamente chiuso. E sì, perché se ancora nel 1980 John Landis riusciva ad infilarvisi e a farvi suonare Jailhouse Rock ai Blues Brothers, se anche la serie TV Early Edition riuscì a girarvi una puntata della sua terza stagione, è quando chiude i battenti che per tutti i registi diventa più facile ottenere i permessi per accedervi e girarci l'accidente che gli pare. Ne approfittano quindi al volo i boss di Fox Network, che proprio in coda alla chiusura del Joliet Correctional Center gireranno un paio delle prime puntate della serie TV ultra carceraria per antonomasia Prison Break, seguiti a ruota da Netflix, che se la noleggia per girarci parte dell'altra serie super crime Mindhunter. Poi vabbè, non è che nel curriculum del Joliet Correctional Center entrano solo attori, cantanti e serie TV guappe. Ovviamente tra le mura del penitenziario in questione sono passati anche nomi tristemente famosi del mondo criminale, quello vero, tra cui il nome più famoso è sicuramente quello di John Wayne. No, non il John Wayne
2: super americanissimo cowboys, eroe dell'americano di ogni tempo,
1: ma il quasi omonimo John Wayne Gacy, conosciuto nel mondo dei serial killer con il temibile nome di Killer Clown. Non basta però la fama oscura e malefica di Killer Clown, o quella decisamente più bonaria e pacciarotta dei Blues Brothers, a salvare la struttura ormai divenuta storica. Spensierati tagli di bilancio e il lasciare andare la struttura per stracci, misero nel 2002 il definitivo punto finale alla storia del Joliet Correctional Center. 33